0: bellissima, fantastica, è stato un grandissimo onore.
1: Icona di stile, meravigliosa.
2: Sorridente, attenta, empatica, Kate Middleton ha incantato le tante persone arrivate a Reggio Emilia per vederla nella sua prima visita all'estero dopo la malattia. La principessa del Galles ha scelto un tailleur blu ceruleo, omaggio a quell'azzurro che identifica l'Italia. Abbandonato ogni protocollo, si inchina davanti ai bambini, si concede per i selfie, accenna il saluto in italiano ai fan con cui scambia volentieri qualche parola. Quando incontra una ragazza disabile arrivata per lei dalla Germania, la abbraccia. Poi il municipio riceve dal sindaco la massima onorificenza cittadina, il primo tricolore, un tributo al suo impegno per i bambini, portato avanti con il centro per la prima infanzia della Royal Foundation, da lei stesso creato. Una missione che l'ha portata a Reggio per scoprire il segreto degli asili famosi in tutto il mondo. Con interesse autentico ha ascoltato i racconti delle pioniere del Reggio Emilia Approach, che con la vendita di un carro armato abbandonato dai tedeschi realizzarono nel dopoguerra il primo asilo del popolo.
3: Molto attenta, molto rispettosa e soprattutto molto curiosa di conoscere la nostra realtà, aveva voglia proprio di conoscere nel dettaglio le loro esperienze ed è stato un incontro molto informale, ma veramente molto bello. Lei ha la capacità di mettere a proprio agio tutte le persone che incontra, è stato un incontro credo utile per tutti, ma mi è sembrata anche lei molto soddisfatta.
2: Poi all'uscita un nuovo bagno di folla, qualcuno le allunga un mazzo di fiori e si porta a casa un ricordo indelebile. Il grazie della principessa.
4: Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione per l'Inter che ha battuto la Lazio 2-0 allo Stadio Olimpico. Lucio Micheli.
5: Feroce e incontentabile. Dopo il 21esimo scudetto l'Inter trionfa anche in Coppa Italia annichilendo la Lazio con un classico 2-0. In un Olimpico completamente esaurito in ogni ordine di posti, il gruppo di Chivu chiarisce fin dai primi minuti il suo strapotere. Il primo campanello d'allarme per Motta arriva da Lautaro Martinez. Il colpo di testa del 28enne argentino non inquadra lo specchio della porta biancoceleste. Il vantaggio della benemata matura poco prima del quarto d'ora. Sugli sviluppi di un corner da destra, Thuram prova la deviazione vincente, ma Arusic determina la più classica delle autoreti. L'Inter insiste e Nuno Tavares salva sullo scatenato Dumfries. È ancora l'esterno nerazzurro a soffiare il pallone al distratto 26enne portoghese e a proporre un tiro cross nel mezzo. Ringraziato Motta, Lautaro Martinez deposita la sfera in rete per il raddoppio nerazzurro. Nel finale di tempo il vivo Isaksen sostiene il risveglio biancoceleste. La ripresa si apre con la novità a Rovella, in campo per Patrick nella mediana laziale, ma la seconda frazione non decolla, comandata dalla gestione interista. La fiammata di Nosnin al termine di un'azione corale biancoceleste potrebbe riaprire la partita. Il tiro dell'olandese non ha fortuna, ma la più grande occasione per la Lazio capita a Dia sul lancio di Lazzari. Martinez sventa. Poi è solo Accademia. All'Olimpico vince ancora l'Inter, che alza con emozione, per la decima volta nella sua storia, la Coppa Italia.

0: Ed è il momento di collegarci con i nostri inviati, sono già in diretta collegati. Buongiorno a tutti, ripartiamo dal duplice omicidio di Pietra Catella, madre e figlia avvelenati con la ricina. Sono due i principali sospettati su cui si concentrano le indagini. Doriana Leonardo, veniamo da te.
1: Sì, è già nelle prossime ore qui in questura sono previste nuove audizioni, un nuovo giro di audizioni perché l'attenzione degli investigatori appunto è tutta concentrata verso la famiglia. I sospettati sono pochi, lo dicevi, due persone probabilmente, per questo verranno nuovamente sentiti i parenti più stretti di Antonella di Else e di Sara di Vita, le due donne uccise con la ricina. Tra le persone da risentire ci sono il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, la figlia Alice e anche Laura Di Vita, la cugina. Intanto proseguono le verifiche informatiche sotto la lente degli inquirenti, i pasti del 23 e del 24 dicembre nei giorni precedenti al ricovero delle due donne. Fondamentali poi le note trovate nel cellulare di Alice Di Vita, nelle quali sono stati annotati i pranzi e le cene, tutti i pasti, proprio su indicazione dei legali, degli allora legali della famiglia, che subito consigliarono loro di scrivere tutto prima che la memoria sbiadisse. Gli investigatori comunque ora stanno verificando anche una serie di chat online e forum su cui sono apparse delle richieste di come poter reperire la ricina, mentre nei prossimi giorni sempre gli inquirenti potrebbero tornare anche nella casa di Pietra Catella proprio alla ricerca di tracce di ricina.
0: Doriana, intanto grazie, pronti a tornare da te per gli aggiornamenti anche più tardi. Andiamo da Valentina Dello Russo, è tutto pronto all'Università La Sapienza, alle 11.30 attesa la visita di Papa Leone, una giornata storica per l'Ateneo Romano. Eccoci Valentina.
2: E così Adele, l'Ateneo è ancora chiuso, all'interno solo una cinquantina di guardie giurate, gli addetti all'organizzazione. Al momento il perimetro totalmente presidiato dalle forze dell'ordine e interdetto alla sosta. Leone XIV entrerà oggi nell'università più grande d'Europa, la più antica di Roma, fondata nel 1303 proprio da un papa, da Bonifacio VIII. Una visita a 18 anni da quella mancata di Benedetto XVI, che era stato invitato a inaugurare l'anno accademico nel gennaio del 2008 e poi costretto a declinare l'invito per le proteste di alcuni docenti e studenti. Il motivo: un discorso pronunciato anni prima da Ratzinger, una frase, la citazione del filosofo Feyerabend, fraintesa e si è ritenuto che volesse giustificare il processo e la condanna a Galileo Galilei, un discorso del quale erano state estrapolate alcune frasi, aveva generato contestazioni che poi col passare degli anni osservatori anche internazionali hanno bollato come una delle pagine più buie e liberali dell'Accademia Italiana, l'aver negato non solo a un papa ma soprattutto a un teologo e docente delle più prestigiose università tedesche di potersi esprimere e parlare in questo Ateneo. Il discorso fu poi pubblicato a posteriori, un testo altissimo sul rapporto fra fede e ragione. In tutt'altro clima avverrà oggi la visita di Leone XIV, sarà accolto dalle 10.20 solennemente, saluterà docenti e studenti, visiterà la mostra La Sapienza e i Papi e poi alle 11.30 grande attesa per il discorso che terrà nell'Aula Magna e noi saremo qui per raccontarvelo. A te.
0: 10.20 dunque inizia appunto, è attesa l'arrivo, ci saremo con te Valentina, grazie, a dopo. Andiamo da Laura Tangherlini, torniamo all'indagine su Garlasco. Da una parte gli audio intercettati di Andrea Sempio, dall'altra invece la revisione che i legali di Alberto Stasi stanno accelerando rispetto alla richiesta. Eccoci Laura.
3: E sì, dunque, sarebbero 21 gli elementi a carico di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Tra queste le telefonate fatte a casa Poggi, tre telefonate pochi giorni prima dell'omicidio, le ricerche sul web sul tema del DNA e anche ricerche sul processo Stasi del 2014, i soldi per pagare gli investigatori durante la prima indagine invece a carico di Sempio del 2014.

0: decisione del processo prima dell'estate. Emerge anche che da tempo la Procura di Milano indaga per atti persecutori ai danni delle cugine Cappa e della famiglia Poggi, 200 circa le querele in esame per diffamazione. Per il momento è tutto da Milano, vi restituiamo la linea.
1: Grazie Laura, a dopo, anche alle 7.30 ritorneremo a parlare di Garlasco. Dunque andiamo da Daniele Lorenzetti. Daniele, buongiorno, ripartirei da quella che è stata la telefonata, una telefonata franca è stata definita così tra il capo dello Stato e il presidente israeliano, capo dello Stato che è tornato a porre l'accento, come vi abbiamo raccontato, su quanto siano stati inaccettabili gli attacchi a UNIFIL, ma anche al rispetto del diritto internazionale, con un riferimento alla flotilla, al diritto di intervenire in acque internazionali. Dici di più.
2: Eh sì, Adele, è stato il presidente israeliano Herzog a telefonare a Mattarella, una telefonata definita, come ricordavi, franca, aperta dal Quirinale. Mattarella ha appunto chiesto di abbandonare questo stato di guerra permanente nel Medio Oriente, ha definito inaccettabili gli attacchi alla missione UNIFIL in Libano e poi ancora ha ribadito necessario il rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali, evidente riferimento alla vicenda della flottiglia, e poi confermato l'impegno determinato contro ogni atto di antisemitismo. Un'altra vicenda delle ultime ore è quella del giallo della presunta visita segreta di Netanyahu negli Emirati durante la guerra con l'Iran. È stato lo stesso ufficio del Premier a far trapelare la notizia. Un suo ex collaboratore dice: è stato accolto negli Emirati con gli onori di un re. Gli Emirati, per bocca del Ministero degli Esteri, definiscono invece totalmente infondata questa notizia. Qui in Israele sembra che si stia scivolando verso delle elezioni, perché la maggioranza ha preparato una mozione per arrivare allo scioglimento della Knesset, dunque si potrebbe votare anche prima rispetto al previsto fine ottobre, forse già a inizio settembre, anche se la data non è stata ancora fissata. Oggi Gerusalemme vivrà una giornata probabilmente di tensione, perché è prevista la marcia delle bandiere dell'ultradestra in occasione del Jerusalem Day, quello in cui ricordano la presa anche della parte orientale della città. Ieri c'è stata un'ennesima giornata di sangue, di violenza in Cisgiordania, in un villaggio. Sin Gil è morto, ucciso dallo sparo di un soldato, un giovane palestinese di 16 anni. L'esercito dice: abbiamo dovuto sedare una rivolta, lì era in corso un blitz di coloni. Adele.
1: Daniele, grazie, ti ritroviamo e facciamo il punto di nuovo alle 8 nella prossima edizione del giornale con Paolo Cappelli. Intanto ci spostiamo sull'altro conflitto in Ucraina e torniamo da Stefano Antichi, capo missione Terre des Hommes. Buongiorno di nuovo Stefano, prima ci siamo collegati Buongiorno. In apertura di Mattina 24 alle 5.50 dopo una notte, come ci hai raccontato, una notte insomma di raid di missili su Kiev, ma in generale sull'Ucraina. Dove ti trovi?
3: Ora sono qua in città, in centro, sotto casa mia, appunto nel pieno centro della città di Kiev.
1: Vicino, ci dicevi anche stamattina, vicino alla tua abitazione, al luogo in cui ci sono stati i raid più imponenti, abbiamo visto le immagini dei due edifici residenziali che sono crollati con i soccorritori al lavoro per recuperare, insomma, speriamo, superstiti sotto le macerie.
3: Sì, no, qui appunto siamo a circa 2-3 chilometri dal luogo, però siamo in città, siamo vicino a Khreshchatyk, la via principale di Kiev, e anche qua appunto sono sentiti appunto il rumore dei missili, e comunque a volte anche i detriti cadono nel centro della città, che poi il missile esplode e poi i vari detriti cadono, quindi comunque è pericoloso anche per questo motivo, insomma, anche se il centro è più protetto, diciamo, però è già capitato che venisse colpito magari alcuni edifici, magari strategici, ma non solo, anche edifici civili.
1: Ci hai raccontato questa mattina di 55 missili, un numero approssimativo, fatichiamo anche noi, in base alle notizie che stanno arrivando, a darvi l'esatto numero, ma insomma un quantitativo importante di raid che avete contato durante la notte su tutta l'Ucraina, in particolare su Kiev. Tu ci dicevi, avete continuato a sentire il rumore delle bombe, il rumore delle esplosioni almeno 10 volte sulla capitale ucraina da cui tu ti stai collegando, perché è ripreso, sono ripresi massicciamente i bombardamenti. Torniamo subito da te per capire che cosa sta succedendo.

State vedendo appunto le immagini dei due edifici residenziali che sono crollati. Devo salutare però gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia e noi andiamo avanti su Rai News 24, su Canale 48.

0: Tony, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
1: Luca, perché siamo qui?
2: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
3: Studia le malattie genetiche rare.
2: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
4: Potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
2: Bravo, bellissimo, bella idea.
5: Uno sono io.
6: Uno sarò anch'io.
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
8: Colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
9: Lei chi?
8: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
9: e... Non la cambiamo mai.
10: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
11: Qualunque donna vuoi essere oggi, prenditene cura. Per la tua igiene intima di ogni giorno, da oggi, c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi. Meclon Intima, dalla parte di noi donne.
12: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
13: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
14: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
15: Sei soddisfatta della nuova doccia?
16: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
15: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
17: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
15: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
17: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
0: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Per Lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Per Lana.
18: È davvero possibile assaggiare il cielo? Cosmic Crisp. Piacere celestiale.

0: Sempre grave, il giovane accoltellato da un minorenne a Prato mentre difendeva la collega, l'aggressione ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Sulle intercettazioni audio di Andrea Sempio, la difesa dell'indagato reagisce. Non c'è alcuna prova, il ministro Nordio dice, Garlasco è un'anomalia. Poliziotti e dipendenti di enti pubblici rubavano dati sensibili dalle banche informatiche per rivenderli nel mirino calciatori, cantanti e altri VIP, 10 arresti. Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo del Salone del Libro che si aprirà tra poco a Lingotto di Torino, 5 giorni di incontri con autori e tanti stand. Dopo lo scudetto l'Inter mette in bacheca anche la 10ª Coppa Italia, battuta all'Olimpico di Roma alla Lazio per 2-0, le reti di Thuram e Lautaro Martinez. Sono le 7, questi sono i titoli di Buongiorno Italia, l'informazione del mattino della TGR che come sempre è in diretta, lo sapete, da Napoli e anche da Milano dove c'è Giorgia Porlio. Buongiorno Giorgia.
1: Bentrovato Andrea Siano e buongiorno Italia anche da Milano. Lo avete sentito dai titoli, rimangono gravi dunque le condizioni del 23enne che è stato accoltellato a Prato.

0: fatto mentre cercava di difendere la collega dal tentativo di rapina, e c'è un video che ricostruisce tutte le tappe di questa aggressione compiuta da due giovani che ora sono in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Ma ci dice tutto da Firenze Alberto Severi.
1: Sì, le immagini non appaiono forse alla prima chiarissime, ma risultano comunque sufficienti nell'illustrare agli inquirenti l'accaduto, il tentativo di rapina davanti al locale di Piazza Mercatale, l'alterco, la colluttazione, il fendente portato al petto del giovane cameriere, la fuga dei due aggressori che poco dopo vengono arrestati dalla polizia in flagranza di reato in un altro locale poco distante, dove il ragazzo minorenne si stava addirittura vantando di aver accoltellato un uomo. Questo ragazzo aveva ancora in tasca il coltello con cui ha colpito al cuore Jacopo Cerbai, 23 anni, proteso a difendere la titolare del ristorante in cui lavora e dal quale erano appena usciti dopo la chiusura. Cerbai è ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi ma stabili. Per il 16enne stamani si terrà l'udienza di convalida dell'arresto al Tribunale dei Minori. Resta in carcere ovviamente anche il suo complice, 26 anni, originario dell'Honduras.
0: E la rassegna nazionale, partiamo dal Corriere della Sera, in apertura agli esteri, la foto notizia, il presidente Donald Trump che scende dall'aereo su un tappeto rosso per il dialogo con il Xi per sbloccare i dazi e gli Hormuz. Tappeto rosso e bandierine, lo vediamo ancora nella foto. Americani e cinesi cercano l'intesa sui dossier commerciali e sulla crisi in Medio Oriente, una festa di voci e colori. Al centro pagina però ci sono gli interni, con l'annuncio sulla legge sul nucleare entro l'estate. Ieri Meloni in Senato con il Question Time dice porte aperte al confronto. C'è lo scontro con Italia Viva e con PD. Spostiamoci invece su Rai News, che ci dice tappa per tappa come sta andando questo incontro, che è la notizia del giorno, tra Trump e Xi, ora per ora sfidando il fuso orario. Un incontro che arriva dopo 9 anni ed è già un risultato. Il presidente Xi ha detto: ci aspettiamo che il 2026 sia un anno di svolta per le relazioni USA e Cina. E Repubblica, anche lei, sceglie invece gli interni. Meloni, la grana consob, la maggioranza spaccata per la rinuncia di Freni alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato. A centropagina Kate a Reggio Emilia, ma lo approfondiremo nel corso della trasmissione. E anche la stampa sceglie di aprire con gli esteri. A centropagina poi Salone del Libro di Torino, ci torneremo più tardi, ma di spalla si parla di Garlasco con la condanna di Stasi, che è un paradosso, l'ha definita così il ministro Nordio. Ma andiamo da Arianna Garavaglia per i legali di Sempio sulle intercettazioni. Che cosa dicono, Arianna?
2: Per i suoi difensori, i discorsi di Andrea Sempio captati mentre era da solo in macchina non sono confessioni e non sono prove, perché lui sapeva di essere intercettato. La procura di Pavia però dà peso ai soliloqui del 38enne, come quello del 28 febbraio dell'anno scorso, dopo la notifica della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Sempio diceva: stavolta sono un po' preoccupatino. Sempio era già stato indagato nel 2017 e archiviato. E poi nell'inchiesta torna l'impronta di scarpa misura 42 attribuita in passato da una perizia con certezza a Stasi, mentre stando ai nuovi approfondimenti non sarebbe possibile determinare il tipo di calzatura e di conseguenza la taglia.
0: Il giallo di Pietracatella, torniamo da Andrea.
3: La storia di mamma e figlia morte in Molise a causa della ricina. Gli inquirenti cercano le tracce di questo veleno nei pasti, attraverso le audizioni, nelle chat e anche nelle note del cellulare dell'altra figlia. Tutte le novità in diretta con Doriana Leonardo.
4: E le indagini sul caso di Pietracatella proseguono su un doppio binario: da un lato le audizioni qui in questura, dall'altro invece gli accertamenti sui dispositivi sequestrati. Già nelle prossime ore qui in questura è previsto un nuovo giro di audizioni, sospettati sono pochi, due in famiglia, per questo verranno nuovamente risentite le persone, i parenti più stretti di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte con avvelenate da ricina. Intanto proseguono le verifiche informatiche sotto la lente degli inquirenti Pasti nei giorni precedenti al ricovero delle due donne. Fondamentali le note trovate sul cellulare di Alice Di Vita, la figlia maggiore, nelle quali sono stati annotati i pasti, i pranzi, le cene, su indicazione proprio dei legali della famiglia, che allora consigliarono di scrivere tutto prima che la memoria sbiadisse. Gli investigatori stanno verificando anche chat online, forum su cui sono apparse domande su come reperire la ricina, mentre la polizia scientifica potrebbe tornare proprio nei prossimi giorni nella casa di Pietracatella per cercare le tracce del veleno.
3: Anche l'accesso abusivo al sistema informatico, corruzione e rivelazione dei segreti di ufficio fra i reati contestati da alcuni poliziotti infedeli qui a Napoli. Capiamo perché con Ivan Palumbo, che è in studio.
5: Le vittime sono VIP, calciatori, attori, cantanti, ma anche imprenditori e manager. Funzionava così. Le agenzie investigative per conto di privati chiedevano informazioni riservate da utilizzare spesso in contenziosi giudiziari. Poliziotti infedeli, ma anche dipendenti dell'INPS, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e direttori di filiale di Poste Italiane le vendevano secondo un tariffario prestabilito dai 6 ai 25 euro. Nel complesso 1,5 milioni di accessi abusivi alle banche dati, 677 di un solo agente di polizia. 85 gli indagati in tutta Italia, in carcere i 4 promotori dell'organizzazione criminale, tra cui un sostituto commissario della squadra mobile di Napoli. Altre 6 persone sono finite ai domiciliari.
3: Concorsopoli Umbra, sentenza a sorpresa, titola il Corriere dell'Umbria. In appello 17 condanne e 3 assoluzioni, 1 anno e 8 mesi all'ex presidente Marini. La procura voleva che fosse scagionata. Invece il Messaggero, nella cronaca di Roma, ci ricorda che la data del derby Roma-Lazio non si tocca, è confermata, si giocherà lunedì 18 alle 20:45, passa la linea della prefettura per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali, ma c'è sempre l'incognita TAR. Dall'Unione Sarda la notizia sulla febbre del Nilo, primo caso dell'anno nell'Oristanese, già allarme zanzare. Intanto sull'antivirus negativi, 2 turisti che erano stati testati, ma proprio sull'antivirus il punto lo facciamo, ma da nord, torniamo da Giorgia.
0: Sì, il punto lo faremo tra pochissimo. Prima ancora cronaca, parliamo, lo ricorderete, di un femminicidio efferato, quello della 18enne Sara Centelleghe a Bergamo nel 2024. Il vicino di casa, suo coetaneo, è stato condannato all'ergastolo. Vediamo il servizio di Roberta Di Matteo.
6: Dichiara Badan Yazandip responsabile dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
7: La mamma scoppia in lacrime, il padre subito dopo riesce a sussurrare qualche parola davanti alle telecamere.
8: Ma l'ergastolo ce l'abbiamo fatta, purtroppo Sara non torna indietro, però almeno un po' di giustizia è stata fatta, dai.
7: Ergastolo per Yashandeep Badan, che il 26 ottobre 2024 ha ucciso la 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino, nella Bergamasca. Riconosciute le aggravanti, in particolare la crudeltà, i suoi legali già preannunciano ricorso in appello. Sara era sola con un'amica la notte dell'omicidio. L'amica aveva preso accordi con Badan per uno scambio di droga, lo aspettava sotto casa. Lui invece, secondo la procura, per rubare un maggiore quantitativo di stupefacenti, era salito nell'appartamento dove Sara dormiva. Quando se l'è trovata davanti, le si è gettato contro e l'ha massacrata con decine di colpi sferrati con un paio di forbici. Le ha inflitto sofferenze ulteriori e gratuite, le parole della procura.
0: Ancora l'antivirus, lo dicevamo prima sulle pagine dei quotidiani, siamo su Repubblica Milano, all'ospedale Sacco. Il monitoraggio del cittadino britannico, ma non c'è alcun allarme, infatti risultato negativo al test. Bertolaso dice nessun nuovo Covid, l'infettivologo contagiosità molto meno elevata. E la fotonotizia sul Gazzettino di Venezia Mestre con il paziente padovano in quarantena obbligatoria, è uno dei passeggeri della nave contagiata, la Ondius, in quarantena obbligatoria anche lui, eccolo qui. Continuiamo a parlare di antivirus perché in provincia di Trento c'è un laboratorio che lo studia da anni. Di che cosa si occupa però nel dettaglio ce lo dice Cinzia Tolder da Trento.
9: Questo perché il roditore che fa da serbatoio al ceppo Andes non è presente, non vive in Europa. Una certezza che arriva dagli studi che in Trentino vengono condotti all'interno di un laboratorio della Fondazione Edwin Mach, dove da 20 anni ci si occupa proprio di indagare questo tipo di microorganismo. Gli antivirus in realtà sono un gruppo di virus, sono oltre 20, trasmessi dai roditori. In Trentino ce ne sono due tipi che possono veicolarlo. I campioni di sangue vengono analizzati in questi laboratori per

0: monitorare la situazione, non è mai stato rilevato alcun caso di infezione.
1: E si indaga sulla morte dell'uomo ritrovato nel Materano, Andreatti.
2: Sì, in realtà si tinge sempre più di giallo il ritrovamento di Nicola Scarascia in un canale a Scanzano Ionico. A Potenza c'è Eugenio Montesano. Non si scarta l'ipotesi dell'omicidio, Eugenio.
3: Determinante sarà l'esito dell'autopsia effettuata sul corpo di Nicola Scarascia. Ci vorrà tempo per i risultati, anche perché i medici legali hanno richiesto ulteriori analisi per approfondire la natura delle lesioni riscontrate sul corpo dell'uomo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri. In particolare si valuta un elemento: i cani molecolari hanno seguito la pista di Nicola Scarascia solo per pochi metri fuori dal portone di casa, segno che il 52enne non si sarebbe allontanato a piedi, ma sarebbe salito su un'altra vettura. La sua auto con targa tedesca era infatti rimasta parcheggiata sotto casa. L'ultimo avvistamento venerdì sera nei pressi di un bancomat, poi il nulla.
2: Colpito in pieno giorno a Barra, periferia est di Napoli, è gravissimo. Ciro Scuote, che ha 49 anni, è stato operato dopo l'agguato che ha subito ieri mattina, indaga la polizia. Sembra sia stato colpito da un solo killer. Sempre nella periferia orientale di Napoli, alcuni giorni fa, un altro agguato mortale, quello ai danni di Antonio Musella, che aveva 51 anni, crivellato da 5 colpi, faceva il fruttivendolo. Sembra sia in atto una faida fra i clan De Luca, Bossi, Minichini dall'altra, invece i Di Micco. C'è anche una notizia dell'ultima ora, restiamo qui nel napoletano d'Arzano, perché sono 17 misure cautelari quelle che ha disposto la DDA di Napoli, eseguite dai carabinieri ai danni di esponenti di un sodalizio criminale di Arzano. Le indagini ruotano attorno a un delitto che ha visto morire Rosario Coppola per un errore di persona, pensate, ma i carabinieri hanno fatto anche luce su un giro di estorsioni che serviva per pagare le cosiddette mesate ai detenuti. Abbiamo tempo per qualche titolo di giornale, e a proposito di violenza c'è il monito del cardinale di Napoli, Don Battaglia, che dice: lottiamo insieme per sconfiggere la criminalità. L'appello dopo gli ultimi episodi di violenza, dice Battaglia, dobbiamo fare rete, sporcarci le mani. Invece dal quotidiano di Puglia il punto sulle indagini per la morte di quel cittadino maliano accerchiato e ucciso da una banda di ragazzini. Dolore e tensione nella città vecchia di Taranto. L'omicidio lascia il segno nel bar della lite. Stiamo male, non abbiamo voglia di parlare. In Veneto sequestrati beni di lusso.
1: Una maxi truffa da 9 milioni di euro su finanziamenti pubblici. Indagati 4 imprenditori. Di che cosa sono accusati? Ce lo dice Alessia Piovesan.
4: Sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e anche bancarotta fraudolenta. Sotto inchiesta 4 ex amministratori della società per azioni nel settore dell'automotive, denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza. 7 gli indagati, tra cui anche l'ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare Massimo Calearo Cimanna, assieme ai figli. Sequestrati 15 immobili, tra cui una villa da 2 milioni e mezzo di euro, terreni, auto, quote societarie di 8 società e liquidi per 4 milioni di euro. Tra gli episodi anche l'utilizzo in debito di crediti di imposta finanziati dal PNRR per 115 mila euro. Scoperto inoltre l'impiego fraudolento di 282 mila euro fondi pubblici previsti per aziende in emergenza Covid.
1: Altri sequestri in Veneto, ma spostiamoci in provincia di Treviso, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una distilleria clandestina al cui interno sarebbero stati prodotti illegalmente centinaia di litri di grappa e 11.000 litri di vino. L'indagine è partita da un normale controllo su un veicolo commerciale. Il titolare della cantina e il presunto distillatore sono stati denunciati. Torniamo al centro-sud per altri anziani truffati.
2: Sì, la base operativa e logistica di questo gruppo che truffava anziani in tutta Italia era fra la Campania e il Lazio, infatti le indagini sono della Procura di Tivoli. Da Roma ci aggiorna Davide Fiorani.
5: La base era proprio a Napoli, dove è stato trovato un vero e proprio call center delle truffe, ma l'inchiesta è partita da Tivoli, alle porte di Roma, da una truffa, un anziano, un settantenne. Poi le indagini dei carabinieri e della procura locale si sono allargate fino al capoluogo campano. Si presentavano come marescialli dell'arma o dipendenti postali, contattavano in tutta Italia le proprie vittime, anziani soli tra i 70 e i 90 anni, parlavano di debiti, guai giudiziari da risolvere, consegnando soldi o gioielli. Sono oltre 100 i colpi in un anno per un bottino di più di mezzo.

0: milioni di euro, 10 le persone arrestate finite in carcere o ai domiciliari.
1: Restiamo nel Lazio per un'altra ultima ora. La Guardia di Finanza di Latina ha controllato numerose aziende nell'agro pontino, 93 lavoratori di origine straniera identificati, 28 di loro in condizioni di sfruttamento. Si tratta di un'operazione evidentemente anticaporalato, 3 totalmente irregolari. I titolari di alcune di queste aziende nell'agro pontino sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Ora andiamo in Sicilia, dove un gruppo di ladri è stato inseguito e bloccato dai carabinieri. Hackeravano le centraline delle vetture per rubarle. Salvatore Fazio, è un caso davvero singolare.
2: Eh sì, collegavano infatti alla centralina elettronica lo strumento che rileva i guasti dei veicoli, ma anziché riparare i malfunzionamenti facevano partire l'auto e la rubavano. Con questa accusa 3 uomini sono stati bloccati a Catania dai carabinieri mentre stavano portando via una vettura da un centro commerciale. A lanciare l'allarme un addetto alla sicurezza che aveva notato strani movimenti. Nell'inseguimento il conducente ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un furgone. I 3 devono rispondere di furto aggravato in concorso e prosegue il lavoro degli inquirenti per accertare la diffusione di questo sistema adottato per i furti.
1: Restiamo a Palermo, lo facciamo con il Giornale di Sicilia che titola sullo Zen che finisce sotto assedio nel quartiere. Controlli a tappeto per cercare armi e droga dopo un vertice in prefettura che è seguito alla lunga scia e catena di intimidazioni a colpi di Kalashnikov e pistole. Un evidente salto di qualità del crimine organizzato. Corriere del Mezzogiorno invece ha in falsa apertura la prossima visita di Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi in Campania. Il vescovo di Donna, dice, c'era chi negava e accusava l'esistenza di questo fenomeno. Il Papa torna in Campania il 23 di maggio ad Acerra per celebrare la Laudato Si di Francesco. Al volo vi leggiamo anche di questa curiosa notizia che arriva dall'edizione romana del Corriere della Sera. Moto, scooter e bici, boom delle due ruote, timori sulle strade, 10% in più di immatricolazioni e ovviamente tanti slalom fra auto e persone con tutti i rischi connessi. Ieri c'è stata una graninata in Friuli, Giorgia.
3: Sì, è in corso un'allerta gialla su 7 regioni d'Italia, tra cui il Friuli, dove grandine e pioggia hanno fatto danni in molte località. Ma andiamo a Trieste, da Eva Ciuc.
4: Nel Pordenonese i danni maggiori, i vigneti di Pravis Domini, in questi vigneti la perdita della produzione è stimata per quest'anno al 100%, per il prossimo dal 30 al 50% del prodotto. Molte le aziende coinvolte, gravi danni anche alle coltivazioni del mais. Vento e grandine hanno colpito tutto il comune, danneggiando municipio, palestra e capannoni industriali. Intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo di colore giallo su tutto il Friuli, Venezia Giulia, per piogge temporali diffusi, localmente anche intensi, a partire dalle 9 di questa mattina alle 6 di domani.
3: Restiamo in Friuli con il Messaggero e la fotonotizia centropagina. Le ricerche della mamma e dei 2 figli adolescenti sono stati ritrovati, stanno bene, dicono non torniamo a casa, non cercateci. Si tratta quindi di un allontanamento volontario. Poi la crisi di Electrolux che spaventa anche l'indotto. Ma adesso andiamo a Reggio Emilia con Virginia Novellini. Kate Middleton è stata accolta tra sorrisi e abbracci. Cosa prevede questa giornata? Andiamo subito da te, Virginia.
5: Sì, ecco, dopo il bagno di folla di ieri, che ha visto anche un momento istituzionale con la consegna della massima onorificenza cittadina, quella di oggi sarà per la principessa del Galles una giornata dedicata esclusivamente ai bambini, che sono poi il motivo di questa sua visita a Reggio. Dietro di noi vedete la scuola che visiterà, ha un grande giardino e

0: e prossimità con le persone prima di ripartire per Londra. Da Reggio Emilia è tutto.
1: Oggi è anche la giornata dell'inaugurazione del Salone del Libro a Torino con ospiti internazionali e un tema ispirato a Elsa Morante e ai più giovani. Ci dice tutto da Torino, Manuela Gatti.
2: Eh sì, è dedicata a Il mondo salvato dai ragazzini, l'opera del 68 di Elsa Morante, questa edizione numero 38 del Salone Internazionale del Libro di Torino, che infatti dà grande spazio proprio ai giovani con una sezione curata proprio da loro. Intanto al Lingotto sono le ore degli ultimissimi preparativi agli stand delle case editrici. Ieri sera la serata di vigilia all'Auditorium Rai con Vinicio Capossela e il radiodramma tratto da Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Questa mattina ci sarà la lezione inaugurale dell'autrice inglese Zadie Smith. A seguire centinaia di eventi fino a lunedì. Oggi protagonista sarà anche lo sport con Roberto Baggio, l'olimpionica Stefania Belmondo e le glorie della Juventus 30 anni dopo il trionfo in Coppa dei Campioni.
1: Anche noi ora parliamo di sport con il doblete dell'Inter a Roma. Andiamo da Andrea.
3: Sì, l'Inter alza la decima Coppa Italia, la partita contro la Lazio all'Olimpico liquidata già nel primo tempo con un'autorete e poi con il sigillo di Lautaro Martinez, ma sentiamo la sintesi di Lucio Micheli.
4: Feroce e incontattabile. Dopo il 21esimo scudetto l'Inter trionfa anche in Coppa Italia annichilendo la Lazio con un classico 2-0. In un Olimpico completamente esaurito in ogni ordine di posti, il gruppo di Chivu chiarisce fin dai primi minuti il suo strapotere. Il primo campanello d'allarme per Motta arriva da Lautaro Martinez. Il colpo di testa del 28enne argentino non inquadra lo specchio della porta biancoceleste. Il vantaggio della benemata matura poco prima del quarto d'ora. Sugli sviluppi di un corner da destra, Thuram prova la deviazione vincente, ma Arusic determina la più classica delle autoreti. L'Inter insiste e Nuno Tavares salva sullo scatenato Dumfries. È ancora l'esterno nerazzurro a soffiare il pallone al distratto 26enne portoghese e a proporre un tiro cross nel mezzo. Ringraziato Motta, Lautaro Martinez deposita la sfera in rete per il raddoppio nerazzurro. Nel finale di tempo il vivo Isaksen sostiene il risveglio biancoceleste. La ripresa si apre con la novità a Rovella, in campo per Patrick nella mediana laziale, ma la seconda frazione non decolla, comandata dalla gestione interista. La fiammata di Nosin al termine di un'azione corale biancoceleste potrebbe riaprire la partita. Il tiro dell'olandese non ha fortuna, ma la più grande occasione per la Lazio capita a Dia sul lancio di Lazzari. Martinez sventa. Poi è solo Accademia. All'Olimpico vince ancora l'Inter, che alza con emozione, per la decima volta nella sua storia, la Coppa Italia.
3: La Gazzetta dello Sport titola proprio su questo successo, Inter e 2, per dire dopo lo scudetto arriva anche la Coppa Italia, 16 anni dopo Mu, il mister nerazzurro dice non era scontato, la gioia di Lautaro, il tecnico merita 10, che stagione. Ma ecco, sotto la foto dei calciatori nerazzurri che festeggiano la Coppa c'è anche la notizia che riguarda il Giro d'Italia, diluvia al Giro, resa di Ciccone, la rosa cambia, passa ad Eulalio, a Potenza vittoria di Arrieta e oggi il Giro fa tappa in Campania, parte da Pestum e arriva fino a Napoli. Tutto sport, ovviamente è il titolo sulla Coppa Italia, troppo forti in riferimento all'Inter, ma vedete di spalla in basso il tennis, pranzo con Sinner, dramma Musetti, alle 13 a Roma Jannik contro Rublev, mentre nella notte dopo una sospensione dovuta a nebbia al Foro Italico, agli internazionali Luciano Darderi ha battuto lo spagnolo Rafael Jodar per 7-6, 5-6 7-6-0, invece non ce la fa appunto Musetti. Vi abbiamo parlato della visita in Italia della principessa del Galles Kate Middleton, l'avete sentito da un collegamento precedente, per testare quello che viene chiamato il modello Reggio Emilia Approach. La prima cosa bella di oggi riguarda il Reggio Children, che è un centro internazionale per la difesa e la tutela di bambine e bambini attraverso un metodo di insegnamento speciale, che è quello testato proprio a Reggio Emilia, in asili e scuole dell'infanzia. È una rete che coinvolge, pensate, 130 paesi in tutto il mondo con uno scambio culturale notevole. Andiamo a vedere che tempo fa sulla nostra penisola italiana con il meteorologo Luca Ciceroni.
5: Sì, buongiorno. Peggioramento sull'Italia. Abbiamo la pressione in calo soprattutto al centro-nord e quindi una perturbazione transiterà su queste regioni. Andiamo a vedere quindi le previsioni per la giornata di oggi. Iniziamo dalle abbiamo bel tempo sulla Sicilia, ecco qua, vediamo la grafica, Per quanto riguarda l'Italia abbiamo bel tempo al sud, ma al nord le precipitazioni saranno diffuse soprattutto con

0: locali temporali sul Friuli Venezia Giulia, sul Veneto ed anche sul Trentino Alto Adige, con tendenza poi a miglioramento in serata. Al centro Italia molte nubi con acquazzoni pomeridiani nelle zone interne. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in diminuzione al nord, stazionarie al centro e al sud. Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Grazie Luca, e noi ci ritroviamo domani come sempre puntuali, 1 minuto alle 7.
2: Restate su Rai 3 perché ora c'è Buongiorno Regione, buona giornata. Buongiorno.
3: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
4: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
3: Unica Unipol, non c'è partita.
5: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia. Per te che non ti fai fermare. Per te che vuoi stare bene. Per quelli che hanno la forza di essere unici, c'è la forza degli integratori Iovis. Con miliardi di probiotici e fermenti rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica come te.
6: Settore all'ar, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta, corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
8: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
9: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
10: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
11: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
12: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata, dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.
13: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
14: Lei chi?
13: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
14: e... Non la cambiamo mai.
15: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
16: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
17: E se ti dico Jeffer?
18: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
19: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
7: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua del tuo intestino per liberarti delicatamente, senza crampi, senza urgenza. Dulcosoft, triplo effetto contro irregolarità, stitichezza, feci dure. E se la stitichezza ti blocca da giorni? Dulcolax, azione lassativa rapida.
9: Bella giornata, vero?
12: Bellissima. Mango, i clienti Findomestic li riconosci subito perché possono realizzare i loro progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.

Buongiorno e bentrovati, puntata intensa. Parleremo soprattutto, e lo faremo anche con un ospite speciale, della tappa campana del Giro d'Italia. Oggi arrivo a Napoli, ma partenza

0: da Paestum. Fra l'altro, il giro ieri nella sua tappa fra Calabria e Basilicata è stato anche condizionato dal maltempo, ecco, con alcune cadute determinate anche a pochi metri dall'arrivo. Vincenzo Capozzi, Rai Meteo, è qui con noi in studio. Tra l'altro, una condizione che potrebbe interessare anche i corridori proprio a Paestum.
1: Sì, grazie Andrea e buongiorno. Effettivamente quest'oggi si rinnoveranno sulla nostra regione condizioni meteorologiche instabili. Nel descrivere le condizioni attuali partiamo proprio da Paestum, la località di partenza della tappa odierna del Giro d'Italia. Come vediamo le condizioni in questo momento sono discrete, c'è qualche nube all'orizzonte che per il momento non minaccia pioggia. Queste immagini ci consentono di focalizzare l'attenzione anche sulle condizioni del moto ondoso che non sono per niente ottimali a causa di una ventilazione sudoccidentale di moderata intensità. Per quanto riguarda l'evoluzione relativa alle prossime ore, nel corso della mattinata il rischio di pioggia sarà alto proprio sulla fascia costiera della nostra regione e nell'immediato entroterra. Nel pomeriggio, invece, quando la tappa del Giro d'Italia entrerà nel vivo, le condizioni di instabilità si concentreranno per lo più nelle zone interne, in particolare nelle province di Avellino e Benevento, e dunque sulle coste dovrebbe andare meglio. Le temperature saranno di qualche grado al di sotto delle medie, i venti saranno di moderata intensità, ma per tutti i dettagli sull'evoluzione meteo ci rivedremo più tardi. Andrea.
0: A tra poco Vincenzo, dunque parleremo ampiamente del giro, lo faremo tra poco, ma in questa puntata in sommario anche fisica quantistica, le chiese ritrovate con la seconda puntata della nostra inchiesta, del nostro viaggio speciale, ovviamente tante notizie. Qui in studio accanto a me c'è Ivan Palumbo. Buongiorno Ivan, da cosa cominciamo oggi?
2: Buongiorno Andrea Siano e buongiorno ai nostri telespettatori. Il 4 febbraio scorso, lo ricorderete, Rosario Coppola in bianchino fu ucciso per errore ad Arzano. Era incensurato, estraneo ad ambienti criminali, eppure appunto fu crivellato di colpi all'interno della sua auto. Ebbene, la direzione distrettuale antimafia ha ricostruito ciò che ha portato a quel delitto e sono scattati 17 arresti, non solo per quel omicidio, ma è stato smantellato proprio un clan di Arzano. Andiamo a vedere il servizio di Claudio Pappaianni.
3: Imponevano il pizzo e seminavano morte e terrore sul territorio a nord di Napoli. Nella notte i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 17 misure cautelari nei confronti di altrettanti affiliati al clan della 167 di Arzano. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione di tipo mafioso all'estorsione continuata e aggravata, dalla detenzione e porto illegale di armi all'omicidio volontario. Su tutti quello di Rosario Coppola, in bianchino incensurato, ucciso lo scorso 4 febbraio mentre rientrava a casa da una giornata di lavoro. Viaggiava su una Smart bianca, stesso colore, prime due lettere della targa uguali a quelle di un boss del clan, che intanto si era spaccato in due, dando vita a una faida per il controllo del territorio, che miete anche vittime innocenti. Le indagini hanno appurato diversi episodi di imposizione del pizzo a commercianti e imprenditori, mensilmente durante le feste comandate. Un giro d'affari ricostruito per oltre 70.000 euro al mese, soldi che venivano utilizzati anche per sostenere economicamente gli affiliati e le famiglie dei detenuti. Tra le persone raggiunte dalle misure cautelari ci sono anche i vertici dell'organizzazione che, pur essendo in carcere, avrebbero continuato a impartire ordini ai sodali rimasti liberi.
2: E la Camorra continua ad operare attivamente anche adesso a Napoli e provincia. Andiamo a leggere la notizia che troviamo su Cronache di Napoli, taglio centrale, raid a colpi di pistola, 48enne ferito, è successo a Barra, la vittima è stata raggiunta da tre proiettili al torace e al fianco vicino al rione Bisignano, la compagna lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare e più in basso un altro agguato, un omicidio. A Ponticelli, l'ombra dell'usura dietro appunto il delitto di Antonio Musella. Poco prima appunto dell'agguato, la vittima era stata coinvolta in una lite. Questa recrudescenza criminale è in primo piano sul Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a leggere il titolo: Tutti in piazza contro la violenza. Sabato il corteo di Will e Libera insieme al cardinale Battaglia. Troppe aggressioni con minorenni protagonisti e allarme dalla periferia al centro storico. Sul Mattino di Napoli invece andiamo a leggere un altro tipo di notizia, una tragedia accaduta a Terzigno con una neonata già morta in pronto soccorso. In corso però ci sono indagini sulla madre. madre, una ragazza cinese di solo 16 anni che ha detto di non sapere che fosse incinta. Shock dunque nel comune Vesuvio.

0: Viano, vogliamo la verità, la bambina era stata portata morta all'ospedale di Sarno. Il Mattino, edizione nazionale, invece dà spazio ad un'altra notizia che ha fatto scalpore ieri. Ne abbiamo dato conto anche come ultim'ora ieri durante questo programma. La gang degli spioni rubati, i dati di calciatori e cantanti. Maxi inchiesta dunque della Procura di Napoli con 85 indagati e 3 poliziotti arrestati. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Enzo Perone.
1: Ci sono calciatori e cantanti famosi.
2: Un collaudato sistema di corruttela che coinvolgeva pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che hanno rivenduto secondo un tariffario tra i 6 e i 25 euro 1,5 milioni di notizie sottratte alle banche, dati delle forze dell'ordine, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane, raccolte in un server di una società complice, gestite da diverse agenzie private di investigazione per costruire dossier con dati sensibili su calciatori di Serie A, attori, cantanti famosi, società e persone comuni che venivano messi a disposizione di clienti finali, ignari dell'illegalità della provenienza, che poi li utilizzavano come assist decisivi in contenziosi giudiziari, economici, sanitari, tributari.
3: Faccio un esempio astratto. C'è in atto una separazione, bisogna discutere l'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli o anche nel mondo dell'imprenditoria, una malattia, un problema con le tasse.
2: 30 gli indagati, 19 obblighi di dimora tra carcere e domiciliari, arrestati agenti di polizia in pensione, impiegati di INPS e Agenzia delle Entrate, direttori di Poste Italiane, Mattia Galavotti, Giuseppe Picariello, Giuseppe Mendato, Giovanni Maddaluno, Maria Rosaria Cantiello, Francesco Saverio Falace, Pietro De Falco, Alfonso Auletta, Pier Massimo Caiazzo, Raimondo Siena.
4: Avete indagato a tutto campo, anche purtroppo su dei colleghi.
5: Sì, e abbiamo scoperto l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo alle banche dati, alla corruzione e alla rivelazione segreta d'ufficio.
0: E sull'edizione napoletana di Repubblica trova spazio un'altra inchiesta. Possiamo leggere il titolo di spalla: Tangenti a Sorrento, 7 arresti. Una buona notizia è quella che riguarda il Giro d'Italia, perché oggi c'è la tappa appunto da Paestum a Piazza del Plebiscito, una grande vetrina, Andrea, come titolo Repubblica.
6: Sicuramente una grande vetrina. Cominciamo però dalle informazioni utili, quelle anche di utilità pratica per chi ci ascolta. Andiamo in diretta da Francesca Coppola, che è proprio a Napoli dove arriverà questa tappa. Qual è il dispositivo di traffico, Francesca?
7: Sì, buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno ai telespettatori. Alle mie spalle, qui in Piazza del Plebiscito, si sta montando il traguardo di questa sesta tappa del Giro Paestum Napoli, e sarà un viaggio su due ruote nella grande bellezza, in 141 chilometri. Prima di passare al dispositivo, brevemente l'attraversamento. Si parte dai tre tempi maestosi di Poseidonia, l'antica colonia della Magna Grecia, per poi con virata volata finale arrivare qui in Piazza del Plebiscito, e nel mezzo c'è l'attraversamento di 25 centri urbani. Dopo Paestum, tutto l'attraversamento della litoranea che porta a Salerno, e quindi con la costa sullo sfondo, poi dopo Salerno Vietri, Cava dei Tirreni, con Sarno. I corridori si lasceranno alle spalle la provincia di Salerno, con Palma Campania l'ingresso in quella di Napoli, e da Nola 70 chilometri di centri urbani uno dopo l'altro, tra i più popolosi Pomigliano d'Arco, Afragola, Caivano, Acerra. L'ingresso a Napoli dalla periferia di San Pietro a Paterno, poi 3 chilometri con Via Marina, praticamente dritti fino a lambire il Maschio Angioino, quindi la curva a gomito tra Via Acton e Via Cesario Console. I 650 metri finali saranno su basolato. Il traguardo, lo diciamo, quello che dicevamo prima, si sta montando qui in Piazza del Plebiscito, è previsto intorno alle 17. Ovviamente, come dicevi, scatta, ed è già scattato parzialmente da ieri, un dispositivo per la circolazione straordinaria. Ne parliamo con il comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito. Grazie per averci raggiunto. Allora, cosa prevede questo piano?
8: Ma il piano che è già partito da ieri dalle 18 ha previsto liberare tutte le strade che sono interessate all'itinerario che ricordavamo prima. Vale la pena ricordare ai nostri concittadini che dalle 6:30 di stamattina

0: mattina è interdetta sia la galleria Vittoria che via Acton, perché l'ultimo chilometro quindi è ostruita dalle transenne, così come dalle 6:30 di stamattina è già stato interdetto la zona di piazza del Plebiscito per le attività che state vedendo. E la cosa importante è che dalle ore 14 tutto l'itinerario che è stato prima elencato diventerà impermeabile, quindi sarà vietata la circolazione veicolare e gli attraversamenti pedonali.
1: Già ieri tanti uomini in strada, anche stamattina li abbiamo incontrati nel recarci qui, tanti sbarramenti intorno alla zona più sensibile. Quanti uomini ci sono? Quanti uomini agenti impiegati?
0: Noi abbiamo impegnato tra ufficiali e agenti ben 400 unità che stanno lavorando, come dicevo, ininterrottamente da ieri e che ci auguriamo per le 18:30, quindi un'ora dopo quello che è previsto come ultimo arrivo, possiamo riaprire alla viabilità normale.
1: E avete bonificato, come dire, le strade già ieri con i divieti di sosta?
0: Sì, dalle 18 di ieri con una massiva attività con i nostri carri gru abbiamo provveduto a liberare le strade interessate al passaggio degli atleti.
1: E lo dicevamo, il traguardo qui in Piazza del Plebiscito 47 anni fa fu una chiusura di giro di tappa storica, indelebile nella memoria dei napoletani. So che in studio parlerete di questo non solo con un grande campione, vi restituisco la linea.
2: Grazie Francesca, esattamente diamo il benvenuto a Francesco Moser che appunto
3: buongiorno.
2: 20 maggio 1979 vinse quella tappa, in quel caso era un cronometro. Moser, quali sono i suoi ricordi?
3: Beh, ricordo quando venivamo a Caserta si andava sempre alla Reggia, tutta anche la sala stampa era tutto il punto di incontro e siamo partiti dalla Reggia e si veniva una trentina di chilometri credo la corsa. E quello che mi ricordo è che la gente non era transennato il percorso, stava in mezzo alla strada e si apriva quando io arrivavo e a cronometro non è che puoi frenare, devi cercare di andare più forte possibile se speravi che si scansassero, insomma,
2: perché, la grande passione insomma dei tifosi
3: perché era tutti volevano vedere chi arrivava, insomma, perché nella cronometro si passa uno alla volta, io ero negli ultimi perché avevo anche la maglia rosa e allora era stata, me lo ricordo sempre, insomma, a parte che le cronometro sono gare particolari, quest'anno ci sarà una cronometro in Toscana, l'anno che ho vinto il giro io, ieri era una tappa tutta sotto l'acqua, abbiamo fatto una tappa simile a quella di ieri, da Pisticci fino a Paestum, e a Paestum pioveva, ma tutto il percorso ha piovuto, è freddo, e siamo caduti in volata, mi passavano i corridori per terra, che quando in quelle situazioni lì non sai cosa fare, perché non devi frenare, perché se freni vai per terra.
2: Certo, speriamo che invece oggi la volata prevista vada bene, insomma che nessuno cada, ma appunto veniamo all'attualità, ci sarà un curvone e poi uno strappo in pendenza 4% proprio sul rettilineo finale, quindi che tipo di volata potrebbe
3: essere? Non è proprio, il velocista può anche piantarsi, per dire, l'altro giorno quando Ciccone ha preso la maglia a Cosenza l'arrivo era una leggera salita e alla fine quello che ha vinto è riuscito a superare tutti in un attimo perché ha avuto lo sprint proprio e non gli sono mancate le forze, perché quando tu arrivi lanciato da lontano e trovi la pendenza, le gambe cominciano a far male e vince quello che ne ha di più.
2: Certo, i tifosi si aspettano magari un successo di Milan che ancora non è arrivato, perché il francese maniera veramente...
3: Perché tutti si parlava che Milan poteva prendere la prima maglia rosa in Bulgaria perché era un arrivo in volata, invece questo non è successo. Speriamo che riesca a vincere questa volata, perché gli altri anni aveva vinto diverse tappe più la maglia ciclamino e adesso è un po' lontano da tutto questo.
2: Purtroppo non ci sono favoriti, diciamo, tra gli italiani, o meglio Pellizzari può combattere con Vingegaard, non ci sono però ancora campioni, diciamo, di grande livello.
3: Beh, adesso vediamo, Pellizzari ha dimostrato di avere una grande condizione anche prima del giro al Tour des Alpes, che ha vinto staccando gli avversari in salita proprio, È che Vingegaard è un osso duro, perché non dimentichiamo che ha vinto due volte il Tour,

0: è l'unico, si può dire, che ha battuto Pogačar. E batterlo non sarà facile, però ci proveranno fino alla fine. Siamo partiti con questo tempo così. Ieri la tappa è stata difficile perché,
1: Ed emozionante anche.
0: sì, con tutto, noi eravamo alla partenza, era abbastanza bello il tempo. Appena siamo entrati nell'entroterra, andando su verso Lago Negro, veniva giù un'acqua che faceva paura e freddo perché da 20 gradi di più siamo passati a 13 gradi. Dopo io ho lasciato il percorso perché sono venuto a Napoli, ma hanno sofferto molto il freddo i corridori.
1: E speriamo, ringraziamo innanzitutto Francesco Moser per il suo intervento. Speriamo che oggi ci sia invece una grande festa. E noi allora ridiamo la linea a Francesca Coppola, perché appunto ci può parlare del villaggio che si terrà in Piazza Municipio.
2: Sì, sarà una grande festa, come dicevi Ivan. Sicuramente Napoli accoglie a meno di una settimana dalla visita del Papa, frotte, migliaia di persone che saranno in strada con grande entusiasmo. Sarà anche un grande evento mediatico mondiale, 200 paesi collegati in 5 continenti, 1200 giornalisti accreditati, 30 TV internazionali. La RAI segue con programmi e dirette su Rai Sport e Rai 2. Ci saranno anche tanti eventi legati al giro e a questa tappa, come dicevi, un villaggio montato in Piazza Municipio, attivo, aperto dalle 13 alle 18. Si tratta di Giroland e all'interno tanti stand con curiosità tra maglie e biciclette storiche e poi anche musica live. E inoltre la Carovana Rosa, 46 mezzi, 20 artisti, precede i corridori e farà tappa in alcune città in particolare, Salerno, Sarno e Cardito. E poi ancora c'è un giro parallelo, quello delle e-bike, e quindi da Pompei a Napoli, 81 chilometri con partenza da Pompei alle 12:20. L'arrivo a Napoli è previsto alle 15:30. Alcune leggende del ciclismo ad aprire questo giro parallelo, che vuole soprattutto promuovere la mobilità sostenibile. Alcune curiosità prima di salutarvi: il giro è anche, si sa, scoperta dei borghi, anche dell'orgoglio, dell'appartenenza alla propria terra. Ad Afragora, nella masseria dedicata ad Antonio Ferraioli, che è il più grande bene confiscato alla Camorra, ci sarà un'enorme scritta mostrata proprio a favore degli elicotteri che sorvoleranno facendo riprese. È una scritta che recita: "Qui la Camorra ha perso". E poi a Brusciano ci saranno i gigli, quelli, i grandi obelischi che solitamente sfilano per le feste patronali, saranno anche lì ad accogliere i ciclisti. E con questo è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie Francesca, noi cambiamo sport, dal ciclismo passiamo al calcio. Ieri si è tenuta la gara di ritorno dei playoff di Serie C tra Salernitana e Casertana. Andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Vittorio Marotta.
3: Alla fine passa la Salernitana, ma quanti brividi grazie a una Casertana che non si è mai arresa e che conclude una stagione da protagonista. Sono gli ospiti a dover fare il match davanti ai circa 19.000 della Rechi, c'è da rimontare il 2-3 dell'andata. I falchetti ci provano, sfiorano il gol con Proia che in acrobazia impegna Donnarumma. Pochi minuti dopo, Egliano a trovare la deviazione da pochi metri, ma il pallone sfila al lato di poco. A trovare il gol è la Salernitana con una bella combinazione tra Lescano e Ferrari, ma il centravanti Granata era partito in fuorigioco, l'arbitro annulla. Il secondo tempo è di marca Granata. Ancora Ferrari sfiora il gol con un colpo di testa che finisce sopra la traversa. Poi Tascone impegna De Lucia da buona posizione. Quando tutto sembra destinato verso lo 0-0, arriva da corner la rete di Heinz, quarto centro in stagione per il difensore casertano. La Salernitana accusa il colpo, gli ospiti prendono coraggio e vanno a caccia del gol qualificazione. A 10 minuti dalla fine Butic trova l'angolino giusto, ma Donnarumma compie un miracolo e manda la palla sul lato. A far tirare un sospiro di sollievo al pubblico Granata è Acic, che al primo minuto di recupero beffa De Lucia sul suo palo e fa esplodere la Rechi per l'1-1. Al secondo turno va la Salernitana, oggi il sorteggio per decidere l'avversaria, si torna in campo il 17 e 20 maggio.
1: E non sa invece ancora quando tornerà in campo il Napoli, che dovrà giocare a Pisa, ma non è ancora stata stabilita la data con certezza. E allora andiamo a vedere le ultime novità sugli azzurri nel servizio di Piero Vitiello, poi ritroverete in studio Andrea Siano.
4: L'unica comunicazione ufficiale del club sono gli auguri di compleanno, ma le strade del Napoli e di Romelu Lukaku sembrano destinate a separarsi. Il neo 33enne è pronto a proseguire il proprio percorso.

0: percorso riabilitativo direttamente in Belgio, decisione presa in sintonia con la società in previsione del mondiale e di un addio in estate a questo punto inevitabile. Intanto la squadra è tornata al lavoro a Castelvolturno in attesa di capire data e orario della trasferta di Pisa che potrebbe valere la Champions. Chi ha già l'appuntamento fissato, sabato ore 20 al Menti, gara di andata contro il Monza, è la Juve Stabia, giustiziera del Modena, nei quarti di finale dei playoff di Serie B.
1: Affronteremo una corazzata e adesso andiamo avanti, dai, siamo arrivati fino a questo punto e come vincono a Castellammare bisogna crederci.
0: Già pensa al futuro l'Avellino, eliminato dal Catanzaro. Ballardini si è meritato la riconferma, ma prima dovrà incontrare la società.
2: E ora vi parliamo di un progetto di fisica quantistica che si svolge fra Napoli e Salerno. Margherita Rosciano.
3: Questo terzo congresso non è un punto di arrivo, non è una conclusione, ma io lo considero un vero momento di inizio, una sorta di kick-off.
4: Il futuro della fisica quantistica è già cominciato, è il trasferimento diretto delle scoperte scientifiche al sistema produttivo. Il terzo congresso nazionale a Napoli, a Città della Scienza, ha sancito l'importanza del lavoro svolto nell'ultimo triennio dal National Quantum Science and Technology Institute, nato nel 2023.
5: Possiamo modificare tanti settori industriali, anzi, siamo indispensabili per la competitività del sistema paese. Un esempio di questo sarà il centro che stiamo appunto realizzando con QSUD.
4: Al congresso oltre 300 scienziati, ma anche tanti studenti delle scuole superiori.
6: È un qualcosa di pratico che si applica alla vita di tutti i giorni che di certo non conoscevo.
7: La fisica quantistica è applicabile veramente in tutte le circostanze della vita quotidiana, tra cui anche spedizioni così importanti come Artemis 2.
4: Durante le sessioni la conferma della partenza dei progetti grazie ai fondi del PNRR, in particolare del QSUD, valore circa 20 milioni di euro, con la nascita del primo computer europeo delocalizzato, un canale quantistico tra Napoli e Salerno, lavoro congiunto di università, enti di ricerca e imprese che sarà collegato al Cineca di Bologna. Alle Quantum Fab si uniranno l'Istituto di Ricerca Metrologica di Torino e gli Atenei di Salerno e Modena Reggio Emilia. Da Napoli la notizia che l'Istituto Nazionale avvia anche la partecipazione al progetto europeo SPINS e dalla European Quantum Academy. La computazione quantistica permette di risolvere in poche ore problemi che ora richiedono anni, ad esempio in campo medico, riducendo i tempi di individuazione dei batteri ed in quello oncologico di misurare più precisamente i processi cellulari.
8: Questo può avere un impatto importante soprattutto per lo sviluppo poi futuro di nuove terapie più mirate ed efficaci.
2: E ora con l'inviato Enzo Calise vi portiamo a Caserta Vecchia ed Airola per la seconda puntata sullo speciale delle chiese ritrovate grazie ai fondi del PNRR.
9: Il complesso monumentale di Caserta Vecchia, lavori per il PNRR, lavori per il recupero dell'antico campanile.
10: Sì, il campanile della cattedrale e della ex cattedrale di Caserta Vecchia è uno degli obiettivi del PNRR in capo al Ministero della Cultura.
9: Un intervento che guarda anche al recupero culturale e storico della struttura.
10: Sì, sicuramente, perché tutti gli interventi di messa in sicurezza sismica chiaramente sono connessi anche a interventi di restauro.
9: Varie vicissitudini storiche, dalla costruzione in epoca tardo-medievale fino a diventare una chiesa barocca, poi per tornare nuovamente medievale agli inizi del Novecento.
10: Sì, esattamente, fu proprio l'intervento di Gino Chierici che restituisce la veste originaria a questo complesso.
9: Stiamo salendo sulla sommità del campanile della chiesa, un intervento che ha comportato che difficoltà?
11: Beh, la difficoltà era legata al fatto che negli anni si sono stratificati più interventi diversi.
9: Il paradosso è che per ripristinare la staticità di un edificio medievale bisogna tornare ai criteri di costruzione medievale.
11: Certamente, per avere la massima coerenza possibile.

0: e qui siamo in pieni lavori. Che tipo di intervento si sta facendo?
1: Beh, questo è un lavoro molto delicato perché segue già una fase lavorativa fatta in precedenza, che è quella della pulizia dalle essenze arboree. Qui è stata già pulita la pietra.
0: Questa è la campana più grande di questo campanile, sì. E a termine i lavori verrà collocata nel suo posto originario.
1: Sì, le campane sono 5, di cui questa è la più grande. Saranno messe in una condizione dove anche la manutenzione delle campane stesse può essere facilitata.
0: Un intervento questo di particolare impegno anche dal punto di vista economico.
2: Sì, si tratta di un intervento che ammonta a 1.100.000 euro, un intervento di necessità che arriva dopo gli ultimi interventi strutturali che risalgono agli anni 50.
0: Chiesa di San Donato Martire ad Airola, una piccola chiesa in un antico borgo,
2: una piccola parrocchia che la misura 2 del PNRR ha inteso conservare. Stiamo procedendo con interventi di messa in sicurezza sismica. Parliamo di una preesistenza che risale al XV secolo.
0: Un edificio che ha rischiato negli anni 70 di essere demolito per lasciare spazio ad una proprietà privata.
2: Eh sì, anche questo è capitato negli anni passati.
0: Tra gli interventi in corso c'è il recupero di questo sarcofago.
3: Oggi ci stiamo occupando della pulitura dell'area, della pulizia di tutti i blocchi lapidei. Seguirà poi un attento rilievo di tutti i conci che compongono il manufatto e si procederà poi alla rimissione in pristino di tutti gli elementi che lo compongono attraverso la tecnica dell'anastilosi.
0: Cosa succederà poi a questo sarcofago?
3: Questo sarcofago ovviamente sarà poi illuminato, quindi fruibile, visitabile, apprezzato da tutta la comunità.
4: Torniamo in studio, il nostro Vincenzo Capozzi di nuovo qui. Dicevamo di una instabilità che potrebbe interessarci.
5: Sì, esattamente Andrea, ben ritrovati. La giornata odierna si è aperta con tempo buono, discreto sulla nostra regione, ma riserverà nel corso delle prossime ore momenti caratterizzati da tempo più incerto e a tratti piovoso. Le cause di queste condizioni di tempo instabile e variabile vanno ricercate in un'ampia circolazione di bassa pressione che abbraccia buona parte dei meridiani centrali del continente europeo. Le nubi che vediamo approcciare all'Italia settentrionale, alla regione alpina, sono riconducibili ad una perturbazione atmosferica che sabato sarà responsabile di un peggioramento ancora più significativo delle condizioni meteorologiche. Entriamo insieme nei dettagli di quel che ci attende, partendo ovviamente dalla giornata di oggi. In mattinata il sole sarà progressivamente oscurato da banchi nuvolosi che nella seconda parte della mattinata saranno responsabili di locali scrosci di pioggia, soprattutto sulla fascia costiera nell'immediato entroterra e a ridosso delle aree appenniniche. Nel pomeriggio invece il rischio di pioggia si massimizzerà nelle zone interne, dunque riguarderà per lo più il Sannio, la provincia di Avellino e anche l'entroterra salernitano. Andrà meglio sulla fascia costiera. In serata isolate precipitazioni potranno interessare il Casertano e l'Alto Sannio. Per quanto riguarda i venti, quest'oggi ci attende una ventilazione di libeccio di moderata intensità, non mancheranno rinforzi soprattutto nelle aree interne. Il mare, come vediamo, si presenterà molto mosso. Le temperature rispetto alla giornata di ieri subiranno un'ulteriore lieve diminuzione sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Diamo uno sguardo insieme anche all'evoluzione per la giornata di domani. Al primo mattino locali piogge potranno interessare le aree appenniniche, in particolare quelle irpine sannite ed anche la fascia dei monti picentini. Poi la giornata proseguirà tra nubi e schiarite con qualche isolata pioggia sull'alto casertano e nell'entroterra salernitano. I venti soffieranno da meridione con moderata intensità, il mare si presenterà mosso, le temperature subiranno un generale aumento e si spingeranno fino a 24-25 gradi nella piana del Sele. È tutto da Remetio, Andrea, a te.
4: Grazie Vincenzo, ci ritroviamo domani così come con i nostri telespettatori, l'appuntamento lo conoscete, Rai 3, 7:30.

0: Bentrovati. Allora è finito da poco l'incontro fra Xi e Trump, presidente americano che ha detto avremo con la Cina un futuro fantastico. Al centro del colloquio, del faccia a faccia, durato due ore ovviamente, e ne parleremo anche in nodo Taiwan. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri nel Premier Time ha risposto alle domande in aula e ha detto dialogo con le opposizioni, ma che sia un dialogo reale e non siano delle passerelle. Tutto questo, se possibile, nell'interesse nazionale. E poi l'aggiornamento antivirus, partiremo esattamente da qui tra pochi minuti. Gli scienziati mondiali sono concordi, non siamo di fronte al nuovo Covid. Gli ospiti di questa mattina, Miroslava e Cuffaro, subito in apertura. Poi, proprio per parlare di antivirus, professor Bassetti, Federico Ruffo e il prof Tozzi, che saranno con noi nel talk, diciamo, più politico a partire dalle 9. Maria Stella Gelmini, Luca Pirondini, il direttore Pionati, e Antonello Caporale, che sarà con noi. Qualche istante, come ogni mattina, comincia Agorà. Tra poco.
1: C'era una volta una piccola boulangerie nel cuore della Francia. Il profumo delle sue brioche attraversava strade, sogni e frontiere. Oggi quella magia è racchiusa nei prodotti Brioche Pasquier, soffici, profumati e già pronti da gustare. Brioche Pasquier, la nostra storia è anche la vostra.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
4: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
5: Peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
6: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
7: Arrivano. Io resto con lei.
6: Mi hanno protetta. Passo passo.
8: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai. Per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Il barbacozzo che mi affetta ora, perché ogni giorno penso solo a te.
11: Hello.
10: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
11: And the second?
10: And the second. Due barbacotti.
12: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi Parmacotto, vai matto per Parmacotto.
13: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
14: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, due tagliandi in omaggio inclusi.
15: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Lei è un grande leader, lo dico a tutti. A volte qualcuno non ama che io lo dica, ma io lo dico lo stesso perché è la verità. Io dico solo la verità.
1: Il mio messaggio agli Stati Uniti è questo. Gli europei hanno ascoltato, stanno dando seguito alle richieste e stiamo davvero lavorando insieme su questo.
2: Succede sempre al tramonto. Il sole basso acceca, il drone colpisce.
3: Ho sentito l'esplosione, ho guardato su verso la base militare, ho visto altri due droni che volteggiavano e poi sono andati in picchiata.
4: Stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto.
5: L'obiettivo fondamentale è rendere il mondo più sicuro, ma soprattutto proteggere gli americani dalla minaccia di un Iran dotato di armi nucleari.
6: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno.
7: Una delle ragioni del viaggio di Trump in Cina è stata la questione iraniana. Ancora prima delle discussioni economiche, lui sapeva che il nostro paese era ormai diventato un tema centrale dell'economia globale.
8: Se la Cina dovesse tener conto della propria politica, forse questo non sarebbe possibile. Perché sa che gli Stati Uniti non sono realmente orientati verso accordi o negoziati.
9: Prima ancora di atterrare, il primo messaggio di Trump. La Cina e il suo mercato interno si aprono, scrive, alle magie di inventori e imprenditori americani. Ne beneficerà il popolo cinese.
10: Nei colloqui non si potrà non parlare della guerra in Iran. La Cina potrebbe offrire pressioni su Teheran in cambio di contropartite sulla questione Taiwan.
11: Dobbiamo essere partner, non rivali, sostenerci a vicenda.
12: Allora, bentrovati. Questa è la nostra copertina, con infatti copertina come ogni giorno. Saluto Maria Cuffaro. Ciao Maria, bentrovata. Saluto Fausto Biloslavo, che è collegato con noi. Fausto, grazie, bentrovato ad Agorà. Adesso ti sentiremo anche. Poi voglio salutare, e lo ringrazio, Michelangelo Cocco, collegato da Shanghai, corrispondente del Domani. Michelangelo, bentrovato anche a te e grazie. Tra poco saremo insieme.
13: Allora, grazie, buongiorno a voi.
12: Grazie a te Michelangelo. Allora, due notizie di oggi. Nella prima parte ovviamente capiremo qual è stato il senso dell'incontro, peraltro finito poco fa in Cina, sono credo le 15.08, da noi le 8.08, tra Donald Trump e Xi, quali sono stati i nodi che sono stati affrontati. Ascolteremo anche le loro parole proprio durante il faccia a faccia e ovviamente la giornata continuerà, ve la racconteremo domani mattina. Detto ciò, facciamo subito un aggiornamento, come sempre facciamo sull'antivirus. Allora, gli scienziati internazionali mondiali rassicurano, la situazione è sotto controllo e tutti dicono non è questo il nuovo Covid. Facciamo, Tommaso Giuntella, buongiorno, un punto generale su quello che sta succedendo.
14: Sì, dal TG1, grazie al servizio di Anna Paola Ricci, ricostruiamo intanto il punto della situazione, 11 persone contagiate, 3 decedute e l'ultimo contagio di antivirus qualche tempo fa aveva portato a 11 vittime su 30 infettati. Allora, vediamo tutto nel servizio.
15: Il virus non è mutato e anche se esiste sempre il rischio che possano aumentare, per ora i casi restano limitati. Lo conferma il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo sulle Malattie, che oggi parla di 11 casi totali, comprese le 3 persone decedute. È stabile il paziente positivo in isolamento a Madrid, è grave invece la francese, erano entrambi nella spedizione. Ricoverati a Parigi in quarantena, gli 8 che erano sul volo da Sant'Elena a Johannesburg con Miriam Skipperod, morta poco dopo. Monitorati in diverse località francesi, altri 14 saliti sull'aereo per Amsterdam. Tra i 18 croceristi americani, uno di loro è positivo e asintomatico. Steven Cornfield, che aveva sostituito il medico di bordo, anche lui ammalato. Ci hanno trattati come navi di appestati nel Medioevo e il drammatico diario di un passeggero della Ondius pubblicato anonimo sul New Yorker. L'imbarcazione ora sta navigando verso Rotterdam dove arriverà domenica. A bordo 25 membri dell'equipaggio, 2 operatori sanitari e la salma della terza vittima. L'ultima epidemia mortale di antivirus andino si era verificata nel 2018 a Ipuyen, nella Patagonia argentina. 11 morti, oltre 30 persone infettate dopo un compleanno. Il paziente zero, Andrés Díaz, lui si è salvato.
12: Andiamo a vedere, Tommaso, anche quella che è la situazione in questo momento in Italia. Il servizio che avete visto ci racconta la situazione, insomma, mondiale e in generale. In Italia, insomma, anche l'Italia, l'abbiamo raccontato in questi giorni, che ha predisposto tutte le misure di sicurezza e prevenzione. Tommaso.
14: Lo facciamo con Anna.

0: Milan che ha realizzato questo servizio per il TG1, nel quale si fa appunto il punto della situazione sull'Italia e ci sono anche le parole del ministro Schillaci, che dice comunque tutte le persone a sospetto di contagio non sono positive, quindi non ci sono contagiati in Italia. Vediamo tutto.
1: Rimarranno in isolamento per 6 settimane, sono tutti negativi, i risultati dei test fatti su di loro. Da Milano a Firenze e Messina 5 le persone in quarantena in Italia. La situazione è sotto controllo, fanno sapere le autorità, ma il monitoraggio è attento.
2: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
1: All'ospedale Sacco di Milano resterà ricoverato fino al 6 giugno il 60enne britannico che fino a ieri ha girato per l'Italia. Era sullo stesso volo della donna morta per il virus, non era e non è contagioso, dicono i medici.
3: Non si può muovere, ma ovviamente non essendo malato, non essendo positivo, non avendo viremia in corso, dovrà semplicemente pazientare fino al 6 di giugno, ovviamente con l'auspicio che da oggi al 6 di giugno non si manifesti nessuna patologia.
1: Non è più in isolamento, invece la turista argentina in ospedale a Messina. Nessun contatto con la nave, ma arriva da una zona dove il virus è endemico.

0: Tenuto che Chiara Poggi fosse incinta magari del fratello, cioè cose che faccio veramente fatica a raccontarvi e che ci sono comunque.
1: Tanti in questi mesi hanno insinuato un presunto interesse economico dei Poggi nel continuare a sostenere la colpevolezza di Stasi per il risarcimento da restituire in caso di revisione.
0: È oggettivamente svilente immaginare che costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia Poggi. Quelle somme peraltro sono bloccate su un conto dedicato, la famiglia Poggi non le usa per vivere e va avanti serenamente con le proprie disponibilità.
2: Antivirus in calo in Europa i casi di contagio, ma resta alta l'allerta. Tra i casi sospetti in Italia nessun positivo. Elisa D'Alto.
3: I test per ora sono negativi. Il Ministero della Salute tranquillizza su una eventuale diffusione del contagio che resta un'ipotesi remota. Il livello di attenzione resta però alto, calibrato sulle caratteristiche dell'antivirus, un'incubazione molto lenta che all'inizio dell'infezione può dare esito negativo ai test. Per questo le persone al momento in isolamento potrebbero sviluppare nei prossimi giorni i sintomi. Sta bene il turista inglese in vacanza nel nostro paese, rintracciato e portato all'ospedale Sacco di Milano. Era sul volo Sant'Elena Johannesburg, dove viaggiava anche la donna, poi deceduta a causa del virus. Resterà isolato e il test verrà ripetuto ogni settimana. Stanno bene anche i due marittimi, uno calabrese e l'altro campano, in isolamento e risultati negativi, come la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite. Il nuovo focolaio di antivirus conta ad oggi 11 casi segnalati, tutti stranieri, di cui 8 confermati e 3 vittime. Si tratta di persone che erano sulla nave Ondius. Nessuno tra coloro entrati in contatto con loro su voli aerei o in altre circostanze si è a sua volta infettato. Tutti i passeggeri, di 23 nazionalità, sono stati fatti scendere a Tenerife e posti in quarantena. Non si esclude che qualcuno di loro possa sviluppare sintomi nei prossimi giorni.
2: Una folla in festa a Reggio Emilia per la principessa Kate, questa mattina in visita ad un'altra scuola dell'infanzia. Andiamo in diretta con la nostra inviata Maria Grazia Fiorani.
4: Sì, i bambini sono appena rientrati, la principessa Kate è appena andata via, inizia qui la seconda giornata della sua visita a Reggio Emilia dalla scuola Salvador Allende, un istituto che si occupa dell'educazione dei bambini dai 0 ai 6 anni. Qui si ha la prova di quanto la natura sia fondamentale per il metodo Reggio Emilia, quello che la principessa Kate ha voluto venire a conoscere di persona proprio qui, visto il suo grande interesse per l'educazione dei bambini nella loro primissima infanzia. Ha incontrato i piccoli di varie classi, sventolavano delle bandierine inglesi, è stata molto gentile come anche nell'altra occasione di ieri, nonostante piovesse leggermente si è avvicinata a tutti cercando di regalare un sorriso. Ora si è diretta al prossimo appuntamento, Remida, un progetto culturale dedicato a sostenibilità, creatività e riuso di materiali industriali. A voi.
2: Torino, capitale mondiale della letteratura, si apre oggi il Salone del Libro, la più importante fiera del settore. In diretta per noi c'è l'inviato Giovanni Battista Tomassini.
5: 147.000 metri quadri di esposizione, oltre 500 stand e 1.250 marchi editoriali, 2.700 eventi solo qui a Lenguotto, più altri 500 sul territorio. Sono i numeri di questa 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si apre nel segno dei giovani, anzi dei giovanissimi, con un titolo che cita Elsa Morante, Il mondo salvato dai bambini. Da qui a lunedì si susseguiranno incontri, presentazioni e tante altre attività tutte intorno al mondo del libro, molte delle quali sono state pensate espressamente proprio per il pubblico più giovane. Pochi minuti fa ha preso inizio la cerimonia inaugurale, alla quale prende parte anche il ministro Giuli. Seguirà la lezione introduttiva della scrittrice britannica Zadie Smith, Nazione ospite, la Grecia. Sentiamo allora cosa ci ha detto poco fa la direttrice del Salone, Annalena Benini, e poi la linea può tornare allo studio.
6: Il mondo salvato dai ragazzini è un appello universale ed è soprattutto un messaggio di speranza. Speranza unita a gioco, leggerezza, capacità di stupirsi, e quindi è un appello anche agli adulti a ritrovare

0: quella fanciullezza che mette lo stato d'animo ben disposto alla sorpresa e quindi alla lettura.
1: E a Cannes, tra anniversari di celebri pellicole e nuove proposte, il Festival del Cinema entra nella terza giornata. Racconto dell'inviata, Luciana Parisi.
2: I bolidi di Fast and Furious, i jet di Top Gun, il rombo dei motori sull'asfalto, le ali di acciaio che fanno capriole nell'aria. Per colmare almeno in parte il vuoto lasciato dalle major americane, Cannes si affida all'effetto nostalgia di due film che hanno fatto la storia del cinema di azione.
3: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
2: 25 anni fa uscì il primo titolo di Fast and Furious, una delle serie più redditizie della storia, che accende di entusiasmo gli amanti dei motori. Quelle auto oggi valgono cifre da capogiro. Frecciano anche qui per ricordare il primo film della serie e per annunciare che un nuovo capitolo uscirà nel 2028, Fast Forever.
4: Oh, watch out, watch out.
2: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster sono sul red carpet per la proiezione notturna. Al posto di Paul Walker, che morì proprio in un incidente stradale a Los Angeles, c'è la sua giovane figlia. Il pubblico sulla spiaggia prende freddo pur di spiccare il volo con Tom Cruise e il suo Top Gun che usciva 40 anni fa. Il divo americano, a poche ore dalla proiezione, ha scritto sui suoi canali social che non vede l'ora di riguardare il film sul grande schermo. Cruise è atteso all'evento di beneficenza dell'ANFAR il 25 maggio e chissà che non arrivi alla sua maniera, sprezzante del pericolo pur di fare spettacolo.
1: Siamo allo sport calcio, nell'attesissima finale la Lazio KO 2-0 all'Olimpico con i nerazzurri che dopo lo scudetto conquistano così anche la Coppa Italia. In rete Lautaro, decisivo un autogol in avvio di Marusic. Paolo Maggioni.
5: E festa Inter per i nerazzurri e doblete, scudetto e Coppa Italia. Senza storia la finale contro la Lazio all'Olimpico, bastano 13 minuti per il gol del vantaggio, ispirato da un corner contestato del recordman di assist di Marco. Thuram stacca ma non trova il pallone, l'autogol di Marusic, sorrisi e abbracci Inter. Al 35esimo arriva il raddoppio, errore di Nuno Tavares, Dumfries mette il turbo e c'entra per Lautaro Martinez, l'appoggio del capitano, è un gioco da ragazzi, 2-0. La Lazio si fa vedere al tramonto del primo tempo, Isaksen ha una buona occasione ma il tiro finisce a lato. Non è serata per i biancocelesti che potrebbero riaprirla con Dia, sfuggito ad un ottimo Akanji. Pepo Martinez, il portiere di Coppa, nega la rete in uscita. Finisce 2-0, i biancocelestri non centrano l'Europa alla fine di una stagione di contestazioni e speranze. Per i nerazzurri è solo l'inizio della festa. Domenica da San Siro, pullman scoperto per le strade di Milano per salutare i tifosi. Due trofei dopo il finale shock e senza titoli della passata stagione, il capolavoro di Cristian Chibuca e i suoi giocatori dà il massimo dei voti.
6: Anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte, però un 10 con lode a tutti quanti.
1: Una bella pagina anche per il tennis azzurro agli internazionali di Roma. Luciano Darder ribatte lo spagnolo Cottar e va in finale. Tra poco toccherà Sinner in campo contro il russo Rublev. Gigi Cavone.
7: È lui l'eroe di una notte magica, Luciano Darderi, l'italiano delle Pampas, argentino di nascita e tricolore per passaporto grazie al nonno paterno, emigrato dalle Marche. Quando a Roma sono le due di notte, il Rocky della racchetta, faccia pulita e grinta da vendere, piega dopo tre ore di battaglia sportiva la stella nascente del tennis spagnolo, Rafa Hodar, e si regala la prima semifinale in carriera in un grande torneo. La pioggia sulla capitale fa slittare il match già in tarda serata, Darderi vince il primo set al tie-break, ma perde il secondo ed è già l'una passata, anche a causa dei fumi che arrivano dallo stadio olimpico per la festa della Coppa Italia e che fermano il match per oltre mezz'ora. Finale da sogno, come contro Zverev nel turno precedente, e un incredibile 6-0 nell'ultimo set, con l'avversario piegato da crampi e stanchezza a regalare a Roma un altro idolo da coccolare e a Darderi la sfida contro Ruud, sperando a questo punto in una finale tutta italiana, con Jannik Sinner che dall'altra parte del tabellone affronta tra poco il russo Rublev per agguantare a sua volta il pass per la semifinale. Ma per una notte il cuore di Roma ha battuto solo per il Rocky dei due.

0: e a consigliarci altri luoghi. Abbiamo deciso oggi di prenderci una pausa di bellezza. Tra poco.
1: Continuate dunque a seguirci, l'appuntamento con tutte le notizie del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

0: Questa era la nostra copertina firmata da Sole Marrama, che anticipava alcune delle bellezze di cui parleremo in questa puntata di oggi di Fuori TG. Abbiamo colto l'occasione di un compleanno a cifra tonda per un mensile storico del nostro paese che è Bell'Italia. Tante volte abbiamo ospitato la direttrice di Bell'Italia, anche questa mattina è in collegamento con noi Emanuela Rosa Clot. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno e grazie. Oggi è una giornata bellissima in cui celebriamo la bellezza.
0: Esatto, e lo facciamo anche con l'editorialista del Corriere della Sera, Paolo Conti, che sta qua in studio con noi. Ben arrivato, bentornato.
2: Grazie per l'invito.
0: E poi c'è Lara Nicoli, che è stata un po' in giro per l'Italia, che sta seguendo i vostri commenti. Io vi invito a scriverci e a consigliarci dei luoghi da visitare in questo paese così pieno di bellezze. Partiamo subito da un luogo straordinario, perché Bell'Italia quest'anno, ma poi ce lo dirà meglio Rosa Clot nel corso di questa puntata, ha scelto 40 luoghi, uno per ogni anno, e uno di questi luoghi che ha scelto Bell'Italia lo ha visitato Lara Nicoli. Si trova in Liguria, si è fatta anche una bella camminata, poi scoprirete perché, ed è San Fruttuoso Camogli.
3: Partiamo a piedi verso l'abbazia di San Fruttuoso e non via mare.
4: Oggi no, c'è mare mosso, il servizio battelli è sospeso e quindi ci facciamo una bella passeggiata di un'ora e mezzo attraverso i sentieri del Parco Naturale di Portofino.
5: Noi siamo qua, andiamo qui e poi scendiamo qua a San Fruttuoso.
4: Alla metà della discesa di San verso San Fruttuoso incontriamo le sorgenti caselle che ancora oggi riforniscono d'acqua il borgo di San Fruttuoso.
6: È una camminata abbastanza facile che facciamo regolarmente.
7: Camminare sui sentieri è una cosa meravigliosa. Poi arrivare con questa vista stupenda, con l'abbazia e il mare, è il massimo che si possa ottenere.
3: È un turismo lento, fatto di lunghe camminate immersive nel Parco Naturale di Portofino, tra biodiversità e panorami mozzafiato, quello che ci conduce via terra ad ammirare la bellezza dell'abbazia benedettina di San Fruttuoso, gioiello ligure incastonato tra mare e monti.
4: L'abbazia di San Fruttuoso è dedicata al vescovo spagnolo di Tarragona, Fruttuoso, martirizzato insieme ai suoi diaconi nell'arena della città spagnola nel III secolo. La tradizione vuole che nell'VIII secolo le ceneri fossero traslate dalla Spagna invasa dagli arabi fino alla baia di San Fruttuoso, dove sopra una sorgente perenne venne costruita la chiesa.
3: Ma la bellezza culturale è da sempre tutt'uno con la cura del paesaggio.
8: Siamo all'interno del giardino dedicato a Angelo Maramai,

0: che è un giardino costruito, progettato e pensato. Una parte importante all'interno del territorio dell'Abbazia di San Fruttuoso sono gli ulivi, che sono stati piantati dai frati benedettini e che noi curiamo altrettanto amorevolmente.
1: E uno dei lavori quotidiani è quello di seguirne la crescita e farla, come dire, attorcigliare intorno a questo pergolato di castagno.
2: Nel 1983 gli ultimi proprietari donano al FAI l'intero complesso. Il FAI lo restaura, lo apre al pubblico e oggi è un museo visitabile tutto l'anno. Ancora oggi il borgo è abitato da una piccola comunità. Pensate che alla fine dell'Ottocento qui vivevano oltre 180 abitanti.
3: Allora Lara, dicevamo che te la sei fatta a piedi, però ci sono anche altri mezzi per
4: arrivare.
3: Sì, esatto,
4: l'abbiamo fatta a piedi per chi voglia fare trekking e quindi lunghe camminate, è una camminata comunque impegnativa perché nel parco naturale bisogna camminare almeno un'ora e mezza, un'ora e quaranta a seconda dell'allenamento. È molto bello, ma per chi non ce la faccia si può arrivare anche via mare, quando il mare lo consente, con un battello da camogli di un quarto d'ora si arriva.
5: Allora, Emanuela Rosaclotti, intanto è una bella cosa perché è un bene del FAI, quello che abbiamo appena visto, quindi voi avete consigliato, ci spieghi innanzitutto qual è il criterio, come li avete scelti questi 40 luoghi?
6: Beh, allora, Bell'Italia da 40 anni si occupa del paese più bello del mondo e avremmo approfondito almeno 4.000 luoghi. Ce ne sarebbero 40.000 da consigliare. Allora, con che criterio per fare questo gioco? Ecco, per Bell'Italia non ci sono top 10, non ci sono i 10 migliori, i 100 migliori. Tutti meritano perché sono luoghi che vivono attraverso il nostro sguardo, per cui alcuni li abbiamo scelti noi di redazione come facciamo tutti i mesi, tipo la Basilica Apostolica Vaticana che ci ha aperto le porte, tipo il Duomo Vecchio di Brescia dove ci hanno fatto salire sui ponteggi a controllare i restauri. Altri li hanno scelti i lettori che abbiamo invitato a segnalarci dei posti. Uno, che è Lampedusa, l'ha scelto la community di Instagram perché Bell'Italia_Magazine ha fatto questo contest dove ha vinto Lampedusa e la gran parte li abbiamo fatti scegliere a delle persone che non erano nate quando è nata Bell'Italia 40 anni fa, quindi persone under 40 che lavorano e vivono nei beni culturali, nella difesa della natura, dei beni culturali e ai quali vogliamo passare il testimone per la protezione di questi luoghi, che passa sempre attraverso la conoscenza.
5: Esatto, e poi diciamo la verità, in questi 40 anni Paolo Conti è cambiata la fruizione di questi beni, è cambiata un po' la storia del patrimonio del nostro paese, è cambiata in meglio da una parte e in peggio, nel senso c'è più pericolo per la tutela perché è arrivato l'iperturismo.
7: Guarda, no, prima di tutto auguri a una bellissima impresa editoriale, alla direttrice in questi 40 anni di un punto di riferimento dell'informazione culturale di questo paese che ha contribuito moltissimo a far comprendere un messaggio molto chiaro, ovvero che questo è un paese che ha una ricchezza straordinaria che è tutelata, io lo penso sempre di ricordarlo perché è importante, dall'articolo 9 della Costituzione, che protegge tutto, non solo i beni culturali, ma il paesaggio, cioè il cosiddetto contesto. Abbiamo visto San Fruttuoso è una meraviglia architettonica in un contesto naturale. Per arrivare alla tua domanda, è successo che in questi 40 anni ci sono state, a mio avviso, due vicende. La prima è stato il cambiamento della legge che riguarda l'autonomia delle grandi istituzioni culturali, ovvero, come la direttrice sa meglio di me, grandi luoghi di tutela come Pompei, come Brera, come il Colosseo e quant'altri hanno un'autonomia gestionale. Questo mette nelle condizioni i responsabili di questi luoghi di attivare ricerca scientifica in parallelo con la tutela e l'offerta turistica. Quindi questa è la cosa importante. E poi, dal mio punto di vista, Ho letto nel bellissimo editoriale della direttrice questa riflessione che si è passati dai 23 milioni dell'83 di visitatori nei musei ai 61 del 24, che è l'ultimo dato che appare sul sito del Ministero. C'è una questione che nella mia esperienza costituisce un valico, che è il 1993, maggio, la bomba agli Uffizi. La bomba agli Uffizi dimostra alla collettività italiana che cosa significa il patrimonio culturale. Questa è una bellissima e tristissima immagine. Io ero lì accanto ad Alberto Ronchey, ai tempi ministro dei beni culturali, caposaldo della tutela. L'Italia si rende conto che cosa significa avere una realtà come gli Uffizi, avverte il pericolo del fatto che addirittura la malavita organizzata prende il simbolo degli Uffizi per farne un obiettivo. Lì è un altro punto di cambiamento.
5: Vuol dire che quello è un valore che non può essere minacciato. Allora spostiamoci ora a Milano con la nostra Diana Fichera, andiamo a visitare il Palazzo Reale, lo facciamo con uno storico dell'arte d'eccezione, Flavio Caroli, che ha diretto una sezione delle mostre per tanti anni, insomma è anche curatore di molte mostre e ci racconta tante cose su questo luogo straordinario.
8: Palazzo Reale è un'anima, insomma, da molti secoli è un'anima della città di Milano. Lo era già nel Cinquecento, allorquando bazzicava qui intorno Leonardo e qui intorno ha creato il cavallo famigerato che poi fu distrutto dai francesi. Ma il momento di svolta, di gloria di Palazzo Reale è venuto col restauro, il rifacimento, insomma, della facciata in chiave neoclassica del Pier Marini, che è colui che poi ha costruito anche il teatro alla Scala. E la gloria massima del palazzo è con Napoleone, fondamentalmente, il quale soggiorna, si trattiene, diciamo così. Qui non hanno mai abitato, si chiama Palazzo Reale, ma non hanno mai abitato dei regnanti, e Napoleone si trattiene qui prima di farsi incoronare nel Duomo, che è proprio lì di fronte. Poi, naturalmente, come accade, insomma, per i grandi luoghi della cultura, conosce anche le sventure. Arriva la guerra e il palazzo viene bombardato e distrutta anche questa sala, che era la sala concepita per i ricevimenti, per i balli. Proprio qui dentro, in questo diruto luogo, Picasso sceglie di esporre Guernica. Proprio vuole che Guernica, che è storia di una distruzione, venga esposta appunto in un luogo che porta ancora i segni della distruzione. Poi negli anni 70 cominciano seriamente i restauri ed è quello il momento nel quale cominciano a progettare le grandi mostre, e basta dire vado a Palazzo Reale e si sa che si va al cuore di Milano, insomma al cuore dell'arte che Milano ospita. Ecco, c'è proprio una miscela particolarissima. Ecco.
5: Rosa Clotto, in questi 40 anni è cambiata anche un'altra cosa, ci sono stati terremoti, alluvioni, eventi climatici che hanno minacciato tante volte tante parti importanti del nostro patrimonio, e voi anche questo avete raccontato.
6: Sì, assolutamente. Mi permetto solo di tornare un attimo indietro sulle bellissime immagini di Palazzo Reale per tornare sui criteri delle scelte. Spesso l'Italia sceglie luoghi molto poco conosciuti. Questo è sotto gli occhi di tutti, ma una cosa molto poco conosciuta è il lavoro che stanno facendo Domenico Piraina, Simone Percacciolo e, su spinta dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, per riportare il palazzo alla dimensione di Reggia, andando proprio come degli investigatori a caccia dei mobili dispersi, risistemando dettagli per ridare una dignità di Reggia. Tu parlavi di fenomeni, certamente il cambiamento climatico rende ancora più visibile una fragilità intrinseca della nostra penisola, dove terremoti sono all'ordine del giorno da millenni. E noi ovviamente ogni volta, siccome sottolineiamo il bello, cerchiamo di salutare le ripartenze e in questi ultimi mesi, ad esempio, abbiamo pubblicato la chiesa di San Benedetto da Norcia che finalmente è ripartita, abbiamo salutato l'Aquila che ha riapportato il Munda nella fortezza e che quest'anno è capitale italiana della cultura.
5: Adesso,
6: sicuramente
5: Paolo.
6: Però sì, sì, il cambiamento climatico forse ci aiuta a riflettere su alcuni aspetti. Ad esempio la mancanza della neve ha portato una riflessione per tutta una serie di località che vivevano sul tema dello sci di discesa a riflettere su un altro modo di vivere e fruire la montagna che magari è anche più sostenibile. E poi c'è il grande tema dei cammini. Sicuramente la nostra penisola può essere vissuta tutto l'anno, non solo nel periodo delle vacanze, e
5: in modo
6: i cammini
5: lento,
6: che si stanno riaprendo ovunque.
5: Certo, adesso però abbiamo parlato della montagna, ma adesso andiamo al mare, andiamo in Puglia, a Trani, Lara Nicoli.
9: Cosa rappresenta per lei, pugliese, questo gioiello?
10: Sicuramente è un motivo di orgoglio, è anche un invito, diciamo, a divulgare la nostra cultura, le nostre bellezze del territorio.
11: Questa è una cattedrale conosciuta in tutta Italia, intanto per la sua caratteristica di affaccio sul mare, è unica nella sua architettura e nella sua bellezza.
9: Alle nostre spalle la cattedrale di Trani, anche definita la regina delle Puglie, per il suo stile architettonico del romanico pugliese, che unisce insieme due culture, la cultura artistica occidentale e la cultura artistica orientale.
12: A vederla è bellissima, è bella. Beh.
9: Da dove viene lei?
12: Da Rossano Calabro.
9: È venuto a visitarla?
12: Sì, sì, sì. Come panorama è qualcosa di favoloso.
9: Costruita in pietra chiara locale intorno al 1100, la Basilica Romanica è un vero e proprio capolavoro architettonico di grande attrattiva turistica per la sua bellezza.
13: Il nostro turismo vive molto di prossimità, dobbiamo dire la verità, cioè Trani soprattutto nei weekend, nei ponti, viene presa letteralmente d'assalto.
9: Entriamo nella cripta di San Nicola a cui è dedicata l'intera cattedrale.
14: San Nicola il Pellegrino è un giovane che è nato in Grecia nel 1075, lui è entrato a Trani il 20 maggio del 1094, si è ammalato dopo pochi giorni e poi il 2 giugno si è conclusa la sua vita.
9: È morto qui,
14: sì, a Trani, in suo onore. È stata costruita questa splendida cattedrale.
9: La particolarità al suo interno è la divisione in tre parti: la cripta di Santa Maria della Scala, la cripta di San Nicola e la chiesa superiore di Santa Maria Assunta.
15: L'altezza è caratterizzante perché abbiamo questi elementi architettonici del romanico, i matronei, il cleristorio, e poi nell'illuminazione abbiamo questo orientamento tipico delle chiese medievali che era quello est-ovest, per cui una finestra sulla zona presbiteriale e al tramonto il sole invece andava a tramontare all'interno del rosone.
9: La cattedrale di Trani nel 1054 è stata al centro del catteggio che portò allo scisma tra Chiesa d'Occidente e Chiesa d'Oriente. Celebre è l'arco a sesto acuto che sorregge il campanile, che aprendosi verso il mare simboleggia un vero e proprio ponte tra i due mondi.
5: Allora, torniamo un attimo, Paolo Conti, anche se abbiamo poco tempo, sulla questione dei luoghi instagrammabili. Nei fine settimana abbiamo sentito vengono presi d'assalto. Che come si fa? Come ci si difende da tutto questo?
7: Ma guarda, adesso non per restare sempre nel solco, ma una rivista come Bella Italia aiuta a indirizzarci nei luoghi che sono meno pressati dall'iperturismo, dal grande turismo di massa. È impensabile che si possa continuare ad avere nel triangolo Roma, Firenze, Venezia il punto attrattivo di tutta la massa di turismo che è in crescita. E quindi noi pensiamo solo, e poi chiudo, alla crescita esponenziale della classe media cinese. Nel giro di 5, 6, 7 anni avremo una richiesta di turismo in Italia da parte della classe media cinese in crescita enorme. La mano politica deve aiutare a indirizzare meglio questi enormi flussi, spiegare che l'Italia è un museo diffuso sul territorio.
3: Ecco, se non lo fa, fin tanto che non lo fa la mano pubblica, lo fanno i telespettatori di fuori TG.
4: Esatto, infatti in controtendenza Luigi ci suggerisce l'Irpinia, le aree interne, il santuario di Montevergine e poi i riti della tradizione popolare, il carnevale di Montemarano e infine Maria Teresa, Villa Piccolo dei Baroni di Calanovella, che sono cugini di Tommasi di Lampedusa.
3: Li conosceva questi luoghi, Rosa Clotta?
6: No, non tutti, ma ce ne sono tantissimi da conoscere ancora. E anche noi, proprio dai lettori di Bell'Italia, riceviamo tantissimi stimoli. Il nostro è un paese della bellezza diffusa e, come dico sempre, andiamo a scoprirlo, perché ogni volta che visitiamo uno di questi posti ci trasformiamo da spettatori in custodi della bellezza.
3: Sì, anche i mecenati, in un certo senso. Allora, grazie a tutti per la puntata di oggi, grazie a voi che ci avete seguito. Manca un mese ai mondiali di calcio. Noi a partire da domani dedicheremo a questo tema una serie di puntate. Cominciamo domani. Non perdete la puntata di domani. Arrivederci.

0: Tra poco con noi il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha scritto Una nuova primavera.
1: Sei appuntamenti per un viaggio nella storia del nostro paese e della RAI.
2: Chi è?
3: Siamo della televisione.
1: In un intreccio tra memoria, costume e cronaca.
4: I colpi che raggiungono Carol Wojtyla sono due.
5: Evidentemente aveva un complice.
1: Primo appuntamento, 13 maggio 1981, Operazione Papa. Domani, in seconda serata, RAI 3.
6: Da anni abbiamo acceso una luce sul nuovo malessere giovanile, ormai sotto gli occhi di tutti. Quando i nostri ragazzi cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, cosa possiamo fare? Ascoltarli e aiutarli a guarire.
7: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore, da domenica, seconda serata, RAI 3.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Dyson V15 Absolute più Dyson Wash G1 insieme a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
3: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: La colazione va fatta con calma.
5: Calma, io un caffè, un biscotto e via.
6: Nessuno può dirti come fare colazione. In coppia. Più uno. In silenzio. Che dorme. Orosaiva lo sa, la tua colazione è quella giusta. Orosaiva, la tua colazione ogni giorno.
7: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
8: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
9: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza. Carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Suzuki.
10: Io sento ovattato.
11: Devo sempre farmi ripetere le cose.
12: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
13: Mi manca un po' la relazione con le persone.
14: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
15: Mamma mia.
16: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert,

che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Giuseppe Conte ci ha appena raggiunto, un po' frettolosamente, visto il traffico romano. Presidente, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Presidente del Movimento 5 Stelle, ex Presidente del Consiglio, è qui per ragionare attorno a una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia, che è parte biografia personale, gran parte biografia politica e poi, come recita il sottotitolo, anche sguardo verso il futuro e il programma o l'idea di paese che ha Giuseppe Conte e il suo movimento. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio e al Presidente Conte. Aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Allora Presidente, vorremmo cominciare ragionando sul presente, che poi anche il presente in filigrana naturalmente viene affrontato e raccontato da questo suo lavoro, da questo suo saggio, da questo suo libro, facendole vedere l'ultima schermata del Corriere della Sera sull'incontro Trump-Xi Jinping. Xi, rischio guerra se Taiwan gestita male, Trump d'accordo su Hormuz aperto e su un Iran privo di armi atomiche. Lei è stato Presidente del Consiglio e ha dovuto gestire, come tutti i Presidenti del Consiglio italiano, il rapporto con le due superpotenze. In questo libro, tra l'altro, lei parla anche di uno sguardo verso la Cina diverso da quello dei governi successivi.
1: Sì, perché abbiamo cercato, eravamo in una situazione difficile per l'Italia, perché il debito pubblico molto elevato ci ha sempre condizionato. Quindi sono stato molto chiaro: nel quadro dell'Alleanza Atlantica noi ci siamo dei partner leali, però per quanto riguarda le prospettive commerciali io devo fare l'interesse del mio paese. Ed è la ragione per cui abbiamo stipulato anche l'accordo sulla Via della Seta con Xi Jinping. Vorrei ricordare che già altri paesi europei l'avevano stipulato, però quando siamo arrivati noi l'abbiamo condizionato al riconoscimento di alcuni principi su cui il presidente cinese Xi Jinping aveva sempre traccheggiato. Per la prima volta in quell'accordo noi abbiamo introdotto il principio della parità e reciprocità di condizioni, il concetto di sostenibilità ambientale e finanziaria, che loro non avevano.
0: Perché diciamo l'addebito è sempre, quello è un regime, non è una democrazia. Quella è la preoccupazione che hanno anche i servizi, diciamo.
1: Guardi, questa è una preoccupazione che ho anche io, si figuri, e lavoriamo sempre per il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Io mi sono trovato con Xi Jinping, mi sono trovato a parlare con Erdogan, con Putin, ho sempre richiamato l'attenzione per noi fondamentale sul rispetto della libertà di espressione e dei diritti umani. Però dobbiamo anche considerare che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici o comunque liberali. E allora non possiamo andare a fare attacchi unilaterali militari come sta facendo Trump, guarda caso al Venezuela, guarda caso all'Iran, che sono i due paesi, e sarà una coincidenza, lo dico ovviamente con una certa ironia, in cui sono concentrate le principali riserve energetiche, parlo di gas e petrolio, dell'umanità. Quindi i principi internazionali o valgono sempre o non valgono mai. Se noi abbiamo condannato fermamente Putin per l'aggressione in Ucraina, non possiamo fare aggressioni unilaterali di volta in volta sulla base di iniziative unilaterali in violazione del diritto internazionale.
0: L'altro tema sul quale vorremmo soffermarci naturalmente è la politica interna. Ieri è stata una giornata segnata dal question time alla Camera e al Senato. Poi il Presidente Conte era alla Camera, è tornato alla Camera, anche salutato affettuosamente a Giorgetti, abbiamo visto le fotografie.
1: È stato molto gentile.
0: C'è un frammento dell'intervento, degli interventi o delle repliche di Giorgia Meloni che volevamo farvi vedere.
3: Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
0: Un elemento interessante, Presidente, l'avrà visto stamane negli editoriali dei giornali, a me torna in mente quello di Lina Palmerini su Sole 24 Ore, che diceva, guardate, Giorgia Meloni sta andando in questo anno che precede le elezioni sul terreno delle sfide economiche, a dire, noi abbiamo fatto questo, io non credo che gli italiani si affideranno alle forze progressiste perché non hanno grande fiducia in una ricetta diversa da quella che abbiamo portato noi. Cioè è interessante che stia andando sul terreno economico.
1: Beh, io credo che gli italiani stiano manifestando grande sfiducia verso le ricette economiche inesistenti di questo governo. Perché diciamo la verità, quello che abbiamo appena ascoltato non credo abbia corrispondenza nei telespettatori che percepiscono ogni giorno un caro inflazione, un caro bollette, non vedono questi aumenti salariali completamente assorbiti, sono cose minime assorbite dall'inflazione. Addirittura abbiamo i salari reali in Europa, ma anche nel quadro dell'OCSE, ce l'ha detto, in cui c'è un segno meno 8%.
0: Lei dice di no.
1: Lo dice lei. Ma i dati e gli italiani che hanno perso il potere d'acquisto, che vanno a fare la spesa nei supermercati, nei negozi e a parità di somme di denaro riempiono meno il carrello, evidentemente smentiscono questi racconti fantasiosi. Addirittura dice che abbiamo aumentato gli investimenti. Noi siamo su un calo della produzione industriale terribile. Ci sta sparendo, dopo l'automotive che ormai è sparita, ci sta sparendo sotto gli occhi la manifattura italiana. Guardi, tolta la manifattura, parliamo dell'Electrolux, 1700 esuberi. Addirittura non produrremo un altro po', neppure elettrodomestici, lavatrici. Quando sparirà anche quest'ultima residuo a manifattura, noi saremo il paese del terziario, del turismo. Ottima cosa, perché abbiamo un patrimonio importante, ma questo significa che non saremo più competitivi a livello internazionale, perché le filiere che contano industriali, senza un piano industriale, sono sparite.
0: No, questo dell'Electrolux, Presidente, è molto interessante, perché parlavo ieri a radio anch'io con un sindacalista dell'Electrolux che diceva: i nostri affari, le nostre commesse sono diminuite perché non ci sono più le commesse che arrivavano dalla Russia. E, se non sbaglio, alcuni economisti dicono il secondo semestre potrebbe andare un po' meglio perché l'industria europea sta investendo in armi. C'è questo elemento, se vuole, un cortocircuito.
1: Ma le dirò di più, guardi, parliamoci francamente. Il problema di questo governo è che non solo 4 anni zero riforme, eccetto la riforma della giustizia sonoramente bocciata dagli italiani, da 15 milioni di voti sonanti. Ma c'è un altro problema. In realtà loro hanno investito nelle armi. L'anno scorso, 2025, in questa situazione economica in cui famiglie e imprese nostre sono in difficoltà, loro hanno buttato 12 miliardi in spesa aggiuntiva, non quella ordinaria.
0: D'altra parte, però, se ci separiamo dagli Stati Uniti, il nostro esercito lo dobbiamo far crescere.
1: No, guardi, se noi lo facessimo crescere, come abbiamo detto subito dall'inizio, non andando a sottoscrivere il piano di riarmo per far riarmare la Germania e chi se lo può permettere, non andando a buttare soldi al 5% del PIL nell'ambito della NATO, dove addirittura poi Trump ci dice che la NATO ormai va superata e vi dovete difendere da soli. E allora dovevamo far da subito, e siamo in ritardo, ed è questo che noi faremo quando andremo a governare: un piano di difesa europea comune, perché questo ci consentirà di risparmiare spese, economie di scala, e dimostreremo che saremo più efficienti nella tutela dei nostri interessi alla sicurezza e alla difesa, ma risparmieremo spesa e non taglieremo la spesa sociale. Quel patto di stabilità che ho definito da subito un pacco di stabilità, adesso lo vogliono tutti rivedere, perché l'hanno sottoscritto, bastava leggerlo.
0: Giorgia Meloni poco fa muoveva delle critiche alle politiche, elencava i successi e muove delle critiche alle politiche economiche dell'opposizione, o dell'opposizione qualora andasse al governo nel 2027. C'è un punto che è stato demolito, uso questo verbo un po' forte, dal governo Meloni quasi subito, e l'ascoltiamo.
3: Io rivendico con orgoglio quello che noi abbiamo fatto sul reddito di cittadinanza. Intanto perché abbiamo fatto esattamente quello che avevamo detto che avremmo fatto. E cioè che uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza che

0: può lavorare e chi non può farlo, e che quindi uno Stato giusto si deve occupare di fare assistenza nei confronti di chi non è in condizione di lavorare e deve cercare di aiutare chi è in condizione di lavorare ad avere un lavoro.
1: Sono le critiche che conosciamo al reddito di cittadinanza: le persone in grado di lavorare non possono essere assistite, assistiamo solo con l'assegno di inclusione le persone davvero in difficoltà. In realtà, Presidente, ma insomma lei lo sa bene, le critiche che hanno mosso gli economisti o alcuni economisti sono state piuttosto: non può darsi lo stesso reddito di cittadinanza al nord e al sud con un costo della vita così diverso, e poi allora perché gli immigrati no?
2: Ma allora guardi, sfatiamo questa mitologia. Il reddito di cittadinanza ha significato, su un bilancio dello Stato che cuba all'incirca 1.000 miliardi,
1: 10.
2: Dare 8 miliardi alle fasce della popolazione che non riescono a sopravvivere. Parliamo di povertà assoluta. La grande ipocrisia qual è? Che Giorgia Meloni ha fatto una campagna altisonante contro i poveri, anziché contro la povertà. Peraltro non l'ha abolito del tutto, perché ha cambiato il nome, l'ha chiamato assegno di inclusione. Però per far vedere che recuperava miliardi, e li ha recuperati, poca roba, alla fine 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, ha lasciato, ha ristretto la platea e ha lasciato persone in povertà assoluta. Sapete qual è il risultato? Che oggi abbiamo un record storico, oltre alla pressione più alta fiscale degli ultimi anni dei tempi di Monti, eccetera, di quasi 6 milioni di cittadini che non hanno di che sopravvivere. Ora, attenzione, attenzione. Il problema non è fare la guerra ai poveri. Il problema è creare opportunità di lavoro. E certo, non opportunità di lavoro...
1: E quella è l'accusa della Meloni.
2: A 400, a 500. Ma come ha creato opportunità di lavoro? Scusate, sono aumentati il numero degli occupati, ma degli over 50. Nelle fasce, invece, sotto i 50, abbiamo grandi difficoltà. I nostri giovani vanno all'estero, sono aumentati gli inattivi... E sono aumentati coloro che prendono stipendi da fame, perché non vogliono neppure il salario minimo. Un lavoratore su quattro prende meno di 1.000 euro. Ora sfido chiunque a vivere al mese, ad avere una famiglia, a portarla avanti con meno di 1.000 euro al mese. Quindi il problema qual è? Le ha fatto questa guerra per omaggiare i poteri forti. Industria delle armi, le banche, 112 miliardi di extra profitti. Le aziende energetiche, 70 miliardi di extra profitti, i grandi fondi di investimento che si stanno arricchendo, come BlackRock, che fanno parte...
1: Cioè, anche se Giorgia Meloni sostiene quei soldi l'ha presi da lì, quelli, le tasse, le famose aumenti delle tasse...
2: Dove l'ha presi? Ma guardi che loro li hanno presi dalle nostre misure che hanno fatto viaggiare l'Italia, perché quando parlano anche di superbonus, sì, parlano solo del costo. Ma loro ci hanno fatto le manovre economiche, con quale misura? L'ha detto.
1: Aspetti,
2: Banca
1: Presidente.
2: Italia.
1: Sentiamo da casa che cosa le scrive.
3: Allora, c'è una domanda di Bruno che chiede: cosa state aspettando ad incontrarvi tra leader dell'opposizione per definire un programma comune in vista delle prossime elezioni?
2: Stiamo lavorando in questa direzione. Questo fine settimana, sabato e domenica, ci saranno 100 spazi aperti alla democrazia. Quindi questa telespettatrice... Le stiamo offrendo, a lei e a tutti quanti che ci ascoltano, la possibilità, non solo noi leader ci riuniamo e confezioniamo in un fine settimana un programma di 100, 200, 1000 pagine fatto da noi. Stiamo offrendo a lei la possibilità di partecipare, anche se non vota Movimento 5 Stelle. Aperto ai non iscritti, non troverà neppure la sigla Movimento 5 Stelle, per rendere più confortevole l'ambiente. E potrà contribuire con lei, lei potrà parlare... signora dottoressa, lei potrà partecipare, potrà dare il suo contributo di idee, guardi il punto più vicino, è tutto sul nostro sito, e potrà contribuire a costruire questo programma. Dopodiché, elaborando tutto questo, lo porteremo alle altre forze progressiste e ci confronteremo per un programma condiviso, ma non dalle segreterie di partito, dai cittadini, perché questa è l'alternativa che serve. Dopo che Giorgia Meloni ha fatto tante promesse che non ha mantenuto, dopo che questo governo, questa maggioranza ha tradito le aspettative e non ha fatto nessuna riforma e anzi ha omaggiato i poteri forti internazionali e interni, noi invece offriamo un programma fatto insieme ai cittadini per i bisogni dei cittadini.
1: A un certo punto, in una nuova primavera, appare per una paginetta Carlo Cottarelli, che è venuto qualche settimana fa, lo ricorderete, qui in studio a Quante Storie, e su un paio di punti che credo interessino voi e il Presidente Conte, ha detto le seguenti cose.

0: Super bonus, Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle continuano a ribadire che ha mosso l'economia e la crescita si deve soprattutto al super bonus.
1: Ah, vorrei vedere che tu spendi tra super bonus e altri bonus edilizi di 240 miliardi, vorrei vedere che non c'è un impatto sull'economia, ma certo tu butti i soldi per strada, la gente li raccoglie e li va a spendere, ma non è la cosa migliore buttare i soldi per strada.
0: Beh, si è rinnovato anche il patrimonio edilizio però.
1: Sì, infatti, ma era giusto farlo. La questione è concentrare in così poco tempo così tanti soldi in un settore relativamente modesto, con l'effetto di non mettere soldi in altre parti e secondo quello di creare dei colli di bottiglia, dei rischi di aumenti di prezzi che non erano ingiustificati, per esempio. Quindi l'idea non era sbagliata inizialmente per gli importi iniziali, però è diventata una cosa estremamente troppo grande e quindi con degli sprechi.
0: Su questa cosa la tormenteranno fino al 2100.
2: No, ma io posso sottoscrivere, guardi. Perché come ha detto Cottarelli, l'idea non era affatto sbagliata ed era stata programmata in periodo Covid, perché durasse al 2021. Il problema è che non l'ho gestito io. Ieri Meloni, in Senato, la Presidente Meloni, ha detto come se non le appartenesse.
0: Beh, però l'ha chiuso, Giorgia Meloni l'ha chiuso.
2: Ma non l'ha chiuso, scusate, nel 2023 hanno fatto un'estensione anche alle villette unifamiliari, il governo Meloni. La massima spesa c'è stata. Draghi ha fatto 20 modifiche legislative. Loro hanno continuato a farlo e l'hanno gestito. Io l'ho avviato, doveva durare il 2021 e non l'ho potuto gestire. Oggi di che cosa rispondo? Di un'idea brillante, volentieri, ma loro rispondono della gestione.
0: No, idea brillante gli economisti dicono no, Presidente.
2: Ma l'ha detto anche... No, sì. Guardi, posso dire solo questo dato. Se lei investe, ma questi sono dati acclarati a livello internazionale, da tutta la letteratura scientifica più accreditata. Se lei investe un euro nelle armi, come sta facendo questo governo, sa quanto è il ritorno?
0: Il moltiplicatore, diciamo.
2: 0,40 centesimi. Se va bene a 0,50, anche perché è molto improduttivo in termini di moltiplicatore, ma in più le acquista armi per lo più all'estero. Non c'è un paese autarchico per quanto riguarda l'industria delle armi. Se lei investe invece nel ramo edilizio, è il moltiplicatore più efficace, più efficiente. Minimo 1,40-1,50 euro, ma quando torneremo al governo mi faccia allora guardi voglio dire
0: sul moltiplicatore l'edilizio
2: quando io ritornerò quando ritorneremo con tutte le forze progressiste ritorneremo al governo prenderemo i dati che tengo nascosti e dimostrerò che per un euro investito c'è stato un ritorno di 2-3 euro.
0: Ovviamente in questo libro nella nuova primavera si parla moltissimo della stagione di Giuseppe Conte Presidente del Consiglio e della difficilissimo frangente dell'emergenza Covid, che rivediamo in un frammento qui di filmato.
2: Se la salute dei cittadini, la salute pubblica, è un bene che è messo a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi pur meritevoli di tutela. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa.
3: L'inno per scacciare la paura, per sentirsi più vicini, anche se si deve stare lontani.
4: È notte quando una fila interminabile di mezzi militari, scortati dai carabinieri, attraversa Borgo Palazzo, la via che dal cimitero di Bergamo porta verso l'autostrada.
5: Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città.
0: È difficile ritornare su questi momenti perché lei ha vissuti dal luogo di massima responsabilità del paese e racconta della difficoltà di prendere certe decisioni. Il credito politico che lei tutt'oggi ha, ora non quello di ieri, insomma attorno al 15%, deriva da allora?
2: Ma sicuramente quando giro l'Italia c'è grande apprezzamento e riconoscimento da parte dei cittadini che vengono e ancora mi ringraziano perché in quel momento sono riusciti insomma, a vedere uno Stato presente, uno Stato che ha agito con grande trasparenza. Ricordiamoci che all'inizio io ho voluto che fossero comunicati i dati anche dei morti, il bollettino dei morti, perché ho voluto affrontare con grande trasparenza e la comunicazione con tutti i cittadini. Ma c'è da dire, guardi, che di quel periodo quello che colpisce ancora di più e mi colpisce, l'ho scritto anche nel libro, è venuto fuori anche il volto migliore dell'Italia. È venuto fuori il volto di tantissimi anonimi medici.
0: Però tutti i paesi europei sono stati così, Presidente.

0: Però attenzione, noi siamo stati in prima linea, siamo stati i primi più colpiti, siamo stati quelli anche che non avevano, per esempio comparativamente alla Germania, io ho scoperto che non avevamo terapie intensive e posti sufficienti, ho scoperto che non producevamo mascherine, ho scoperto che eravamo in difficoltà con le macchine respiratorie, ho scoperto una sanità inginocchiata e abbiamo avuto una grandissima reazione, sacrificio personale di personale sanitario, personale delle forze di polizia, delle assolutamente anche delle forze di sicurezza a tutti i livelli, anche chi ha approvvigionato continuamente e quotidianamente la filiera quella alimentare, la protezione civile. E devo dire che tutti i cittadini, la maggior parte, hanno risposto responsabilmente, rispettando le regole.
1: Presidente, le facciamo vedere una fotografia, ora non del fondatore del Movimento 5 Stelle, naturalmente. Ora non è forse il caso di ripercorrere quello che è accaduto fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, molti di voi lo sanno benissimo, le ragioni della frattura. Credo che sia interessante piuttosto ragionare, perché lei dedica molte pagine a questo, al tema del populismo, Presidente. Perché lei in qualche modo difende il populismo, ma dice noi siamo popolari e non populisti, perché l'accusa che vi beccate quotidianamente è proprio quella.
0: Allora, a parte che il Movimento 5 Stelle ha subito un'evoluzione ovviamente nel corso del tempo rispetto alle prime ondate di protesta che ha cercato di interpretare ovviamente una volta anche che va al governo, ti cimenti col governo della complessità, tu affini le tue competenze, la tua esperienza. Il Movimento oggi non ha tradito i valori, perché noi per quanto riguarda il rispetto della legalità, giustizia ambientale, giustizia sociale, anzi, siamo ancora più radicali di prima, perché abbiamo un progetto ancora più chiaro, ancora più definito. Però sicuramente abbiamo compreso che, ad esempio, se c'è un incarico pubblico, può essere assessore, può essere sindaco, ministro, eccetera, non può essere chiunque a rivestirlo. Occorrono anche, oltre che l'onestà, premessa per noi indispensabile, occorrono competenze e capacità.
1: Siamo nei giorni del Salone del Libro, cioè dell'evento culturale legato all'universo del libro più importante dell'anno, del paese, forse non soltanto di noi italiani, e siamo collegati con Francesco Costa, che è un giornalista che molti di voi conoscono benissimo, lui è responsabile della sezione giornalismo. Francesco, buongiorno. Noi abbiamo aperto con Trump.
2: Buongiorno, grazie.
1: Tu sei un grande esperto di Stati Uniti, ti faccio una domanda secca: quali sono i temi che vengono più discussi al Salone?
2: Beh, al Salone si discute di qualsiasi cosa sia dentro i libri, quindi di qualsiasi cosa rispetto a chi accade nel mondo. Parleremo molto di affari esteri, parleremo molto di affari internazionali.
1: Si sente,
2: di quello che succede.
1: Sì, purtroppo la linea si è, come si dice in gergo, frizzata, ma in realtà, tra l'altro, il suo libro, Giuseppe Conte, è stato molto discusso in queste settimane e devo dire sta anche andando bene per quel che vale, diciamo, l'aspetto commerciale, che penso le interessi relativamente. Però credo importante tornare sul tema legato anche al Salone del Libro, Presidente, perché la cultura, lo spettacolo, l'universo delle arti, ad esempio, nel suo progetto di paese, che spazio hanno?
0: Ma è un progetto importante, perché anche durante il periodo del Covid noi abbiamo fatto degli interventi che storicamente in Italia non si sono mai fatti. Siamo stati molto attenti in quel periodo, anche perché abbiamo compreso che ci sono tantissime maestranze, tantissimi autori, tantissimi creativi in quel settore e tanti anche artigiani, professionisti che lavorano solo alcuni periodi. Quindi poi quando col Covid si è fermato tutto, allora abbiamo compreso che occorreva costruire degli interventi anche per chi lavora in modo intermittente. Cioè, pensate un po' a una produzione teatrale. Si fanno tante prove e poi si fanno alcuni spettacoli, ma il lavoro che c'è prima, preparatorio, non viene retribuito. Allora bisogna creare evidentemente anche delle indennità, anche sul piano dei contributi previdenziali, dare delle garanzie per dare la possibilità a chi fa questi investimenti nel bene comune, nella prospettiva di un'utilità pubblica, per poter lavorare serenamente. E quindi più in generale c'è un capitolo finale che ribadisce l'importanza di investire nel capitale umano. Guardate, se noi oggi prendessimo i 13 miliardi e mezzo buttati e programmati per questo governo. Lasciamo stare i soldi buttati nell'industria delle armi, che è una follia, ma anche solo i 13 miliardi e mezzo buttati per il ponte sullo stretto, un progetto fallace che è stato già bocciato dalla Corte dei Conti e così come è stato concepito non si può realizzare. Noi potremmo con quei 13 miliardi e mezzo investire nel capitale umano. Abbiamo bisogno di qualificazione, formazione, abbiamo bisogno di favorire la ricerca, le università, la nostra scuola.
1: Presidente, guardi insieme a noi questo filmato con Neri Marco Re.
3: Buonasera. Ma è il Premier Conte?
4: Buonasera, sì.
3: Sono qui, mi guarda negli occhi?
4: Sì, sto guardando. Sì,
3: vedo che manca ancora il secondo ospite. Ah, eccolo, ma nome?
4: Conte Bis.
3: Ah, abbiamo quindi Conte e Conte Bis. Iniziamo questo Conte confronto Bis. Inusuale. Quanto siete alti?
4: 1,76 m, però anche meno all'occorrenza se serve, voglio dire. Ora che ho la schiena dritta... 1,88 m, a volte anche 2 m.
3: Chi pensate possa guidare il paese dopo di voi?
4: Il mio nome è Conte Ter, Giuseppe Conte Ter.
3: Pure lei, ma quanti siete?
5: A mille scene di Conte Ter Premier da seguire.
1: Presidente, un minuto e c'è un'ultima domanda da casa. Versatilità e pragmatismo con un occhio benevolo, trasformismo un occhio malevolo.
0: Guardi, è stato scritto tanto da commentatori, anche denigratori. In realtà, guardi, è stato molto semplice. Nel 2018 il Movimento 5 Stelle si era presentato solo alle elezioni per realizzare un programma. Non ha raggiunto la maggioranza assoluta, evidentemente. Ha chiesto prima al PD. Il PD si è rifiutato di lavorare a un progetto di governo comune e a quel punto lì si è fatta avanti la Lega. Abbiamo lavorato con la Lega in piena trasparenza con un accordo, però il risultato, passando dal Conte 1 al Conte 2, che noi abbiamo portato avanti e realizzato tutte quelle riforme che erano nel programma. L'80% del programma è stato realizzato. Allora mi permetta, al di là poi della prospettiva che alcuni inquieta, eccetera, lo capisco perfettamente. Adesso, peraltro, abbiamo fatto una scelta valoriale chiara nel campo progressista, proprio frutto di questa evoluzione. Però, se guardiamo i risultati... Anche con la Lega è stato realizzato spazzacorrotti, il decreto di dignità, reddito di cittadinanza, che la sinistra tradizionalmente non ha mai fatto.
1: Ci purtroppo dobbiamo fermare, Alice, ci scusiamo con gli ascoltatori, li gireremo al Presidente Conte tutti i messaggi che immagino saranno arrivati. Giuseppe Conte ha scritto Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia, pubblicato da Marsilio. Presidente, grazie.
0: Grazie a lei, nuova primavera, perché speriamo di uscire da questo lungo inverno.
1: Alice, grazie a te,
6: a te
1: e a domani.
7: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
8: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
9: Arrivano. Io resto con lei.
8: Mi hanno protetto. Passo passo.
10: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
14: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
15: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
14: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
15: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
14: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
16: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: dei prossimi 24 e 25 maggio in questa tribuna elettorale. Daremo spazio alle ultime 5 liste candidate al Consiglio Comunale di Avellino che ancora mancavano al nostro appello. E andiamo allora subito a presentarvi i nostri ospiti, a partire da Gino Iannacci di Noi di Centro con Mastella, a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Poi abbiamo Diego Guerriero, Viva la Libertà, a sostegno di Gianluca Festa.
2: Grazie per l'invito.
0: Alla mia sinistra Luigi Mattiello con Siamo Avellino, a sostegno di Laura Nargi.
3: Salve, grazie per l'invito.
0: Francesco Iandolo, detto Bubba, a sostegno di Avellino Città Pubblico con Nello Pizza Sindaco.
4: Salve.
0: E infine Alberto Bilotta, in rappresentanza della lista Sceglie Avellino per Laura Nargi Sindaco.
5: Salve.
0: Come nelle altre occasioni, la nostra prima domanda sarà sostanzialmente un invito a presentare la vostra lista e le priorità del vostro programma. Cominciamo con Gino Iannacci, prego.
1: Grazie per questa opportunità. Io rappresento la lista Noi di Centro con Mastella. Il nostro obiettivo è lavorare sulle questioni urbanistiche e sulle questioni dei trasporti. Abbiamo notato che l'urbanistica è ferma da circa 20 anni, i trasporti, soprattutto quelli ferroviari, quindi sono assenti, e Avellino non è collegato né con Napoli né con gli altri capoluoghi di provincia. Questi sono quindi i nostri obiettivi su cui intendiamo lavorare per la città.
0: Perfetto, proseguiamo con Diego Guerriero, Viva la Libertà.
2: Allora, un saluto a tutti i campani e a tutti gli avellinesi in particolare. Io sono capogruppo, ex capogruppo della lista Viva la Libertà nell'esperienza 2019-2024 e la nostra lista, io in particolare, mi occuperò e cercherò di completare una serie di attività riguardanti i temi delle infrastrutture e delle ambienti.
0: Luigi Mattiello, Siamo Avellino con Laura Nargi Sindaco.
3: Salve, sono Luigi, candidato al... candidato nella lista di Siamo Avellino a sostegno del sindaco Laura Nargi, lista diretta espressione della sindaca Laura Nargi, che ha fatto del suo mantra la partecipazione, l'ascolto e il ruolo che deve avere il cittadino al centro dell'attività politica amministrativa del capoluogo.
0: Francesco Iandolo, le priorità della vostra lista.
4: Avellino Città Pubblica è un'esperienza entusiasmante perché mette insieme partiti, associazioni, movimenti, realtà, soprattutto donne e uomini riconosciute in città per quello che fanno quotidianamente. E i nostri punti principali sono un trasporto pubblico con 10 euro di abbonamento al mese, un piano casa che non preveda, diciamo, solo alloggi di edilizia popolare ma anche alloggi di edilizia agevolata e liberare, insomma, gli alloggi vuoti della città, e in ultimo un ricambio delle politiche sociali non solo per i più fragili ma per tutti i titolari di diritti.
0: Alberto Bilotta, le priorità di Sceglie Avellino.
5: Allora, Scegli Avellino, come Siamo Avellino, sono le due liste civiche di diretta espressione del sindaco Laura Nargi. Noi vogliamo continuare il percorso iniziato 2 anni fa, poi bruscamente interrotto, senza poi tra l'altro una motivazione reale. Il nostro obiettivo è quello, attraverso un approccio partecipato, ridare dignità ad Avellino, rilanciarla dal punto di vista culturale, affinché i giovani possano costruirsi ad Avellino il proprio futuro, partendo anche e soprattutto dalle piccole cose, perché ci siamo accorti appunto che per le piccole cose diventano grandi cose quando si sommano.
0: Adesso parliamo poi dei temi, entriamo nel vivo del dibattito. Io vorrei partire concentrandomi sulla lettera aperta che ha scritto pochi giorni fa il vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, e in particolare un passaggio in cui scrive: sogno una città che non si restringa solo al Corso e a Piazza Libertà, ma includa anche Quattrograna, il centro storico. E, insomma, semplifichiamo noi, una città che non dimentichi le sue periferie. In che modo si può fare, secondo lei, Iannacci?
1: Allora, il tema delle periferie ha affascinato scrittori, poeti, urbanisti. Quindi il tema delle periferie è un tema importante e va trattato con assoluto rispetto. Nel caso specifico bisogna partire dagli strumenti urbanistici, per questo, come dicevo, Avellino è ferma 20 anni fa sul problema della pianificazione urbanistica. Se non partiamo da quello, nel senso che bisogna sognare una nuova città, in una visione della città e della modernità, non andiamo da nessuna parte. Questo è lo sforzo quindi che va fatto, soprattutto coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo gli ordini professionali, ingegneri, architetti, geologi e così via, perché solo quindi con un confronto serrato con le forze sociali, imprenditoriali e professionali della città noi riusciamo a far capire il problema quindi delle periferie, ad affrontarlo e cercare quindi di

0: trovare una soluzione per avere quindi una vivibilità decente per i nostri concittadini.
1: Ci sono dei quartieri che più di altri, secondo lei, meritano attenzione?
0: La periferia è tutta in un certo senso degradata, quindi non c'è un quartiere che può prevalere rispetto a un altro. Il tema della

0: sono attività che già abbiamo posto in essere, quindi ci serve solo completarle. Io immagino per ogni quartiere periferico la realizzazione e il mantenimento di aree verdi, delle strutture sportive, del mantenimento delle scuole dove le scuole esistono in queste aree, perché capirà bene, insomma, che dove ci sono bambini, dove ci sono scuole, c'è incontro, c'è socializzazione. Quindi spero, immagino che noi riusciamo a completare tutta una serie di iniziative che già abbiamo posto in essere rispetto a questi temi, affinché i quartieri crescano unitamente al centro della città. Non ci sono divisioni, proprio l'amministrazione Festa non ha mai inteso dividere, anzi unire le periferie con il centro. È interesse
1: Se
0: del
1: potesse
0: cittadino essere
1: immaginare
0: unito.
1: un intervento, il primo da fare.
0: Su Quattro Grana Ovest, il completamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la realizzazione di aree verdi affinché i bambini possano usufruirne.
1: Perfetto, proseguiamo con Luigi Mattiello. Siamo a Avellino, gli interventi per le periferie.
2: Collegandomi all'apertura, dove appunto ho spiegato il mantra della partecipazione, dell'ascolto, l'attenzione sulle periferie, a noi non piace identificarle così, ma parliamo di quartieri, perché ognuno, già il fatto il distinguo per periferie e quartieri può in qualche modo, come dire, essere una diminuzione rispetto ad una parte di città che ha come dire, bisogno dello stesso rispetto delle altre parti, quindi noi parliamo di quartiere. Attenzione, ascolto al quartiere attraverso due strumenti scritti nel programma, quello del consiglio di quartiere aperto a tutti che si terrà ogni 6 mesi, quindi il consiglio comunale si sposta nei quartieri e raccoglie quelle che sono le istanze degli stessi cittadini che appunto vivono quel quartiere e attraverso l'identificazione, attraverso una figura professionale, l'architetto di quartiere, questo è stato insomma il nome scelto per identificare chi in riferimento a quel quartiere può portare le istanze e raccogliere le informazioni acquisite attraverso la piattaforma della web app. Insomma, si fa carico di portare poi in consiglio comunale
1: Perfetto.
2: le istanze di quel quartiere.
1: Quindi insomma, una politica
2: Strumenti.
1: presente nei quartieri. Francesco Iandolo, Avellino Città Pubblica, voi invece cosa proponete?
3: Ma innanzitutto parlare di periferia ad Avellino è quasi paradossale perché i quartieri, come giustamente si diceva prima, sono distanti davvero poche centinaia di metri dal centro città, eppure la differenza si vede tutta. Noi abbiamo fatto della partecipazione, diciamo, un punto focale, quindi guardiamo con molto interesse al modello che, ad esempio, stanno utilizzando a Perugia delle case della partecipazione, perché siamo convinti che così, quando la voce torna ai cittadini, a coloro che vivono i disagi, a coloro che possono essere anche i motori delle risoluzioni, questo può fare la differenza. Abbiamo esempi anche, insomma, di animatori di comunità, di attivazioni. Dobbiamo permettere, no, insieme al trasporto, al piano casa, a tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, la possibilità che vivere in un quartiere sia dignitoso come vivere al centro.
1: Ecco, vivere in un quartiere spesso significa anche doversi spostare più degli altri, riesci dai trasporti rapidamente, cosa si potrebbe fare?
3: Cosa si potrebbe fare? In primis, diciamo, dare una tariffa agevolata, l'abbonamento a 10 euro. E poi cosa non secondaria, perché oggi il trasporto pubblico locale è appannaggio solo dei pendolari, che ne hanno tutto il diritto, ma anche chi volesse prenderlo sporadicamente non sa quando passa, dove passa, a volte nelle fermate che ci sono gli autobus non si fermano. Insomma, si potrebbe fare molto, soprattutto per noi che, essendo sprovvisti
1: Va
3: di
1: bene.
3: ferrovia, siamo costretti ad utilizzare esclusivamente
1: Va
3: l'autobus.
1: bene, Alberto Bilotta sceglie Avellino per le periferie. Cosa avete in mente?
4: Allora, noi facciamo parte, di quegli amministratori che vivono le difficoltà e sarebbe stupido non accorgersi del fatto che come sono stati organizzati nel tempo i servizi, soprattutto nelle periferie, e che non incrociano più la domanda dei bisogni delle persone. Lì dove la gente ha bisogno, appunto, lì dove la gente vive, che ha bisogno di servizi, ci sono zone, ad esempio, Contrada Archi, Contrada Bagnoli, se non Camposanto Vecchio, dove nel 2026 ancora non c'è una fognatura. Quindi, il nostro obiettivo è quello di provare a portare avanti, i servizi essenziali che danno dignità a un quartiere, che possa rappresentare un'opportunità anche di
1: Perfetto.
4: sviluppo per la comunità in
1: Perfetto.
4: cui uno vive.
1: Ripartire dai servizi essenziali, quindi. Cambiamo argomento. Citiamo un dato, ripartiamo da lei, Bilotta. L'età media della città di Avellino, secondo l'Istat, è di 48 anni. Solo a inizio millennio è di 41, è un fenomeno di carattere nazionale, ma non vuol dire che non sia preoccupante. Allora mi chiedo cosa si può fare per mantenere più i giovani ad Avellino? Cosa pensate per le politiche giovanili?

0: avevamo provato a rilanciare la città per renderla più viva e più vivibile. Sono anni che il rapporto dello Svimez ci riporta a un quadro drammatico del Mezzogiorno e di Avellino, appunto con un continuo spopolamento dei giovani, con la drammatica constatazione che i giovani, quando se ne vanno, non vogliono più ritornare. Noi dobbiamo rendere la città di Avellino una città che dia l'opportunità ai giovani di tornare. Lo vogliamo fare attraverso la formazione, attraverso la costituzione di accademi territoriali che possono formare i giovani per poter costruire ad Avellino l'opportunità di lavoro, che possa essere la tutela di un diritto e non la concessione di un favore, come avviene di solito.
1: Perfetto, quindi ci si concentra primariamente sulle politiche lavorative. Francesco Iandolo, Avellino Città Pubblica, politiche giovanili, cosa avete in mente?
2: Ma noi auspichiamo nei primi 100 giorni finalmente l'indizione delle elezioni del Forum dei Giovani, che sono state uno strumento sbandierato e utilizzato più volte anche in maniera strumentale, ma che diventa invece il centro delle politiche, anche raccordando tutto ciò che le associazioni giovanili e non fanno in città. E poi ovviamente il quartiere universitario a Borgo Ferrovia, che non solo cambierà il volto e la faccia di un quartiere interlacciato con la stazione ferroviaria, ma diciamo dovrebbe diventare il posto dove dire perché uno studente di Fisciano non può vivere ad Avellino, che dovrebbe offrire in qualità di capoluogo maggiori servizi e maggiori opportunità.
1: Quindi sempre i trasporti restano.
2: Sono centrali.
1: Andiamo avanti con Luigi Mattiello, siamo Avellino, politiche giovanili.
3: L'attenzione ai giovani soprattutto passa sul garantire il futuro ai giovani, quindi al di là di quella retorica della città viva, senza però dare giuste indicazioni di come ravvivare quella città e rendere di nuovo attrattiva quella città, bisogna focalizzarsi sul futuro che bisogna dare ai giovani. Ed ecco perché nel programma, come anche condiviso dal collega Bilotta, è incentrata la politica giovanile sulla formazione, sul fatto di collocare al centro e dare lo strumento attraverso la formazione di giovani e quindi la prospettiva di un lavoro sul territorio. Poi si inserisce in un contesto un po' più ampio, la formazione l'abbiamo immaginata appunto nel quartiere di Borgo Ferrovia, che poi è un po'...
1: Poi magari dopo, parlando di economia, ci concentriamo anche di più su questi temi. Noi intanto proseguiamo sulle politiche giovanili con Diego Ue, viva la libertà.
4: Allora, per noi è veramente un concetto fondamentale, tant'è che il sindaco ha inteso promuovere una lista di giovani nella nostra coalizione. Esiste una lista che si chiama Enjoy Avellino, fatta da giovani. Quindi i giovani, e parlare dei giovani non si predica, si pratica. Il sindaco Fessa ha praticato la promozione appunto di una lista di giovani affinché i giovani credessero nella propria città, rimanessero nella propria città, investissero nella propria città. La realtà qual è? È che noi, rispetto al tema dell'università, noi abbiamo portato già dei corsi universitari ad Avellino. Questi corsi universitari quest'anno hanno aumentato i propri iscritti, il polo universitario presso l'ex BLO di Avellino diventerà un ulteriore strumento per l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, il quartiere residenziale di Borgo Ferrovia ospiterà gli studenti che potranno, diciamo, risiedere ad Avellino come studenti universitari. Tutto questo noi non lo abbiamo, sì, non lo abbiamo predicato, lo abbiamo predicato.
1: Andiamo avanti con Gino Iannacci di Noi di Centro con Mastella, le politiche giovanili.
5: Bella domanda, non si può rispondere quindi in 30 secondi. Io quello che voglio dire è che noi dobbiamo essere all'altezza dei sogni e delle ambizioni dei nostri giovani. I giovani hanno ambizioni, hanno desideri e noi su questo ci dobbiamo confrontare. L'università non è la panacea per tutti i mali, ve lo dico io che sono un docente universitario. Il discorso con i giovani quindi è molto più complesso, è giusto che bisogna fare quindi dei collegamenti veloci con Napoli, Roma, l'alta velocità, perché se no altrimenti i giovani quindi vanno via. I giovani hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di luoghi di aggregazione. Se per un attimo guardate ciò che dicono i giornali di economia sulle 24 ore Italia Oggi, lamentano il fatto che su Avellino mancano quindi spazi di aggregazione sociale. Su questo quindi che bisogna spingere. Inoltre, quando parliamo di giovani, i giovani, come dire, è una massa indistinta che quando diciamo così...
1: Mi fermi un attimo, Iannace, lei, visto che avete citato il lavoro, avete citato l'economia più in generale, parliamo proprio di economia, anche se non proprio di politiche giovanili in questo caso, ma volevo parlare della crisi del commercio, perché vi cito un dato che Confesercenti offre, in realtà riguarda l'intera provincia, parla di chiusura in un anno di 2.500 partite IVA nella provincia di Avellino, ma la città ovviamente non è immune al problema, sono costi di impresa difficili da gestire, c'è il caro vita, la diminuita capacità di spesa delle famiglie. Come si contrasta, Iannace, la crisi del commercio?
5: Il commercio ha radici antiche. Io, un mio amico faceva una battuta, il peggior nemico dei centri commerciali è Amazon. Questo poi alla fine si riflette anche quindi sulla piccola scala. Per cui quello per cui bisogna quindi combattere questa crisi del commercio è avere negozi che danno prodotti di qualità e che si differenziano dalla grande distribuzione. Cioè o punti sulla qualità oppure insomma nessuno entrerà nel tuo negozio perché vai sul tuo telefonino e ordini quello che vuoi. E inoltre bisogna fare in modo delle politiche che dobbiamo incentivare, quindi i commercianti, tipo ridurre le tasse comunali, organizzare degli spettacoli davanti quindi ai negozi per far sì che le persone escono e quindi possono quindi consumare. Il discorso quindi del commercio quindi è complesso, perché la grande distribuzione
1: è un problema insomma che è anche nazionale, ma
5: nazionale è mondiale, non è mondiale, perché noi il nostro concorrente è la Cina, livello, noi ci prendiamo in giro Amazon
1: anche a livello locale lo possiamo affrontare. Devo interrompere perché i tempi sono tiranni, dico quel vero, provvedimenti per il commercio.
4: Allora è evidente che c'è una crisi ed è a livello nazionale, insomma queste ricadute poi a livello locale nelle città medio piccole sono assolutamente più marcate. La realtà è che il commercio si può incentivare attraverso delle iniziative che possono, per una città come Avellino, essere riproposte. Noi abbiamo fatto delle stagioni estive e nel periodo natalizio una serie di attività che hanno consentito tantissime persone di visitare Avellino, tantissime persone di conoscere Avellino e in qualche misura la conoscenza della città, la conoscenza delle strutture che la città ospita, consente anche alle persone di immaginare di poter investire. Il fatto che la città possa ospitare grandi eventi consente di attraendo le persone possono immaginare in quel luogo di proporsi attraverso delle attività che in qualche modo possano incentivare il commercio.
1: I grandi eventi, Luigi Mattiello, come sosteneva Guerriero, sono una panacea dei mali del commercio o eventi spot che risolvono poco?
3: Non sono calendarizzati, non sono istituzionalizzati, portano a poco. L'evento spot, sporadico, una tandem, non crea quell'indotto che invece il commercio avrebbe bisogno. Il problema del commercio è collegato anche al problema dello spopolamento. Noi abbiamo una fascia di popolazione che non vive più Avellino, cioè la fascia che va dai 20 anni fino ai 30 è completamente, diciamo, in buona percentuale assente, quindi anche quella è una fetta di questa torta che non investe, non spende più in città. Come si può fare a riportare comunque l'attenzione sul commercio di Avellino? L'ha intrapreso la stessa sindaca Laura Nargi quando era assessore appunto all'Annona, attraverso istituzionalizzando quelli che sono i distretti del commercio, quindi un partenariato con il progetto regionale. Sono state istituite due vie del commercio, quella di Caraccio e le vie del centro, che attraverso degli interventi con anche dei finanziamenti regionali si può comunque favorire il commercio in città.
1: Perfetto. Francesco Iandolo, Avellino Città Pubblica, cosa avete in mente voi?
2: Ma noi abbiamo fatto uno studio innanzitutto per vedere che negli ultimi 10 anni, fino al 2024, quando erano disponibili i dati, fondamentalmente dal 2019 i redditi da pensione hanno superato quello da lavoro dipendente, nonostante i lavoratori sono aumentati. Quindi c'è prima di tutto un problema di salario per chi lavora in città, e poi c'è anche un problema dei pensionati che molto spesso seguono i figli fuori, e quindi la disponibilità economica della città e dei cittadini automaticamente diminuisce, e questo rappresenta un problema prima di tutto strutturale. E poi questioni su come rilanciare e far sopravvivere il commercio vanno affrontate insieme ai commercianti e non solo, cioè in quelle che poi solleciteremo, no? Definiamo consulte, possibilità, capacità di ascolto, ma con la piglio fermo insomma della politica che sa poi assumersi l'onere delle decisioni.
1: Alberto Birotta, lei nella precedente giunta era anche responsabile del settore commercio. Cosa avete fatto? Cosa avete in mente di fare?
0: Io da assessore al commercio abbiamo iniziato, come diceva il collega Iandolo, proprio a questo. Abbiamo iniziato con un'azione di ascolto importante con i commercianti, perché poi la soluzione molto spesso deriva da chi la vive, da chi vive il problema. Avevamo iniziato una serie di interlocuzioni importanti con associazioni del settore, associazioni di categoria, commercianti, forze dell'ordine, al fine di vivere il commercio in maniera più sicura e trovare le strategie comuni.

0: comuni di sviluppo, stilare un regolamento per le attività commerciali, soprattutto serali, per provare a tutelare i residenti e allo stesso tempo organizzare la sera per i giovani. È stato un grande momento di partecipazione con ottimi risultati. Addirittura avevamo addirittura immaginato un cartellone estivo da affiancare al cartellone che avrebbe fatto l'amministrazione, quello generale, fatto di microeventi per tutto il territorio di Avellino, in maniera strutturale, come diceva il collega Mattiello, organizzato dai commercianti con il supporto del comune per tutti i tipi di attività, dai bambini, dai più giovani, per gli anziani, dal Cineforum. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
1: Politiche di ascolto, quindi per i commercianti. Cambiamo argomento, ma torniamo a parlare di come ringiovanire sostanzialmente la popolazione. E in questo caso ci occupiamo di natalità. Virotta, riparto da lei. La prima cosa che mi viene in mente, ad Avellino c'è un solo asilo nido pubblico. Non è una città per bambini?
0: Purtroppo no, non è una città per bambini, ma la nostra azione, sarà che sono anche padre da pochissimo, sarà rivolta a rendere Avellino una città per bambini, sia dal punto di vista appunto dei parchi. L'ex sindaco Laura Nargi era riuscita ad avere un finanziamento di 1.700.000 euro per riammodernare la villa comunale, dove ad oggi la principale villa di Avellino conta due altalene. C'è una fila enorme per i nostri bimbi per usufruire delle altalene. Quindi ecco, una maggiore attenzione ai parchi, una maggiore attenzione alla capacità di vivere Avellino di giorno insieme ai bimbi con strutture attrezzate.
1: Ecco, Iandolo, Birotto ha parlato di vivere i parchi. Io penso che Avellino è anche una città molto fredda d'inverno, tanti mesi invernali, l'assenza di spazi di aggregazioni per le famiglie all'interno. È una cosa su cui pensate di intervenire?
2: Assolutamente, faccio giusto un passaggio sul nido comunale, l'unico, che tra l'altro è più costoso, costa quasi un terzo in più rispetto alle strutture private. Questo è quando il pubblico non fa fino in fondo il proprio mestiere e diciamo lo lascia così. Poi c'è il grosso tema, insomma, delle ludoteche, della possibilità anche di lasciare i bambini solo per poche ore, ma soprattutto di dargli l'opportunità di vivere insieme. Noi immaginiamo che a fianco ovviamente al discorso turistico, un discorso da un certo punto di vista anche futuristico, ci sia un discorso, diciamo, turistico dei residenti vicini, dei bambini, dei genitori, dei paesi vicini che possano venire in città e trovare una città alla loro disponibilità, al chiuso come al coperto, come all'aperto.
1: Perfetto, proseguiamo con Luigi Mattiello, siamo Avellino. Cosa avete in mente per la famiglia?
3: Sicuramente gli interventi sono fatti in maniera capillare su ogni quartiere, c'è un intervento, c'è una proposta affinché quel quartiere viva gli spazi sia aperti che chiusi a 365 giorni all'anno con le strutture che possono appunto accogliere sia nella gestione quella ordinaria della mattina, quindi per quanto riguarda in sostituzione della famiglia il bambino deve essere accolto in una struttura che possa funzionare e quindi sopperire il genitore nella gestione familiare, sia di pomeriggio che possa comunque vivere assieme al genitore, spazi aperti, quindi più ville comunali, più infrastrutture, ha fatto l'esempio delle giostrine che possono essere un luogo di aggregazione prossimo, immediato, in quel caso deve essere anche quello al centro delle politiche.
1: Spesso non si fanno figli anche per problemi economici, avete in mente politiche sociali, sussidi?
3: Allora, per quanto riguarda il sussidio, sì, inserito nel programma è quello degli affitti. Gli affitti che praticamente per gli under 36 verranno garantite un contributo che è nell'ordine di 100 euro sulla contribuzione, quindi sul pagamento del canone del fitto. Quindi anche in questo caso c'è una proposta concreta affinché i giovani under 36 possano stabilirsi ad
1: Contributi
3: Avellino.
1: per gli affitti, Diego Guerriero, le politiche per la famiglia.
4: Il tema era la natalità, quindi
1: Natalità, famiglia,
4: un tema
1: se vuole, se vuole le chiedo della natalità.
4: No, il tema era la natalità. Ha un tema complessivamente, diciamo oggettivamente, riguarda tutto il paese, se non l'Europa e il mondo intero. Lo si affronta attraverso strumenti che sono l'incentivo, perché è evidente che una coppia giovane che vuole investire il proprio futuro facendo dei figli, in qualche misura deve essere incentivata a farlo. Misure sull'affitto. Misure sulle tasse locali, misure sugli asili gratis, su una serie di servizi che in qualche maniera possono aiutare coppie giovani che vogliono fare figli ad essere incentivati a farlo. È evidente che poi, una volta che sono cresciuti, a questi bambini vanno dato spazio e strutture che consentono di poter vivere, di socializzare e di crescere in un ambiente sano. Ma il tema della natalità lo si affronta solo ed esclusivamente, io penso, attraverso gli incentivi. E noi stiamo pensando a diversi incentivi sulla base di quello che le ho detto poc'anzi.
1: Perfetto. Gino Iannace, le politiche per la natalità.
5: Le politiche per la natalità, noi siamo sull'onda lunga del PNNR, dove c'è stata la possibilità di costruire asili nido, scuole materne e così via in mezze scolastiche. Se questo treno quindi si è perso, bisogna trovare un'altra soluzione, perché se noi non diamo alle famiglie quelle opportunità, quei sussidi per i quali tu hai una famiglia e quindi puoi lavorare, puoi portare quindi i figli in un asilo, poi quindi crolla tutto. È ovvio che il problema della natalità è il problema delle società opulente, insomma, è un dato di fatto. Però bisogna creare queste condizioni per quali quindi i ragazzi, le famiglie possono lasciare quindi i figli in queste strutture e poi dare la possibilità loro di perseguire quindi un lavoro e crearsi quindi una famiglia.
1: Qualcuno ha già citato questo aspetto, Iannace, riparto da lei, quindi magari vi chiedo un flash. Qualcuno ha citato i parchi, le aree verdi ad Avellino. Sono tante le critiche per come sono tenute alcune aree verdi, ci sono anche progetti, finestrelle. Cosa pensate di fare per il verde?
5: Allora io posso dire del parco Finestrelle, che è stato in un certo senso abbandonato a proprio destino. La città di Avellino, dal punto di vista, insomma, delle statistiche, ci sa parecchi parchi verdi. Il problema poi è la gestione dei parchi verdi. Insomma, non è, io come dire, sono ex amministratore nella piccola comunità dove ho vissuto, e nel momento in cui tu costruisci il parco verde il problema poi è anche nella relativa manutenzione. Quindi se non si crea una struttura per la quale quindi uno può fare opere di manutenzione, noi costruiamo il parco e poi dopo da lì a un anno diventa quindi una foresta. Il problema quindi dei parchi verdi non è solo la realizzazione, ma anche la relativa manutenzione. Quindi va fatto un percorso, costruzione, manutenzione e dare la possibilità poi ai cittadini di utilizzare quindi questi spazi verdi.
1: Come lo si può fare con politiche di bilancio purtroppo sempre più restrittive? Le casse del comune, sappiamo, non è che stanno in condizioni eccezionali.
5: Allora, ci sono alcuni comuni che hanno attivato il servizio degli anziani per fare in modo che gli anziani possano partecipare alla vita sociale. Si dà la possibilità agli anziani stessi di fare manutenzione quindi su questi parchi.
1: Perfetto, Diego Guerrero, Viva la Libertà, le politiche per il verde.
4: Allora, parla con chi ha approvato per la città di Avellino, poche città al sud lo hanno fatto, uno strumento urbanistico importante che è il piano del verde. Il piano del verde tiene dentro anche la gestione di tutte quelle aree verdi che sono e che esistono a Avellino. Ricordo con piacere, lo faccio anche per tutti gli avellinesi, l'ex sindaco Di Nunno, che immaginava una città a giardino, e la immaginava perché Avellino è dotato di numerosi spazi verdi. Parliamo del Fenestrelle. Il Fenestrelle deve essere visto anche in una logica di riorganizzazione urbanistica. Lungo il Fenestrelle corrono i comuni di Atripalda, di Monteforte, di Avellino, di Atripalda. Il Fenestrelle può rappresentare il polmone verde di un'area importante e quindi con i fondi di ogni comune magari lungo il Fenestrelle possono essere realizzate una serie di iniziative, comprendendo anche una serie di attività per le quali poi c'è un introito e magari lo si restituisce in termini di manutenzione di quelle stesse aree.
1: Quindi, insomma, questa sarebbe la ricetta per il bilancio. Luigi Mattiello, le politiche verdi.
3: Spesso, soprattutto in questa campagna elettorale, si sente parlare di manutenzione e quindi di cura del verde, che viviamo un paradosso: quello che dovrebbe essere una gestione ordinaria diventa straordinaria in campagna elettorale. Una proposta concreta è che un'amministrazione attenta non è attenta per quante piante, non si misura per quante piante va a rimpiantare in una città, ma si misura col metodo. Beh, bisogna cambiare metodo. Ad oggi il cambiamento climatico condiziona anche le varie specie che devono essere trattate, quindi un governo di cittadino deve in qualche modo sedere intorno al tavolo degli esperti che possono parlare di futuro, o di futuro anche verde, quindi visto come investimento, attraverso poi dei sistemi di monitoraggio, anche quello satellitare.
1: Con una consultazione, insomma, di ampio raggio con esperti, strumenti,
3: sì, che
1: di
3: diventi un dato da gestire.
1: Passiamo a Francesco Iandolo per il verde.
2: Ma sicuramente esiste un istituto che si chiama patti di collaborazione che purtroppo le precedenti amministrazioni comunali non hanno mai inteso attivare, che poi nei fatti è prendersi cura, diciamo, del giardino sotto casa che può fare la differenza. E per quanto riguarda le strutture più grandi, più ampie, conosciamo tutti lo stato di abbandono.

0: all'interno, ad esempio, delle strutture a Parco Santo Spirito, di quella a Piazza Kennedy. Non c'è una valorizzazione del patrimonio, sia esso verde, sia esso, diciamo, edile, che consentirebbe poi a chi gestisce con coraggio quelle strutture anche di prendere cura e quindi, diciamo, di sollevare l'amministrazione comunale, che deve controllare, dal semplice sfalcio, ma magari interventi più straordinari.
1: Perfetto, anche in questo caso, appunto, sul bilancio dove reperire le risorse?
0: E mettendo, diciamo, i patti di collaborazione.

0: un tempo per un rapidissimo appello per la vostra lista. Vi chiedo di sfruttare pochi secondi proprio per dire perché andrebbe votata la vostra lista. Partiamo proprio da Alberto Pilotta.
1: Chiedo ai cittadini di Avellino di darci l'opportunità di governare. Ci è stata tolta dopo un anno e stavamo facendo bene. L'opportunità è quella di creare una città partecipata che possa rilanciare Avellino come città capoluogo in un'ottica di sviluppo sostenibile per tutto il territorio irpino.
0: Perfetto. Francesco Iandolo, Avellino città pubblica, per Nello Pizza sindaco.
2: Dopo 8 anni diciamo, di malgoverno e di grossi litigi, abbiamo l'opportunità di cambiare davvero Avellino e di voltare pagina, soprattutto oggi che abbiamo diciamo, 3 coalizioni, una marcatamente centrosinistra e le altre 2 sicuramente civiche, ma con pezzi importanti centrodestra. Avellino sa qualcosa deve scegliere.
0: Perfetto, Luigi Mattiello, lista Siamo Avellino per Laura Nargi sindaca.
3: Sì, scegliere Siamo Avellino e quindi il sindaco Laura Nargi è un presupposto necessario alla stabilità di un governo. Si parla di litigiosità quando appunto dall'altra parte c'è un apparato, il campo largo, che nasconde sotto al tappeto lotte, ceneri di lotte fratricide. La stabilità invece che garantirebbe Laura Nargi.
0: Di premiare quella... la vostra omogeneità delle vostre liste. Diego Guerriero per Viva la Libertà, per Gianluca Festa sindaco.
4: Per me è abbastanza semplice. Gianluca Festa sindaco è riconoscibile, è riconosciuto, è il leader di una coalizione coesa e compatta. La coalizione del Campo Largo arriva a scegliere il candidato sindaco dopo lotte fratricide che continuerebbero eventualmente dopo il risultato elettorale. Con noi si sceglie la continuità e il completamento di un lavoro già avviato.
0: E chiudiamo il nostro giro degli appelli con Gino Iannace, Noi di Centro con Mastella, per il candidato sindaco Nello Pizza.
5: Noi rappresentiamo il Campo Largo, che all'interno del scenario regionale rappresenta la regione Campania, ma soprattutto noi ci impegniamo per realizzare le infrastrutture per la città di Avellino. Ripeto, noi ci impegniamo per realizzare nuovi tracciati ferroviari che possano collegare quindi Avellino con le altre città e soprattutto quindi nuovi assi viari per rendere la città più vivibile.
0: Ecco, noi allora ringraziamo gli ospiti che sono stati quest'oggi con noi, a partire, torno a presentarvi, dalla mia destra, Gino Iannace, Noi di Centro con Mastella, a sostegno della candidatura a sindaco di Nello Pizza. Poi abbiamo Diego Guerriero, di Viva la Libertà, a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Festa.
4: Ringrazio nuovamente per l'invito, saluto tutti gli avellinisti.
0: Luigi Mattiello, Siamo Avellino, a sostegno della candidata sindaca Laura Nargi.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: E ancora Francesco Iando, detto Bubba, Avellino città pubblica, e la sua lista a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza.
2: Grazie per l'invito.
0: E infine Alberto Bilotta, in rappresentanza della lista Sceglie Avellino, a sostegno di Laura Nargi sindaca.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ricordiamo che si voterà nelle giornate del 24 e del 25 maggio. Qualora nessuno dei candidati sindaci dovesse raggiungere il 50% dei voti, si procederà al ballottaggio due settimane dopo. Questa tribuna elettorale sarà trasmessa anche questa sera in diretta su Radio Rai 1 alle 23:05. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete riservato e vi diamo appuntamento alle prossime tribune elettorali in attesa del voto per le amministrative nei comuni campani.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: prodotti brioche pasquier, soffici, profumati e già pronti da gustare. Brioche pasquier, la nostra storia è anche la vostra.
1: Vediamo quanto sei preparato.
2: Ciao.
1: Luca?
3: Sì.
1: Alto? Castano? Riccio.
4: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
5: Sono due.
6: Eh no, aspettano un bambino.
7: Ma...
8: Già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wind 3 Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
5: Sei maschio, Rosario, eh?
2: È femmina.
5: Fiorella!
9: Per voi, questo è altro.
8: Wind 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Il mio tè.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: C'era una volta una piccola boulangerie nel cuore della Francia. Il profumo delle sue brioche attraversava strade, sogni e frontiere. Oggi quella magia è racchiusa nei

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Jürgen, con il meglio del suo vigore e della sua immaginazione. Jürgen è il nostro panettiere e anche il tuo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
6: euro. Eurospin! La spesa intelligente!
7: La notizia passa di bocca in bocca.
8: Come, come?
7: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
8: Perché?
7: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
8: Oh, finalmente!
7: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
8: Oh!
7: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
8: Va bene.
7: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
9: Sì, vuole qualcosa per risparmiare sulle tasse della sua azienda? Anche lei che è partita IVA? E che piaccia pure ai dipendenti? E allora vi presento i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. Così risparmi sulle tasse. E i tuoi dipendenti li usano dove vogliono. Ristoranti, supermercati, discount e food delivery in tutta Italia. Buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Vai su ticketrestaurant.it.
10: Il barbacozzo che mi affetto ora, perché ogni giorno penso solo a te.
11: Hello.
10: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacotto.
11: And the second?
10: And the second. Du barbacotto.
12: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
13: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
14: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Uccisero per errore un uomo che credevano essere il boss del clan rivale, arrestate 17 persone della 167 di Arzano, responsabili anche di estorsioni. Violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro da parte di un'impresa, sequestrato dai carabinieri un cantiere in una villa di Massa Lubrense di proprietà della rockstar Sting. Il Papa nella Terra dei Fuochi il 23 maggio, il Pontefice atteso ad Acerra, giornata dedicata all'ambiente, corsa contro il tempo per le bonifiche. Per la seconda volta nella storia una tappa del Giro d'Italia è partita da Paestum, grande emozione nella città dei templi, nel pomeriggio l'arrivo a Napoli in piazza del Plebiscito. In giornata l'esito del

0: Ricorso della Lega contro lo slittamento del derby di Roma. In caso di bocciatura anche Pisa-Napoli si giocherà lunedì sera. Ai playoff di Serie C la Salernitana elimina la Casertana, ai quarti affronterà il Ravenna. E buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Apriamo il giornale con l'operazione dei carabinieri che hanno arrestato 17 persone ad Arzano. Tra loro anche i presunti responsabili dell'omicidio di Rosario Coppola. Di questo ci occuperemo fra poco, ma adesso ci colleghiamo subito con Pessum, dove c'è per noi Piero Vitiello e la tappa del Giro d'Italia. Piero.
1: Sì, buon pomeriggio da Pessum, dallo splendido scenario dei templi da cui poco fa è partita la sesta tappa del Giro d'Italia che arriverà a Napoli nel pomeriggio dopo essere passata attraverso Salerno, il Gran Premio della Montagna di quarta categoria, l'unico di questa tappa a Cava dei Tirreni, e poi attraverserà il Salernitano, il Nolano, la città metropolitana di Napoli prima di arrivare nella città capoluogo dove, a differenza degli ultimi 4 anni, l'arrivo non sarà piazzato sul lungomare ma a piazza del Plebiscito. Grande entusiasmo qui a Pestum, dove torneremo più tardi nel corso dell'edizione. Intanto la linea può tornare allo studio.
0: Grazie Piero, adesso può partire il servizio sugli arresti da parte dei carabinieri alla 167 di Arzano. Sentiamo Claudio Pappaianni.
2: Comandava chi aveva in mano la lista, racconta un collaboratore agli inquirenti, consegnando un manoscritto con nomi e cifre imposte dal racket. Tutto scritto nero su bianco, a penna, sono le tariffe mensili che commercianti, artigiani, piccoli imprenditori erano costretti a versare nelle casse dell'organizzazione. Ai vertici del clan della 167 di Arzano si alternavano frequentemente i leader rimasti ancora in libertà. Lo scettro del potere era quell'elenco di persone da vessare che garantivano i soldi per gli affiliati e per le famiglie dei detenuti. All'alba di oggi è scattato il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno eseguito 17 misure cautelari su richiesta della DDA partenopea. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione di tipo mafioso all'estorsione continuata e aggravata, dalla detenzione e porto illegale di armi all'omicidio volontario. Su tutti, quello di Rosario Coppola, in bianchino, incensurato, ucciso lo scorso 4 febbraio mentre rientrava a casa da una giornata di lavoro. Viaggiava su una Smart bianca, lo stesso colore e le prime due lettere della targa uguali a quelle di un boss del clan, che intanto si era spaccato in due dando vita a una faida per il controllo del territorio. Tra le persone raggiunte dalle misure cautelari ci sono anche i vertici dell'organizzazione, che seppure in carcere continuavano a dare ordini a chi era ancora a piede libero.
0: Sono 5 i pregiudicati dell'area di Bagnoli arrestati dalla squadra mobile di Napoli. Sono tutti gravemente indiziati dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravati dalle modalità mafiose all'indirizzo di un imprenditore nel settore del noleggio autovetture del Casertano. Ancora cronaca, ha accoltellato la moglie con un paio di forbici colpendola al petto, alla schiena e alla gamba destra. La signora, 65 anni, è riuscita a scappare ed arrivare in taxi all'ospedale San Paolo di Napoli. L'uomo dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È di Sting, la villa Massalubrense, in cui stamattina i carabinieri hanno sequestrato un cantiere per violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutti particolari con Diego Dionoro.
3: 5 giorni per mettere tutto a norma e proseguire i lavori di quella che diventerà la seconda villa di Sting in Italia. Sì, perché il cantiere sequestrato dai carabinieri a Marciano, frazione di Massalubrense, riguarda una struttura acquistata nell'autunno del 2024 dal cantante inglese per il tramite di un gruppo imprenditoriale romano. Affacciata sul mare tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, la villa sarà l'alternativa marina alla residenza di campagna in Toscana, in quel Chianticcher, ribattezzato così proprio grazie a Sting e a sua moglie Trudy Style e ai tanti ricchi inglesi che lì hanno acquistato casali e terreni. L'ex leader dei Police risulta estraneo a ciò che viene contestato dai militari, che hanno riscontrato al termine di un sopralluogo violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro come l'assenza di impalcature idonee, parapetti e recinzioni. L'amministratore unico dell'impresa esecutrice dei lavori è stato denunciato con sanzioni e ammende di circa 26.000 euro, ma il cantiere, come si diceva, potrà essere dissequestrato una volta eseguite le prescrizioni imposte.
0: I comuni della Terra dei Fuochi attendono il Papa che arriverà sabato 23 Giugliano in Campania, è uno di questi dove si registra una forte presenza di inquinanti nelle falde acquifere. L'inviata è Francesca Ghidini.

0: Si scaricano rifiuti in pieno giorno nelle campagne di Giugliano, uno dei comuni della Terra dei Fuochi con la maggiore presenza di inquinanti nella falda acquifera. La rete pubblica di erogazione dell'acqua è sicura, il problema riguarda alcuni pozzi artesiani privati. Il 23 maggio arriva il Papa e i cittadini lanciano l'ennesimo allarme.
1: Ci sono pozzi abusivi, contaminati e qui praticamente è facile immaginare poi quello che succede. La gente continua ad ammalarsi. Le risorse sono arrivate, però bisogna recuperare il tempo perso.
2: Questo lo qualifichiamo il muro del pianto, cioè un inceneritore a cielo aperto che costantemente viene alimentato dallo sversamento dei rifiuti e vengono bruciati.
3: Qui c'è una deficienza dell'azione e delle iniziative da parte dei sindaci, delle province, dell'area metropolitana, del sindaco metropolitano.
0: Sostanze cancerogene nelle falde acquifere, anche a Sarno, Striano, Scafati. Il presidente del Parco del Bacino Orografico del Sarno sollecita un piano straordinario di allacciamenti alla rete idrica e agli investigatori chiede di monitorare pozzi e scariche abusivi nelle aziende.
4: Purtroppo ci sono imprenditori che utilizzano acqua, diciamo, da pozzi artesiani, non censiti. Verifichiamo che in questi casi l'acqua sia buona e possa essere utilizzata per l'irrigazione, possa essere utilizzata per usi industriali.
5: Le tribune politiche della TGR, con Carlo Solimene ci occupiamo delle liste a sostegno dei candidati sindaco ad Avellino.
6: Attenzione alle aree disagiate della città e politiche sociali, in particolare per i giovani. Sono i temi principali di cui si è parlato negli studi della TGR Campania in occasione dell'ultima tribuna elettorale dedicata alle liste che sostengono i tre candidati sindaci ad Avellino, Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza. Diverse le proposte messe in campo per arginare l'emorragia di ragazzi.
7: Per gli under 36 un contributo che nell'ordine di 100 euro sulla contribuzione, quindi sul pagamento del canone del fitto, quindi anche in questo caso c'è una proposta concreta.
8: Attraverso la costituzione di accademi territoriali che possono formare i giovani per poter costruire ad Avellino l'opportunità di lavoro, che possa essere la tutela di un diritto e non la concessione di un favore.
9: Un trasporto pubblico con 10 euro di abbonamento al mese, un piano casa che non preveda, diciamo, solo alloggi di edilizia popolare ma anche alloggi di edilizia agevolata e liberare, insomma, gli alloggi vuoti della città.
6: Al centro del confronto tra i candidati anche le misure per rilanciare le periferie.
10: Avellino è ferma 20 anni fa sul problema della pianificazione urbanistica. Se non partiamo da quello, nel senso che bisogna sognare una nuova città e non la visione della città e della modernità, non andiamo da nessuna parte.
11: La realizzazione e il mantenimento di aree verdi, delle strutture sportive, del mantenimento delle scuole dove le scuole esistono in queste aree, perché capirà bene, insomma, che dove ci sono bambini, dove ci sono scuole, c'è incontro.
5: E si vota anche a Sant'Agata de' Goti, nel Beneventano. Ci è andata Margherita Rosciano.
12: Sant'Agata de' Goti, comune di quasi 10.000 abitanti della provincia di Benevento, borgo millenario tra i più noti in Campania, sospeso su una rocca di tufo, tante chiese e un castello. Nel palazzo vescovile abitò Sant'Alfonso Maria de' Liguori, autore di Tu scendi dalle stelle. Due i candidati a sindaco per le prossime amministrative.
13: Vorremmo continuare a puntare sulla bellezza del borgo, quindi sul centro storico che ci dà delle opportunità di turismo importante. Abbiamo inaugurato da poco una struttura, l'ex Banco di Napoli, che è alle nostre spalle. Speriamo, attraverso il Ministero della Cultura, di poter aprire un museo cittadino. Il dissesto idrogeologico non lo possiamo assolutamente ignorare, infatti ci siamo candidati a vari finanziamenti per poter consolidare i costoni e anche una parte del cimitero capoluogo che è stato interessato da un crollo qualche anno fa. Partiranno a breve i lavori di 7.900.000 euro.
14: Vogliamo dare risposte concrete ai bisogni reali dei cittadini, riaprendo Palazzo San Francesco a tutti i santagatesi e dando priorità non solo a quelli che sono gli elementi delle infrastrutture rurali che sono essenziali e vitali, ma anche in termini di una valorizzazione turistica vera che renda Sant'Agata nuovamente protagonista. Il dissesto idrogeologico è sicuramente un'emergenza e una priorità tra le priorità e le ultime ore abbiamo avuto purtroppo la notizia che Sant'Agata non è nei provvedimenti finanziati dal Ministero degli Interni per gli interventi specifici, quanto realizzato negli ultimi anni è figlio di una passata amministrazione e di passate amministrazioni.
5: Ed è grande attesa a Napoli per l'arrivo del Giro d'Italia, per quella che è stata battezzata la tappa della bellezza. È partita da Paestum ed è lì che torniamo a collegarci con Piero Vitiello. Piero.

0: Sì, ben ritrovati da Paestum, dove circa 20 minuti fa ha preso il via la sesta tappa del Giro, come vi abbiamo raccontato. 142 chilometri quasi completamente pianeggiati, se si eccetto un unico Gran Premio della Montagna di quarta categoria. Attraverseranno i ciclisti la provincia di Salerno e quella di Napoli, prima di arrivare a Napoli, dove è piazzato il traguardo. Non è la prima volta che il Giro parte da Paestum, era accaduto già 33 anni fa. All'epoca si arrivava però in Calabria, a vincere fu Dimitri Konyshev, poi quella edizione del Giro d'Italia, a trionfare in quell'edizione fu il grande Miguel Indurain. C'era qualche preoccupazione per ciò che riguarda il meteo, qui qualche goccia d'acqua l'abbiamo beccata, si spera che non accada come l'anno scorso, perché lungo il percorso ci fu un grosso temporale e la tappa fu neutralizzata. A vincere fu l'australiano Caden Groves, e a proposito di questo, sono 4 su 4 i successi di ciclisti stranieri negli ultimi anni sul lungomare di Napoli. Si spera che questa volta, braccia alzate, possa arrivare un ciclista nostrano, nello specifico magari Jonathan Milan, visto che si dovrebbe arrivare in una volata di gruppo. Con la maglia rosa da qui è partito il portoghese Eulalio, applauditissimo dal pubblico di Paestum, grandissimo entusiasmo, ve lo dicevamo poco fa. Dunque noi abbiamo sentito, raccolto alcune voci da parte degli appassionati, le andiamo ad ascoltare, poi la linea andrà direttamente nella città di arrivo da Francesca Coppola a Napoli.
1: Oggi c'è l'incontro fra l'antico e l'ultramoderno.
2: Venire qua è stato molto bello, vedere le bici.
0: Ma sotto abbiamo?
3: E la maglietta del Giro d'Italia.
4: Siamo in gita.
0: Da dove venite?
4: A Sorrento.
0: E quindi ne avete approfittato per vedere i templi e poi?
4: Giro d'Italia.
5: Partecipiamo anche noi moralmente al Giro d'Italia.
6: Siamo felicissimi che ci sia questo evento, che comunque porta più pubblicità, più persone.
7: Speriamo anche per il futuro, io spero in una cronometro dei templi.
8: Sì, buongiorno da Piazza del Plebiscito, e qui accanto alla facciata del Palazzo Reale di Napoli, che è stato montato il traguardo, lo vedete alle mie spalle. Quelli che vedete non sono i ciclisti che saranno in arrivo qui intorno alle 17 orario stimato, ma sono alcuni degli eventi legati a questa sesta tappa, 142 chilometri di grande bellezza, come avete detto, tappe nella Magna Grecia, dai tempi, i templi di Paestum, della colonia di Poseidonia, fino a qui a Neapolis, e poi alle 17 dicevamo l'arrivo che tutti attendono. Da ieri però è scattato il dispositivo di circolazione del comune di Napoli. Possiamo sentire l'intervista che abbiamo raccolto al comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito.
9: Dalle 6.30 di stamattina è interdetta sia la galleria Vittoria che via Acton, perché l'ultimo chilometro quindi è ostruita dalle transenne, così come dalle 6.30 di stamattina è già stato interdetto la zona di piazza del Plebiscito per le attività che state vedendo. E la cosa importante è che dalle ore 14 tutto l'itinerario che è stato prima elencato diventerà impermeabile, quindi sarà vietata la circolazione veicolare e gli attraversamenti pedonali.
8: Quanti uomini ci sono?
9: Noi abbiamo impegnato tra ufficiali e agenti ben 400 unità che stanno lavorando, come dicevo, ininterrottamente da ieri, e che ci auguriamo per le 18.30, quindi un'ora dopo quello che è previsto come ultimo arrivo, possiamo riaprire alla viabilità normale.
8: E risale a 47 anni fa un finale di tappa veramente memorabile, che è indelebile per i napoletani. Allora protagonista è stato Francesco Moser, grande campione che abbiamo l'onore di avere qui con noi oggi, con 273 vittorie, il ciclista italiano che ha segnato, ha messo a punto più successi tutt'oggi. Allora, come se lo ricorda quell'arrivo allora?
10: Ricordo che partivamo a Caserta, la Reggia. Io avevo la maglia rosa, sono partito per ultimo e mi davano anche le informazioni, sapevo che ero in testa, però la gente non era transennato tutto, stavano in mezzo alla strada e si spostavano all'ultimo momento, non sapevo se frenare.
8: Grande entusiasmo allora!
10: Siamo arrivati qua in piazza e abbiamo rivestito la maglia rosa, perché ogni volta controllo antidoping, tutte le procedure, poi il giorno dopo si ripartiva.
8: Lo diceva anche il collega da Pestum, anche oggi la variabile è un po' il meteo ballerino, anche allora è stato così, però mi ha raccontato che il basolato può salvare la volata finale, eventualmente no. Con la pioggia.
10: No, ma oggi non piove, abbiamo già visto, non piove, se fosse bagnato scivola un po', ma il problema è che l'arrivo è un po' duro come pendenza e la volata non so se i velocisti puri ce la faranno, perché qui ci vuole molte gambe per arrivare qua in cima.
8: Io la ringrazio e ce l'auguriamo. Intanto il villaggio del Giro d'Italia è allestito in Piazza del Municipio qui vicino fino alle 18 e poi tra le curiosità di questo grande evento mediatico con 5 continenti collegati, tante TV internazionali, anche il fatto che questo è il giro della riscoperta anche dei territori. Allora non possiamo non citare una iniziativa che è quella della Diafragola, della masseria che è intitolata ad Antonio Ferraioli, il più grande bene confiscato alla Camorra. Il giro sarà salutato con una grande scritta che recita: qui la Camorra ha perso. È tutto, linea a voi.
11: Grazie Francesca, noi passiamo al calcio aspettando l'esito del ricorso della Lega contro lo slittamento del derby di Roma. Tutte le novità per quanto riguarda la Serie A, la B e la C nel servizio di Ivan Palumbo.
12: Sul primo treno per la Champions Antonio Conte non è salito, il secondo passerà con un possibile ritardo di 32 ore e 15 minuti. Tutto dipende dal TAR. Se accoglierà il ricorso della Lega contro lo slittamento di Roma-Lazio, esito previsto in giornata, Pisa-Napoli si giocherà domenica alle 12.30, altrimenti sarà riprogrammata alle 20.45 di lunedì. La contemporaneità è obbligatoria. A bordo un viaggiatore da prima classe, Kevin De Bruyne, fuori con il Bologna, irrecuperato. Lukaku, già in Belgio, ha scelto la destinazione mondiale in largo anticipo. Il biglietto per l'Europa ai compagni lo ha pagato, si fa per dire, con quel gol al Verona, l'unico della stagione. Il bomber dello scudetto, complice l'infortunio, non si è ripetuto, a differenza della Juve Stabia, che ha fatto copia e incolla rispetto a un anno fa, tornando in semifinale nei play-off di Serie B, con la speranza di fare addirittura meglio. Sabato alle 20 la gara d'andata al Menti contro il Monza. E continua anche il sogno della Salernitana negli spareggi promozione di Serie C, grazie all'1-1 interno con la Casertana nel derby di ritorno dopo il successo al Pinto. Ora ai quarti, avversario il Ravenna, domenica all'Arechi, mercoledì in Romagna.
11: I leggi libri di Claudio Ciccarone.
13: Carerrimi amici di penna, la protagonista della puntata dei Leggi Libri di oggi è la musica, però questa volta non è da ascoltare, ma da leggere. E partiamo con la storia delle audizioni di Piedigrotta, corposo tomo in pieno stile Bascetta, dove Antonio Sciotti sciorina fatti e misfatti dell'allora Sanremo partenopea. Anche grazie a un notevole apparato iconografico, il volume svela e retroscena delle edizioni organizzate da Giuseppe Cioffi tra il 1940 e il 1959, raccontando non solo i brani e gli interpreti, ma anche i luoghi e il clima che si respirava in quegli anni. Con Ensemble Dissonanzen, Francesca Odile Abellino e Antonio Mastroggia ricostruiscono 30 anni di vita del progetto ideato da Marco Vitali e Massimo Bonfantini. Tra storie, documenti, materiali audio e testimonianze, le copertine Cronoprio accolgono così il racconto della musica contemporanea a Napoli, anche attraverso l'architettura sociale della città che l'ha accolta. Cioffi, ci dia una dritta su carta, sì?
14: Aspettate, Osa Naples di Deborah Farina, in cui la regista descrive gli intrecci della band rock degli Osanna con quelli musicali e storici della Napoli che loro rappresentano.
13: Leggere Lanzetta che parla di Senese è emozionante e l'Angella ben ha fatto a pubblicare il suo raccontarlo. La leggenda di Miano è un libro viscerale, appassionato tra ricordi, aneddoti e frammenti di vita insieme, un ritratto intimo del sassofonista Nero a metà. Sono tanti a conoscere il Gianni Fiorellino musicista, ma scrittori e romanzi forse no. Solo Se c'è amore è il suo primo scrivere, un buon scrivere, dove protagonista è Fiorellino stesso, la sua vita tra sogni, speranze, difficoltà e infine il successo. De Nigris Editore. Ciao ciao!
11: Stasera a Napoli alle 18.30 alla Basilica di San Lorenzo Maggiore il vernissage della collettiva d'arte Fratello Universo. Era l'ultima notizia, buon pomeriggio.
15: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità estesa con associati fenomeni localmente temporaleschi. Sull'Appennino campano prevalenti addensamenti compatti con piogge, rovesci e locali temporali. Sul Salernitano molte nubi responsabili di precipitazioni anche temporalesche, parziali aperture al mattino.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
2: Io uso Carnitine Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnitine Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.
3: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
4: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno, Luca viene prima. No, José prima.
5: José prima.
4: José prima.
6: Assistenza clienti prima, mi dica.
4: José prima.
7: Certo, basta diventare cliente prima.
4: Però poi José prima. Respect.
8: Per prima assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
9: Solo da un euro con Passione Casa. La lavatrice Electrolux 11 kg, Steam Care 700 con programma vapore refresh più la Smart TV Yopli 32 pollici insieme a 599 euro. Un euro.
10: 8 grammi di caffè come al bar e un'esperienza di gusto superiore in ogni tazza.
11: Per me un espresso corposo.
12: Per me un americano.
13: Per me la cioccolata.
14: Per me un cremoso.
10: Scopri tutte le macchine, i caffè e le bevande Caffitali. Caffitali, un piacere tutto Italy.
15: Per me una camomilla.
16: Settore all'ar. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
17: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: romagnola. Cioè, i miei genitori sono di Casola Valsegno e mio padre lavorava all'estero, lavorava in Africa, quindi io sono nata e dopo 40 giorni la mia mamma mi ha portato in Africa e io sono cresciuta lì e abbiamo fatto la Nigeria, abbiamo fatto l'Egitto, abbiamo fatto l'Inghilterra e poi da lì ogni tanto ci spostavamo. Dopo io sono rientrata in Italia che avevo 16 anni definitivamente e poi da lì ho scelto scienze forestali e con l'Università di Firenze sono stata, che ne so, in Olanda. Dopo ho fatto la tesi a Socotra in Yemen e dopo, insomma, con la mia vita e la mia famiglia ho continuato a girare. Sono stata in Congo, sono stata in Brasile, sono stata a Capo Verde e ho avuto varie esperienze. In realtà, quando ho fatto scienze forestali, ho avvertito una forte mancanza, nel senso che sì, ti impari a capire che cos'è un bosco, le sue dinamiche, come si evolve, cosa ci cresce, le sue specie e quant'altro, ma si parla sempre di specie vegetali. Quello che a me mancava era tutto il resto, nel senso che io ho sempre visto il bosco nella sua completezza. Quando ho avuto l'occasione, ho visto il bando che cercavano un tecnico coordinatore per il Life for Oak, ho detto, oi, forse qui c'è qualcuno che sta facendo qualcosa che si avvicina di più a quello che io vorrei fare, diciamo, nella vita, cioè fare degli interventi, sì, forestali, ma naturalistici, quindi non produttivi, ma che considera il bosco nella sua completezza. Io la Vena del Gesso non la conoscevo tanto, l'ho sempre sentita raccontare dalla mia mamma, perché la mia mamma è originaria di queste parti. E basta guardarla, è unica. Cioè, dopo aver visto tanti posti fuori, questa è un'isola molto particolare, diciamo, in mezzo all'Appennino, e non accorgersi che la Vena del Gesso è unica è un po' da sciocchi. Perché presenta paesaggi, boschi, delle situazioni che ci sono solo qui. E sebbene abbia subito, diciamo, ed è stata sfruttata, comunque è molto affascinante. Per me è fantastica. Cioè, ha veramente qualcosa di unico. E anche se è piccolina rispetto a tanti altri parchi, è assolutamente una zona che merita tanta attenzione e su cui bisogna fare tanti, tanti studi, tanta ricerca e valorizzare veramente questo posto, perché merita, merita veramente.
1: Grazie alla presenza di particolarità morfologiche come rupi, scarpate, forre, valli cieche e a speciali condizioni climatiche e geografiche, la Vena del Gesso ospita piante rarissime o addirittura uniche nel nostro paese. È il caso di questa rarissima felce, l'Asplenium sagittatum, o della Bellevalia webbiana, che in regione è presente solo nei gessi romagnoli, o ancora della felcetta persiana, che qui vede le uniche stazioni esistenti in Italia. Intanto, anche i piccoli fiori del bosco sono sbocciati, dando un tocco delicato alle prime luci del mattino.

Le piante pioniere delle rupi sfidano la natura arida del gesso e penetrano con le potenti radici nelle fessure della roccia. Sono campionesse di tenacia e di resistenza, forti e delicate al tempo stesso. Ai margini di un incolto, alla base delle pareti, una coppia di averle piccole ha trovato il luogo ideale per mettere su famiglia. A poca distanza dalle pareti rocciose, il terreno fertile e ricco di sali minerali ospita vasti frutteti che ora sono un'esplosione di colori.

0: I grandi bastioni gessosi, che hanno accumulato il calore del sole durante la bella stagione, hanno restituito il tepore nei mesi freddi, creando un clima particolarmente adatto alle coltivazioni. È forse questo il segreto dei tanti prodotti speciali di questa terra: la pera volpina, l'olio brisighello, lo scalogno e il famoso carciofo moretto, di cui Aldo è un attento custode.
1: Queste piante qui hanno una cinquantina d'anni e naturalmente dopo di qui ogni 2-3 anni vanno diradate in modo che si possono trasferire in un altro campo, sempre in un calanco. Il carciofo moretto, a differenza da altri carciofi, un gambo ne fa più di uno. Allora fa la mammola, che è il carciofo centrale, e attorno fa tutte, noi le chiamiamo le femminelle, ma ne fa 3, 4, anche 5, 6, dipende dalla forza della pianta. E queste qui assolutamente non vanno tagliate, noi li raccogliamo con dei guanti grossi e li spezziamo con le punte delle dita. A Brisighella in totale sono stati censiti circa 10 ettari di carciofi, perciò 2 li ho io, 3 li ha un altro produttore e il resto sono tutti campi, piccoli campi sparsi in questa zona qui. Noi abbiamo all'incirca oltre 20.000 piante di carciofo, raccogliamo circa 60-70.000 piantine di carciofo che dopo li trasformiamo. Parte qualcuno va al consumo fresco, perché i più grossi vanno al consumo fresco, e gli altri li mettiamo e facciamo del trito di carciofo e nei vasetti sott'olio, sicuramente con l'olio di Brisighella, che si sposa bene. Il carciofo moretto, la particolarità è che fora come un matto, è pieno di spine, bisogna stare attenti, bisogna avere dei guanti buoni. Naturalmente questo qui è buono, è molto buono anche dal consumo fresco, da mangiare in pinzimonio, con scaglie di grana, olio di Brisighella, un po' di pepe variegato. Poi dopo uno può fare dei risotti, può fare delle frittate, lo può usare come vuole. Naturalmente è talmente buono che ti invita anche a mangiarlo. Ci mangia anche crudo. È tenerissimo, buono e dolce. La nostra azienda è sotto Monte Mauro, dentro il Parco Regionale della Vena del Gesso. Produciamo vino, abbiamo 11 ettari di vigneto e 5 ettari di frutteto, un po' vario. Però frutteto abbiamo albicocco, prugno, pesco, melo, tutti i frutti dimenticati. E li usiamo da fare le sagre, i mercati, i contadini, qui in zona. Le sagre che iniziano qui da noi, iniziano il 1° di aprile e vanno fino al 5 maggio. E dopo c'è la pausa estiva e riprendiamo alla fine ottobre, ce ne sono 2 fine ottobre, poi ci sono tutte quelle di novembre, le 4 sagre tipiche che sono 20-30 anni che si fanno. Io vengo già da 2 generazioni di agricoltori. Mio nonno faceva l'ortolano, mio babbo faceva l'ortolano. Adesso non so quanto andremo avanti, perché io vado in pensione. Continuerò a lavorare, però do una mano a mio figlio, che lui gli piace, è appassionato, e mi è fortuna che mi sta seguendo anche abbastanza bene.
0: A pochi chilometri da Aldo c'è l'azienda di Giuseppe, intento anche oggi a preparare le trecce del suo prezioso scalogno.
2: Si gira, poi se ne mette un'altra, si gira, poi sempre un'altra così, e poi si gira. Poi avanti fino, lo puoi fare lunga anche 1 chilometro, perché non è infinita. Noi siamo produttori di scalogno dal 1992, abbiamo ottenuto l'IGP nel 98, sono già 32 anni che facciamo, che piantiamo lo scalogno, solo che del prodotto ce n'è sempre poco, perché pochi produttori riescono a piantarlo, a cavarlo anche, perché c'è tanta lavorazione manuale dietro e gli agricoltori non vogliono impazzire, vogliono meccanizzare tutto, solo che questo qui, essendo un prodotto di nicchia, tocca fare tutto a mano ed è una cosa molto lunga.

0: molto brigosa ed è un prodotto che costa perché ce n'è poco. Ha un sapore molto intenso, essendo qui nella zona della Vena del Gesso, del Parco della Vena del Gesso, il terreno è ricco di zolfo e rilascia un profumo che quello della cipolla o dello scalogno francese non è neanche parente con questo qui. È piccolo, un bulbo così piccolo ha più proprietà di una cipolla di mezzo chilo, tanto per fare un esempio. E poi è tutto un altro sapore, è tutta un'altra liliace. Questa qui è una liliace che si tramanda da 3.000 anni. Hanno fatto degli studi sopra che hanno detto che è importato da Scalonium, una città della Persia, l'hanno importato ancora i romani 3.000 anni fa, però l'unico posto dove riesce a svilupparsi è stato proprio qui in Romagna, perché non è da nessun'altra parte al mondo. Hanno provato a piantarlo, ma non sono riusciti a cavarlo. Produce solo qui perché non so se sia la Vena del Gesso, se sia, senz'altro, perché è un prodotto che ha molto bisogno di zolfo, di sostanza organica e terreno calcare. Mettiamo qua, qui è pesante. Ecco, questa qui è ancora un po' scarsa, ce ne vuole ancora un po', perché diventa leggera. Uno scalogno ha un sapore intenso, un profumo che ti lascia a bocca aperta. Il sapore, il profumo che c'ha la scalogno è una cosa che non è neanche paragonabile alla cipolla. Basta dire solo che in un ettaro di scalogno puoi farne 50 quintali, al massimo, ma è il massimo del massimo. Di cipolla ne fai 500. Lo scalogno non è come la cipolla, lo scalogno è come l'oro. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo.
1: Gente orgogliosa quella romagnola, orgogliosa dei prodotti ottenuti con fatica e orgogliosa della propria terra, una terra unica e preziosa, bella come la gente che ci abita. Un territorio pieno di sorprese e di tesori che tutti abbiamo il diritto di conoscere e il dovere di conservare.

0: Questo programma è stato presentato da ProLife, alimenti per cani e gatti.
1: Le inchieste della squadra di Report, ogni domenica alle 20:30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, I padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Pubblicità.
3: Il mio tè.

0: tè
1: immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente. Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
2: Pubblicità.

0: Peugeot 208, da oggi con nuovo motore turbo 100 cavalli. Tua a tasso zero, da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.
1: Megan, anche tu qui.
2: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
1: Quindi benvenuta in Iliad.
0: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
3: Come Iliad, c'è solo Iliad.

0: Scarica l'app Musei Italiani.
1: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
2: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
3: Ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
4: Io uso Carnitin Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnitin Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: vive durante un'immersione esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime una docente dell'Università di Genova e la figlia. Fermato un altro giovane a Taranto, sarebbe il sesto componente della gang accusata di aver aggredito e ucciso Bakary Sakho in città sit-in contro razzismo e violenze. Sinner batte Rublev e vola in semifinale agli internazionali. Con il 32esimo successo di fila, un Master 1000 segna un nuovo record. Sono contento, ma sento la stanchezza. Buonasera dal TG3. Si sono trovati concordi sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Il presidente statunitense Trump e quello cinese Xi, che lo ha accolto a Pechino per un atteso bilaterale, d'accordo anche sull'apertura di Hormuz, ma nel corso del colloquio è su Taiwan che c'è stata più freddezza. Allora sentiamo com'è andata con il corrispondente Marco Clementi.
1: Sì, davvero la visita più attesa. Erano 9 anni che un presidente statunitense non veniva qui a Pechino. L'ultima volta era stato proprio Trump, che è tornato però evidentemente nel momento più difficile tra guerra commerciale e tensioni geopolitiche. Il lungo faccia a faccia avevano tanto da dirsi: Taiwan, dazi, chip, ma anche crisi ucraina e penisola coreana, i temi, poi ovviamente l'Iran. In un'intervista a Fox News poco fa, Trump sostiene che Xi si sarebbe offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran, ha detto, anche se la Cina non ha mai ammesso di sostenere militarmente l'Iran. E poi in quella stessa intervista Trump annuncia che la Cina comprerà 200 aerei Boeing. Ma ripercorriamo adesso nel servizio questa lunga giornata.
2: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubio in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump al Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi. Atto d'amore o tattica per sviare la domanda? Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione, nonostante i convenevoli a favore di microfono. Grande leader, dice Trump, un onore la tua amicizia. Dobbiamo essere partner, non avversari, risponde Xi, più sobrio. Non c'è vincitore nelle guerre commerciali.
0: La replica iraniana non è decisamente conciliante. Teheran rivendica il controllo di Hormuz. Andiamo dal corrispondente Sergio Paini.
3: Proprio così, il pieno controllo dello stretto e da ieri ha permesso il passaggio di almeno 30 imbarcazioni cinesi in base a nuovi protocolli che, come specifica un funzionario della Marina dei Pasdaran, e anche su richiesta, dice Teheran, del ministro degli esteri e dell'ambasciatore di Pechino a Teheran. Hormuz è aperto alle navi commerciali che collaborano, ha ribadito il ministro degli esteri Araghchi, che dall'India a Nuova Delhi, dove ha cercato l'appoggio dei paesi BRICS, ebbene ha cercato un appoggio contro i nemici Stati Uniti e Israele, mentre l'Arabia Saudita invece fa sapere di aver parlato, discusso con i suoi alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i paesi del Golfo e appunto l'Iran. Ma intanto il capo della diplomazia iraniana, appunto sempre Araghchi, accusa gli Emirati di essere collusi con Israele, nonostante la loro smentita, perché l'ufficio del premier israeliano Netanyahu aveva infatti rivelato che lui si era recato lì durante la guerra, ma mettersi contro il grande popolo iraniano, ha commentato Araghchi, è una scommessa folle. Roma.
0: Grazie Sergio. Papa Leone oggi era in visita alla Sapienza e nel suo discorso in Aula Magna è tornato a parlare di guerra. Non si chiami difesa il riarmo, e ha invitato gli studenti universitari ad essere artigiani di pace. I servizi sono di Vania De Luca e poi Maria Chiara Grandis.
4: Giovani spensierati e giovani che stanno male, giovani di Gaza qui per studiare, giovani con la naturale vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali.

0: nazionali. A loro si rivolge Papa Leone nella sua visita pastorale all'Università di Roma La Sapienza, la più grande d'Europa.
1: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
0: La semplificazione che costruisce nemici va corretta, chiede Leone, e l'università può aiutare, curando la complessità, facendo esercizio di memoria. Cita la Costituzione italiana che ripudia la guerra, la piena sintonia con quanto più volte invocato dai papi suoi predecessori, il mai più la guerra. Mentre i conflitti in corso, dall'Ucraina a Gaza, dal Libano all'Iran, descrivono un'evoluzione disumana del rapporto tra guerre e nuove tecnologie in una spirale di annientamento.
1: La crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia.
0: Alla denuncia del riarmo che arricchisce le élite si accompagna la speranza.
2: Il futuro è da scrivere, incoraggia Papa Leone, nessuno ve lo può rubare.
3: I libri sulle ginocchia, gli evidenziatori colorati. Dalla mattina presto, qui, alla Sapienza, si aspetta l'arrivo del Papa.
4: Cosa studiate?
5: Archeologia.
6: Ingegneria.
7: Archivistica e biblioteconomia.
8: Spero magari qualche benedizione per la sessione imminente.
3: Facoltà e provenienze diverse, oggi tutti insieme per una visita storica.
9: Vi voglio chiedere di pregare per tutti quanti noi, specialmente per le persone che vorrebbero studiare e che non possono farlo, che sono magari in una condizione critica, sotto le bombe.
3: Ragazzi come lui, arrivato dalla Siria con un corridoio umanitario.
10: Adesso ho tantissimi amici, sto studiando per un futuro migliore.
3: Con i telefoni pronti a riprendere l'abbraccio a Papa Leone.
4: Vi siete fatti un selfie per immortalare
10: questo
4: momento.
10: Esatto. Sì, no, siamo molto molto contenti di stare qui. È una grandissima emozione, veramente senza parole.
3: Poi il silenzio durante il discorso in Aula Magna.
4: Cosa vi ha colpito delle parole del Papa?
9: Quando dice che appunto noi giovani dobbiamo continuare a studiare, è vero, dobbiamo continuare a studiare per cambiare questo mondo. E la guerra non è mai giusta.
10: Dai giovani può sempre partire un cambiamento e noi ci siamo, la gioventù del Papa. Lui ci dà questa speranza perché tutti possiamo vivere insieme in pace.
2: Oggi ad Aquisgrana in Germania è stato consegnato a Mario Draghi il premio Carlo Magno. Lui ricevendolo ha spronato l'Europa, deve reagire ad essere più assertiva con gli Stati Uniti. Il servizio di Marco Malvestio.
11: Per la prima volta a memoria d'uomo siamo soli, insieme. Anche questa volta non usa giri di parole Mario Draghi per spingere l'Europa a reagire, stretta com'è in questa fase storica tra due giganti, Cina e Stati Uniti. Washington è diventato un partner più ostile e imprevedibile, osserva Draghi, e d'altra parte Pechino non rappresenta un punto di riferimento alternativo. Occorre dunque maggiore unità tra paesi europei per affrontare tre sfide epocali, a cominciare dall'energia. Siamo troppo legati a fonti esterne, condizionate nell'approvvigionamento da tensioni geopolitiche e guerre. C'è poi il tema sicurezza e della nostra dipendenza dallo scudo americano, una debolezza che si fa sentire in ogni negoziato, ammonisce Draghi. E ancora intelligenza artificiale e nuove tecnologie che definiranno la produzione del prossimo decennio, il cui sfruttamento richiederà all'Europa una mobilitazione industriale senza precedenti e anche un nuovo assetto politico. Impensabile continuare a prendere decisioni in 27 paesi, sferza Draghi. Questo è ciò che io chiamo federalismo pragmatico. I membri che vogliono agire insieme su un tema specifico devono poterlo fare. Solo agendo insieme l'Europa potrà continuare a difendere i propri valori, conclude Draghi, libertà, prosperità e solidarietà.
2: Il Consiglio dei Ministri oggi ha dato il via libera alla proroga delle missioni internazionali in una giornata in cui c'è stata tensione dentro la maggioranza sulle spese della difesa. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello.
12: Sì, e non soltanto. Partiamo dal Consiglio dei Ministri che è stato davvero lampo in una giornata e lo vedete dalle immagini che ha visto la Presidente del Consiglio al tavolo con le aziende del settore aerospaziale. Ma insomma il tavolo pesante, lo dicevate, è stato quello che ha preceduto la riunione di governo, un vertice di centrodestra in piena regola. Con la Premier c'erano i suoi vice, Tajani e Salvini. Sostanzialmente due temi grossi, la partita delle

0: nomine antitrust e Consob. Ieri il sottosegretario Freni, fortemente spinto dalla Lega ma osteggiato dai forzisti, di fatto si è sfilato dalla corsa. Adesso toccherà trovare nuovi nomi, soprattutto chiudere un accordo politico che evidentemente stenta a decollare, complice forse anche una campagna elettorale ormai partita che accentua le frizioni. E poi l'altro tema delicato, quello delle spese per la difesa, perché mancano meno di 2 mesi al vertice NATO. C'è un impegno assunto dall'Italia di aumentare le spese al 5% del PIL. Bisogna capire come, su questo lo sentirete oggi, è intervenuto anche Crosetto in maniera velatamente polemica. Tutto questo mentre le opposizioni, il campo progressista, mette a terra una proposta unitaria contro gli insediamenti israeliani in territorio palestinese. Tutto questo con Serena Mautone e Giusy Sansone. La linea a voi.
1: A tenere sulla corda il governo ancora una volta sono le spese per la difesa, che la Lega vorrebbe mettere in secondo piano. A Giorgetti, che in Parlamento aveva detto con più flessibilità la priorità sarà data al caro energia, Crosetto risponde in modo formale. A darne notizia è lo stesso titolare della difesa. Il tempo stringe, dice, il momento delle scelte si avvicina.
2: Bisognerebbe decidere se accedere al safe o no, perché entro fine maggio bisognerebbe firmare i contratti. Questa è una decisione che non spetta alla difesa, al MEF. Ho scritto una lettera a Giorgetti, ne ho rimandato un'altra ieri per sapere qual è la decisione del MEF in merito. Attendo la risposta.
1: Altro capitolo, le nomine nelle authority che dividono Lega e Forza Italia. Il passo di lato del leghista Freni potrebbe non bastare a sbloccare lo stallo sulla Consob, dove ora è la Lega ad alzare il tiro dopo il veto dei forzisti. Non un problema personale, spiega Tajani, che anche all'antitrust spinge per un profilo tecnico, mentre il partito è impegnato a rilanciare i temi economici.
3: Forza Italia è impegnata a dare risposte a chi lavora e chi produce. Stiamo intervenendo per dare maggior potere di acquisto alle famiglie, agendo sui salari e sostenendo le aziende che assumono e che investono.
1: Nessuna dichiarazione da Salvini, intravisto al Foro Italico per gli internazionali di tennis. In stand-by persino le polemiche con Giuli, che commenta da lontano. La realtà è più quieta di quanto sembra.
4: La denuncia che da mesi portano avanti le opposizioni diventa una proposta di legge: stop al commercio con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Depositata alla Camera come primi firmatari Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Un fronte comune delle sinistre perché l'Italia non sia più complice di Israele, spiegano. Un atto politico, giuridico e morale necessario. La proposta nasce col contributo della società civile, sempre più scossa dai conflitti in corso e attraversata, denuncia Schlein, da una crisi economica che il governo non sa affrontare, mentre Meloni è chiusa nel palazzo a ragionare su una legge elettorale irricevibile, attaccano i Dem.
5: I risultati di 4 anni di governo Meloni sono salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi, record di ritardi nei treni, ma per la destra la priorità è la legge elettorale per rimanere al potere, non i problemi di famiglie e imprese.
4: Se prendessimo i 13,5 miliardi buttati nel ponte sullo stretto, senza pensare ai soldi buttati nelle armi, potremmo investire nelle vere emergenze del paese, rincara Conte.
6: Questo è un governo che nell'economia ha fatto dei disastri, perché ha seguito Trump e Netanyahu in una guerra che ci ha portato solamente dei problemi e siamo purtroppo solo all'inizio.
4: Meloni ha detto sì al 5% del PIL in spese militari voluto da Trump, una scelta folle che ipoteca il nostro futuro, accusano da AWS.
7: Questa sera a Linea Notte verrà presentato il nuovo sondaggio politico realizzato dall'MG per il TG3. Ve ne diamo un'anticipazione con il cartello su affluenza, attesa e intenzioni di voto. Il centro-sinistra segna un più 0,1% raggiungendo il 45,7%, composto dal 21,7% del PD, 12,8% del Movimento 5 Stelle, 6,6% Alleanza Verdi Sinistra Italiana, 2,7% Italia Viva, 1,9% più Europa. Lieve flessione, meno 0,3 per il centrodestra, che si attesta al 44,7%, con Forza Italia al 26,6, 8, con Fratelli d'Italia al 26,6, 8,5 Forza Italia, 8 Lega, 1,6 Noi Moderati. Il totale del centro è il 4,1%, con un guadagno a uno 0,1, composto da 2,5 di Azione e 1,6 del Partito Liberal Democratico. Stabile Futuro Nazionale al 3,2%, mentre l'1% voterebbe Democrazia Sovrana e Popolare e l'1,2 1,3 a

0: altre liste. La cronaca: 5 turisti italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione subacquea, tra loro anche un ricercatore, una ricercatrice del Marina di Genova. Sentiamo Lucia Sgueglia e Cristiana Palazzoni.
1: Stavano facendo un'escursione subacquea su una safari boat nell'atollo di Vavu. Per 5 italiani in vacanza alle Maldive, l'immersione nelle grotte sottomarine vicino all'isolotto di Alimatà, uno dei fondali più spettacolari dell'Oceano Indiano, è stata fatale. La notizia confermata dalla polizia locale, dal consolato e anche dalla Farnesina.
2: I nostri 5 connazionali facevano parte di un gruppo di circa 20 persone su una nave che diciamo faceva escursioni in un atollo a sud di Malé. Il gruppo doveva effettuare un'escursione in una grotta subacquea a una profondità abbastanza significativa, intorno ai 50 metri, tra l'altro una grotta caratterizzata da cunicoli molto molto particolari. Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto molto esperta.
1: La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, indagano le autorità locali. Erano a bordo di una barca di 36 metri, la Duke of York, noleggiata per crociere di lusso e attività sportive. I 5 subacquei si erano immersi al mattino per esplorare delle grotte a 50 metri di profondità. E proprio la profondità potrebbe essere stata l'origine della tragedia. A mezzogiorno il gruppo di sub non era ancora riemerso. La segnalazione della scomparsa lanciata dall'equipaggio intorno alle 13.45, ora locale, e scattano le ricerche. Le condizioni meteo nel sito di immersione erano pessime. Oggi l'Ufficio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta gialla per la zona ancora in vigore, con venti fino a 30 miglia orarie e raffiche fino a 50. Recuperata la salma di uno solo dei 5 turisti, le ricerche degli altri 4 sono ancora in corso.
3: Ci vuole sicuramente un cambio di mentalità.
4: Il mare era la sua passione, diventata lavoro. Monica Montefalcone, 51 anni, laureata a Milano, insegnava ecologia del paesaggio marino all'Università di Genova. Aveva un dottorato di ricerca in scienze della terra e del mare. Era responsabile di importanti progetti in questo ambito. Una studiosa, autrice di decine di pubblicazioni scientifiche internazionali, spesso intervistata anche in TV per la sua approfondita conoscenza ed esperienza. La sua attività si concentrava sugli effetti degli impatti dell'uomo e dei cambiamenti climatici sugli habitat marini. È stata responsabile di numerosi progetti di monitoraggio ambientale in Liguria e nel Mediterraneo, ma studiava da anni anche la posidonia oceanica, i coralli tropicali e le grotte marine. Dal 2013 era responsabile di attività di ricerca sulle scogliere coralline delle Maldive. Forse proprio per studiarle da vicino aveva deciso di fare quella crociera e di portare con sé la figlia ventenne. Anche per lei, purtroppo, l'immersione di oggi tra le acque cristalline dell'atollo di Vavu è stata fatale. Insieme a loro ad esplorare la grotta a decine di metri di profondità altre 3 persone, una donna, anche lei biologa, che arrivava da Poirino nel Torinese, e 2 uomini, uno originario di Padova e l'altro di Borgo Manero in provincia di Novara.
0: A Taranto è stato arrestato il 6° giovane del gruppo accusato di aver ucciso sabato Bakarissa Ko, bracciante agricolo di origine maliana. In città oggi in tanti si sono ritrovati per dire no al razzismo e violenza. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
5: Sako Bakari, uno sconosciuto identificato come fragile da colpire a caso. Non deve accadere mai più, dicono oggi i cittadini, gli attivisti riuniti a Taranto nella piazza in cui sabato all'alba è stato ucciso da giovanissimi il 35enne bracciante arrivato dal Mali.
6: Questi giovani pensano che possono fare tutto quello che vogliono sugli immigrati perché sono semplicemente persone indifesi e non parlano italiano e quindi si sentono liberi di fare quello che vogliono. Ma questa cosa deve finire.
7: È arrivato il momento veramente di dire basta, ci deve essere un cambiamento profondo.
8: Noi lavoriamo e basta, non è che dobbiamo andare a lavorare con paura.
5: Oggi il 21enne Fabio Sale non ha risposto alle domande del giudice, ma con dichiarazioni spontanee ha negato di aver preso parte all'aggressione. Sono arrivato dopo, ha detto. Il giudice, pur non convalidando il fermo, perché non ci sarebbe pericolo di fuga, ha però confermato il carcere per lui perché è socialmente pericoloso e perché potrebbe colpire ancora. Gli investigatori hanno arrestato inoltre anche il 6° componente del gruppo, Cosimo Colucci, 22 anni, che ha sferrato un pugno a Sako in quel bar in cui la vittima aveva cercato inutilmente riparo per poi esserne scacciata. mentre a colpirlo mortalmente con un coltello a serramanico sarebbe stato un quindicenne.
9: Ne attendiamo gli esiti, soprattutto dei minorenni che verranno interrogati domani.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale la mamma di Luana Dorazio, la giovane operaia morta in un'azienda tessile a Montemurlo il 3 maggio del 2021. Da pochi giorni la Procura di Prato ha riaperto le indagini sulla sua morte. Si apre a Milano la prima causa civile in Italia contro Meta e TikTok in difesa dei minori. A promuoverla un gruppo di famiglie, tra cui quella di una dodicenne che si è tolta la vita dopo mesi di immersione nei social. Sentiamo Iari Pilati.
10: Cercava dei contenuti e salvava dei contenuti che inneggiavano la depressione, dei disegni che magari mostravano dei ragazzini rotti.
11: E che le venivano riproposti a quel punto?
10: Venivano riproposti, sì.
11: Perché l'algoritmo ti dà quello che cerchi?
10: Sì. L'ho scoperto mentre lei era in terapia intensiva, quando poi ormai, come dire, le speranze erano ridotte al lumicino. Rossella aveva 12 anni.
12: Un disagio nato, alimentato, infine spento in pochi mesi, a febbraio 2024. Aveva un telefono con il parental control e limiti orari. Ai social non si sarebbe neanche potuta iscrivere e invece niente le ha impedito di aggirare i blocchi delle piattaforme.
10: Pensavo di combattere contro una distrazione, in realtà stavo combattendo senza saperlo, quindi non preparata, senza le armi, contro un nemico che era molto più forte.
11: Una dipendenza?
10: È una dipendenza, ma una dipendenza che ti spinge verso qualcosa.
12: E ora Irene, con altre famiglie e l'associazione Moge, chiede con una class action che i profili italiani di Meta e TikTok siano sospesi finché non ci saranno controlli veri sull'età degli utenti, informazioni sui rischi e la fine dei meccanismi che creano dipendenza. Bolle comunicative, scroll infiniti, notifiche continue. Le aziende rispondono: facciamo tantissimo per la salute dei giovani, e le accuse ignorano il nostro impegno. Ma le politiche europee e le recenti sentenze americane hanno aperto una strada.
13: Eliminare il diluvio digitale che ha colpito i nostri figli e le nostre figlie.
0: È stato condannato all'ergastolo Andrea Favero per l'omicidio della compagna Giada Zanola, avvenuto la notte del 29 maggio 2024, quando l'ha lanciata da un cavalcavia dell'autostrada vicino a Padova. La sentenza del Tribunale di Padova è stata emessa dopo una camera di consiglio di 3 ore. Lui non ha mai ammesso la sua responsabilità. Seconda e ultima giornata in Emilia-Romagna della visita della principessa Kate, venuta per conoscere di persona un modello educativo d'eccellenza. Il servizio dell'inviata Maria Grazia Fiorani.
14: E poi mescolare.
15: Impasta i famosi tortelli con al dito l'anello di Diana. Saluta così la principessa Kate l'Emilia-Romagna, stregata ormai dal suo fascino. Abbassa il finestrino rompendo il protocollo per regalare un sorriso. Comincia la sua seconda giornata, la scoperta del metodo con cui qui si guidano i bambini nella primissima infanzia. Un approccio famoso nel mondo. Eccola Kate che vuole toccare con mano, sperimentare tutte le attività dei bambini in un luogo magico. La principessa Kate è appena entrata qui nella scuola Salvatore Allende, una scuola pubblica dove l'ambiente gioca un ruolo fondamentale, tanto che viene definito il terzo insegnante.
16: Ci è parso un interesse autentico, sincero, ha preso in mano con i bambini alcuni piccoli animali dello stagno.
17: La principessa qua è rimasta entusiasta perché ha detto che lei con i suoi figli fa le collezioni così come le facciamo noi qua dentro.
15: E c'è chi, diventato grande, sa quanto questo metodo faccia la differenza.
18: Anche senza accorgersene, perché noi eravamo bimbi, ti spronano a pensare col tuo cervello, a interagire, a proporre cose nuove.
15: Avrei voluto anche io una scuola così, dice la principessa. Poi visita il Centro Remida, un progetto culturale dedicato alla sostenibilità e al riuso dei materiali industriali. Catherine, che ha saputo conquistare anche i suoi connazionali che per la prima volta l'hanno incontrata qui a Reggio.
19: No, non l'abbiamo visto mai in Inghilterra. Lei è una donna molto speciale, è una bella ispirazione.
0: Arquata del Tronto inaugura il nuovo municipio 10 anni dopo il terremoto. Il servizio dell'inviato Massimo Veneziani.
20: Questa era la frazione di Pescara del Tronto, rasa al suolo completamente la mattina del 24 agosto del 2016. Queste le immagini di allora. Raffaele fu tra i primi a soccorrere.
21: Immagini che porterò per tutta la vita e il ricordo di aver parlato con una persona sotto le macerie che mi dava indicazioni per salvare la propria famiglia. Il ricordo dei corpi delle vittime rimarrà anche con me nel mio percorso di vita.
20: arcuata riparte, mattone su mattone, 150

0: case consegnate, presto altre. Oggi si ricomincia anche dal nuovo comune. Costruito grazie agli sms solidali a diversi enti locali. Taglio del nastro con il ministro Piantedosi.
1: Il municipio è qualcosa che ridà vita a tutto, alla vita politica, alla vita sociale, amministrativa e non solo, ecco.
0: Intitolata una sala all'ex sindaco venuto a mancare nel pomeriggio, sottoscritto il protocollo che rafforza la legalità nei cantieri. Davanti al nuovo comune, Guido è felice.
2: Andiamo avanti con coraggio, perché guardarsi indietro non serve a nulla.
0: Nella frazione di Capodacqua, tra macerie e silenzio, risboccia la chiesa della Madonna del Sole.
3: Come sta? Buongiorno.
4: Grazie, bene.
0: Maria è in casetta, quella dove viveva, ora è inagibile.
4: Il sogno mio è che magari i miei figli, i miei nipoti possano rientrare a quella casa.
0: Resistenza e anche curare un fiore. La pianta resiste, anche lei?
4: Per forza, ci diamo la mano e resistiamo, altro non possiamo fare.
5: Si sogna una finale tutta azzurra agli internazionali di tennis al Foro Italico, a due passi dallo stadio olimpico dove si attende una decisione sul derby e dove c'è il nostro Jacopo Cecconi.
6: Sì, il TAR che aspettavamo oggi ha deciso di fatto di non decidere e ha invitato le parti a trovare un accordo su quando giocare il derby. Dunque è in corso in questo momento in prefettura un vertice per tentare un'ultima mediazione. Ricordiamo, la Lega Serie A vorrebbe giocare domenica alle 12, ma la prefettura impone di giocare lunedì sera. Oltre al derby, in contemporanea bisogna giocare anche le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como implicate nella lotta Champions. Il problema ovviamente è la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia, che è fissata domenica alle 17 qui al Foro Italico, e la Federtennis ha già fatto sapere di non volerla spostare. Finale che potrebbe appunto anche essere tutta italiana. Vediamo.
7: C'è stato un brivido stavolta dopo questo tentativo di recupero dei suoi in un

0: 6-2-6-4 è il risultato finale, il record di vittorie consecutive in partite di tornei Masters 1000, 32, superato quello di Djokovic. In semifinale domani sfiderà il vincente fra Medvedev e l'Andalus. A questo punto nulla vieta di sognare per domenica la finale tutta azzurra davanti a Mattarella con Luciano Darderi, che sfida Ruud dopo l'odissea di ieri notte contro lo spagnolo Hodar. A creare epica, l'interruzione per i fumi che arrivavano dalla festa dell'Olimpico per la Coppa Italia vinta dall'Inter. Il punto decisivo è arrivato alle due passate. Ma anche il piglio solido del ragazzo nato in Argentina ma deciso fin da bambino a essere italiano. E il caffè che trangugia di continuo, anche in campo, per fugare ogni dubbio.
1: La protesta della presidente della commissione di vigilanza Rai Floridia oggi davanti al Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi simbolo della Rai, al centro un piano di dismissione. Un modo per ribadire la forte preoccupazione nei confronti dello smantellamento di un pezzo di patrimonio pubblico, ha detto. Né svendita né ridimensionamento, la risposta della D Rai Giampaolo Rossi. Si tratta di un percorso di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale. Rossi ha anche annunciato l'avvio del cantiere, atteso da 20 anni, della storica sede di Viale Mazzini. Un italiano ha vinto la tappa del Giro d'Italia da Paestum a Napoli. L'inviato è Gabriele Carletti.
2: È l'italiano che non ti aspetti a trionfare a Napoli, Davide Ballerini, beffa tutti, fa il funambolo, resta in piedi, quando una caduta all'ultima curva fa fuori metà dei velocisti. Il pavè è bagnato, tradisce infatti Jonathan Milan e il francese Magnier, gli sprinter più attesi.
3: Ho sentito caos dietro di me e neanche il tempo di uscire dalla curva che Malucelli ha schiacciato il microfono e mi ha detto vai sei da solo, vai e sono partito e sono arrivato fino all'arrivo.
2: Un fuori programma che nulla toglie la caparbietà di questo ragazzo di 31 anni che dopo 6 gare regala un sorriso al ciclismo italiano. Il portoghese Eulalio conserva salda la maglia rosa per chi ha ambizioni di classifica generale come Vingegaard e Pellizzari. L'importante era conservare le energie per domani, il primo arrivo in salita sul Blockhouse sulla Maiella. Che aspettative hai?
4: Sì dai, oggi è passato tutto bene, domani sarà una tappa veramente dura, speriamo delle gambe buone.
2: Tanta la gente lungo le strade, ma c'è anche chi ha superato i limiti, e di molto, tentando di buttare a terra i ciclisti. È successo a 50 km dal traguardo, di una tappa al Via Qui, a Paestum, il primo colpo di pedale nella scenografia maestosa dei templi greci. Noi amiamo il ciclismo, ci spiega questa turista canadese. Abbiamo modificato il programma per essere qui. Lungo le transenne a Napoli, un'infilata di turisti.
5: Good surprise, yes.
2: Hanno conquistato il posto arrivando anche 2 ore prima dell'arrivo della carovana.
6: Per vivere questa esperienza che è magnifica.
2: I più convinti hanno raggiunto il traguardo in bici. Non è semplicissimo in città muoversi in bici.
7: Ci proviamo, è l'unico modo per migliorare le nostre città.
8: Sarebbe da farlo più spesso, la chiusura.
1: A Cannes arriva in concorso il film dell'iraniano Faradi. Sentiamo Luciana Parisi.
9: È una coincidenza, ma due dei film più attesi di questo festival raccontano di scrittori che rimangono impigliati nell'intreccio tra vita reale e vita immaginata. Uno di questi è Parallel Tales di Asghar Faradi, che ha raccolto i più amati tra gli attori francesi. Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Pierre Niney. Sylvie spia l'appartamento di fronte e costruisce la trama del suo nuovo romanzo, immaginando le storie dei suoi vicini come fossero i protagonisti di un romanzo di Simenon. Nella sua vita arriva Adam, un aiutante. Questo cambierà la sua storia e non solo. Sono due persone che condividono una certa solitudine, dice Isabelle Huppert. Non si innamorano, ma si riconoscono. Lui si sente attratto dalle finzioni di lei, dal fatto che sia enigmatica, che sia una scrittrice. Anche la vita dei vicini viene sconvolta dai sentimenti inaspettati, come la gelosia. La gelosia, l'insicurezza, il mostro dagli occhi verdi. Il dubbio, dice Vincent Cassel. Non sono mai stato geloso, ma ho vissuto con persone che erano gelose per natura. La regia è del dissidente iraniano Asghar Faradi, che sceglie di non parlare della guerra, ma della sua identità culturale. Sono e resterò un regista iraniano. Anche se questa è una storia francese, c'è la precisione, l'artigianalità degli iraniani.
1: Si è aperto a Torino il Salone del Libro, l'inviato Giovan Battista Tommassini.
10: A considerarla dallo speciale osservatorio del Salone di Torino, la salute del libro in Italia non sembra poi così malandata. 1250 editori si sono dati appuntamento al Lingotto per questa 38esima edizione che sin dal titolo Il mondo salvato dai ragazzini

0: si apre al pubblico più giovane. Paese ospite quest'anno è la Grecia, che affida l'evento inaugurale al suo giallista più famoso, Petros Markaris.
1: Mi chiamo Kostas. Kostas Karitos.
0: Ho un legame molto stretto con l'Italia, ci dice. Non sono solo felice di essere nel vostro paese, ma soprattutto di incontrare i miei lettori italiani, con i quali ho un rapporto davvero speciale. Nel suo ultimo romanzo, Kostas Karitos svolge la sua indagine sullo sfondo di un'Atene prostrata dall'emergenza a casa.
2: Sto cercando Kalia, è qui?
0: È un problema enorme, spiega, tanto che persino le coppie che divorziano non possono vivere separatamente perché non hanno i soldi per affittare una casa. In un mondo in cui sembra prevalere la legge del più forte e del più ricco, gli chiediamo che ruolo hanno ancora i libri e la cultura. Dare alle persone l'opportunità di aprire gli occhi e schierarsi dalla parte giusta. Ciò che i libri possono fare è aiutarci a vedere la realtà con maggiore chiarezza.
3: A mezzanotte, linea notte, una buona serata.

0: Continuano i flash days Citroën. C3 in pronta consegna, tua da 13.900 euro. Scoprila anche sabato e domenica.
1: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro. Il climatizzatore lo paghi in 5 rate direttamente in bolletta. E fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. Vai in negozio o su A2A.it. A2A Life Company.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
4: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come carciofi a spicchi a 1,99 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo a 3,49 euro. E completo lenzuola da 14,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno.
8: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Lo allontanano.
10: Sperano che il wifi di Tim vada giù.
11: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
12: So io chi chiamare.
13: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio. È Gigi D'Alessio. Resti con noi?
14: Certo. Ma mo cosa fa?
15: Ci penso io.
16: Tutto l'intrattenimento che ami è su Tim Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Tim.
17: Quanti contenuti,
18: Ma qui il tempo non manca.
16: Vieni nei negozi.
19: Che cucina!
20: Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima.
21: Ma è bellissima!
20: Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro.
21: Allora la prendo.
20: Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
22: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione viaggio.
23: Parti protetto con una polizza su misura. Attiva oggi a partire da 35 euro. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
22: Unica Unipol, non c'è partita.
24: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro, chiave in mano.
25: Ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
26: Io uso Carnitin Boost con carnitina, un mix di vitamine e dell'euterococco per riattivare la mia energia extra. Carnitin Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.

0: La grande festa del Giro attraversa la Campania nella tappa della bellezza da Pestum a Napoli. A Piazza Plebiscito si impone Ballerini, prima vittoria italiana. Il 23 maggio Papa Leone XIV ad Acerra, l'incontro, anche le mamme della Terra dei Fuochi che lanciano un appello al pontefice. Continua la campagna elettorale verso le amministrative. A Telese Terme due candidati a sindaco nel voto del 24 e 25 maggio. Confermate le 20 bandiere blu in Campania, 14 sono in provincia di Salerno. Non solo mare cristallino, ma anche grande attenzione all'ambiente. Ancora da definire data e orario, il Napoli prepara la sfida con il Pisa. Gli azzurri puntano a chiudere i giochi Champions con i toscani. Buonasera, una scivolata che ha coinvolto i favoriti a pochi metri dall'arrivo non ha rovinato la grande festa del Giro d'Italia che oggi ha attraversato la Campania da Pestum a Napoli, dove la Carovana Rosa è arrivata per il quinto anno consecutivo e questa volta a vincere è un ciclista italiano. Il racconto della giornata con Piero Vitiello.
1: I 142 chilometri da Pestum a Napoli, sesta tappa del Giro d'Italia, hanno salutato la vittoria, la prima vittoria di un italiano in questa edizione della Corsa Rosa. A vincere sul traguardo di Piazza del Plebiscito, dunque diverso rispetto a quello degli anni scorsi sul lungomare, è stato Davide Ballerini, 31enne in forza all'Astana, che è stato bravo ad approfittare di una caduta avvenuta a poche centinaia di metri dal traguardo, complice la pioggia che proprio in quei momenti era iniziata a cadere su Napoli. Ballerini che in uno sprint a due ha regolato il belga Stuyven e ha chiuso dunque a braccia alzate. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Per quanto riguarda invece l'accoglienza da parte del popolo napoletano, in generale del popolo campano, sulle strade del Giro d'Italia è stata sempre molto molto calorosa. Sentiamo le interviste che ha raccolto Andrea Caruso.
2: Le emozioni sono moltissime perché la squadra ha dato tutto per aiutare me, per aiutare Manucelli. È sempre diciamo che la squadra, tutto quello che ti viene dato, dopo lo ridà indietro. Quindi questa è una vittoria non solo mia ma di tutta la squadra, perché senza di loro ovviamente non ce l'avrei fatta.
3: No, noi siamo venuti apposta per vederlo perché è un'emozione unica, poi nella nostra città, quindi non potevamo mancare.
4: Bellissimo, il Giro a Napoli deve sempre arrivare.
5: È la sua prima tappa, cioè il suo primo Giro d'Italia, quindi l'ha mai visto da vicino.
6: Viva il Giro!
7: Com'è stato? Com'è stato?
8: Bene. Bene.
7: Da rifare?
9: Sì. È stata una bella avventura e una gioia immensa.
10: E felicità per Ballerini che ha vinto, un italiano, quindi.
1: Unica nota stonata, quello che è successo a Marigliano quando due uomini hanno ostacolato il passaggio dei corridori rischiando anche di provocare una caduta in gruppo. Sono stati identificati e portati al commissariato di polizia di Nola. Un inconveniente che non ha impedito alle istituzioni di tracciare anche quest'anno un bilancio positivo del Giro a Napoli. Le interviste di Andrea Caruso, poi da qui è tutto.
7: Un d'obbligo una domanda, è una giornata che vi induce già a pensare all'eventuale sesto arrivo?
11: Sarebbe veramente tanto. Vero che l'anno prossimo in questo periodo siamo l'America's Cup, quindi può essere anche l'occasione per un gemellaggio tra questi due straordinari eventi sportivi, uno a terra e uno a mare, che trovano in Napoli credo una straordinaria location.
12: La cosa che oggi dimostriamo per l'ennesima volta è che la Campania, Napoli, i comuni che hanno ospitato il passaggio del Giro d'Italia, tutti insieme in sinergia istituzionale sappiamo gestire dei grandi eventi che diventano anche dei grandi eventi popolari. Quando facciamo queste manifestazioni in generale cercare di coinvolgere sempre tutta la Campania, tutti i comuni, tutte le province, perché la Campania fa sistema per la crescita generale e collettiva.
0: E c'è un aggiornamento, le due persone protagoniste del gesto che ha ostacolato la Carovana Rosa sono due ragazzi di 20 e 21 anni, sono stati denunciati per aver minacciato l'incolumità di una manifestazione sportiva. Passiamo alla cronaca, imponevano il pizzo, seminavano terrore e morte nel territorio nord di Napoli. 17 misure cautelari eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna nei confronti di presunti affiliati al clan della 167 di Arzano. Tra i capi di imputazione anche l'omicidio di Rosario Coppola in Bianchino, incensurato,

ucciso per errore lo scorso 4 febbraio mentre rientrava da una giornata di lavoro. Due persone ai domiciliari, un minore in comunità per la rapina in casa di un uomo di 82 anni a Sant'Antonio Abate lo scorso 30 marzo. I malviventi avevano colpito la vittima con calci e pugni fratturandogli alcune costole e avevano portato via oggetti in oro per un bottino da 1000 euro. Appartiene al cantante inglese Sting la villa Marciano, frazione di Massa Lubrense, dove i carabinieri di Napoli hanno sequestrato un cantiere dopo aver riscontrato una serie di violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come l'assenza di impalcature idonee, parapetti e recinzioni. L'ex leader dei police risulta estraneo a ciò che viene contestato dai militari. L'amministratore unico dell'impresa esecutrice dei lavori è stato invece denunciato. All'incontro con Papa Leone del 23 maggio ad Acerra ci saranno anche tre mamme della Terra dei Fuochi. Le ascoltate l'inviata Francesca Ghidini.

0: Per noi mamme l'arrivo del Papa rappresenta la luce della speranza e l'abbraccio di stringere nella fede le donne che hanno perso i figli e tanti bambini malati nella terra dei fuochi. È un popolo che ha sofferto e continua a soffrire nell'indifferenza dell'umanità politica.
1: Lei incontrerà il pontefice anche per raccontargli la storia della sua famiglia, sua figlia colpita da un tumore, guarita ma ancora sofferente.
2: Io vorrei che stessero un po' più vicino alle famiglie, visto che le istituzioni ci hanno abbandonate, almeno il Santo Padre potesse fare qualcosa per questo territorio martoriato.
1: E adesso siete anche preoccupati per l'acqua dei pozzi artesiani.
2: I campi come vengono irrigati? Gli animali come vengono abbeverati? Questa è la nostra paura, perché in un territorio martoriato, voglio dire, ancora l'ennesima prova che siamo lasciati a noi stessi.
1: Quasi 30 anni di lotta per l'ambiente qui ad Acerra, è cambiato qualcosa?
3: Non molto, solo che forse adesso le cose che denunciamo cominciano ad avere un po' di maggiore credibilità.
1: Se potesse chiedere una cosa al Papa, cosa gli chiederebbe?
3: Beh, al Papa non posso che chiedere di pregare per noi, che finalmente ci ascoltino e facciano ciò che devono, il loro dovere fare, cioè risanare questo territorio.
4: E intanto nell'area continuano i roghi. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Vesuvio e del nucleo Parco di Boscoreale hanno arrestato un uomo che lo scorso lunedì ha incendiato a Terzigno 20 sacchi di rifiuti. Lo stiamo vedendo dalle immagini. Arriva un'auto con a bordo 3 persone successivamente denunciate che depositano i rifiuti. E poi un'altra vettura, la vedete, con a bordo un pregiudicato di 60 anni che lancia un ordigno incendiario dando il via al rogo. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato gran parte dell'impianto accusatorio sostenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea su clan, politica e affari a Sant'Antimo, confermate le condanne a carico degli imprenditori Antimo, Raffaele e Aniello Cesaro. Voltiamo pagina con la campagna elettorale per le prossime amministrative. Massimo Calenda.
5: Ultime settimane per le amministrative in campagna al voto tra gli alti comuni di Avellino e Salerno, e sulle amministrative Saracino del PD dice:
6: dalla campagna e dal sud vogliamo far arrivare un messaggio fortissimo a Giorgia Meloni, la presidente del consiglio più antimeridionalista della storia repubblicana. Votare il PD significa votare per il salario minimo, significa votare per più risorse alla sanità pubblica e significa votare contro l'autonomia differenziata, che è un provvedimento che spacca l'Italia.
5: Un momento di riflessione a 20 anni dall'approvazione del testo unico per l'ambiente e su come renderlo ancora più attuale si è discusso al Castello Aragonese di Baia con, tra gli altri, Sergio Costa, Claudia Pecoraro.
7: Si è sempre intervenuti su quel decreto legislativo articolo per articolo, comma per comma. Adesso è il momento di dargli una visione aggiornata.
8: La Campania è un punto di investimento, è un punto da cui partire per ricucire le ferite e le fragilità della terra.
5: Sul comune di Castelmorrone, in provincia di Caserta, Stefano Graziano, deputato del PD, chiede l'intervento immediato del governo dopo che il Consiglio Comunale ha approvato fuori dai termini il piano di riequilibrio. In Consiglio regionale insediato il tavolo permanente sulle condizioni dell'occupazione femminile.
9: Vogliamo costruire migliori condizioni sul piano occupazionale delle donne in Campania.
4: E continua il nostro viaggio nei comuni al voto con Margherita Rosciano. Andiamo in provincia.

0: provincia di Benevento, a Telese Terme.
1: Dal 1992, dopo un referendum, il comune del Beneventano Telese ha aggiunto al suo nome la parola Terme per sottolineare l'importanza delle sorgenti termali che, scaturendo dalle falde del Monte Pugliano, sono la sua ricchezza. Per le prossime amministrative in campo due candidati.
2: Le priorità sono tante, però quelle più importanti ritengo sia il completamento delle opere che abbiamo messo in campo, quindi il completamento di tutte le scuole che in qualche modo abbiamo ristrutturato, e in più portare a compimento nei prossimi 5 anni i progetti che abbiamo fatto con i ristori che abbiamo ottenuto dalle Ferrovie dello Stato per il raddoppio della Napoli-Bari. Quindi i progetti sono 7, sono ambiziosi e questa sicuramente è la priorità della prossima amministrazione. Sul lago abbiamo un progetto dove andremo a spendere oltre 1,5 milioni di euro per poter fare un restyling.
3: Le priorità per Telese sono molteplici, chiaramente il turismo, e non possiamo fare a meno di citare le terme, il parco Jacobelli, il lago, un posto iconico, ma anche il commercio di vicinato, la sicurezza. Stiamo incontrando persone, sto incontrando gente, sto ponendo una domanda ai miei concittadini, se Telese gli basta così. Stanno emergendo molte insoddisfazioni e la nostra lista Appunti per Telese si candida appunto perciò, per dare un'alternativa concreta a queste insoddisfazioni.
0: Anche quest'anno sono 20 le bandiere blu in Campania. Lara Martino.
4: Da Cellule a Sapri la Campania conferma le 20 bandiere blu che aveva contato nel 2025. Anche per il 2026 si parte appunto dal litorale Domizio al confine con il Lazio per arrivare alle estreme propaggini della provincia di Salerno, che è la provincia con più comuni premiati in regione. La mappa delle località marittime e lacustri, ma anche dei porti turistici italiani con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori, è stilata come sempre dalla FEE, la Foundation for Environmental Education. Sotto osservazione non solo la qualità del mare, tra i criteri considerati ad esempio anche l'attività di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale, gestione dei rifiuti, depurazione e poi il livello generale di accoglienza turistica. Tornando alla Campania, se la provincia di Caserta annovera un solo comune, Cellule, anche se con due spiagge segnalate tra le bandiere blu, Salerno ne conta ben 13, concentrate quasi tutte nella zona del Cilento, da Agropoli fino al Golfo di Policastro, fatta eccezione per Positano in costiera amalfitana. In posizione mediana nella classifica delle province campane che ottengono migliori risultati nel turismo balneare, c'è Napoli con 5 comuni bandiera blu, Anacapri sull'Isola Azzurra e altre 4 località, tutte in penisola sorrentina.
0: Riapre l'ingresso principale della Villa Floridiana dopo la messa in sicurezza e il restauro del verde. Antonella Fracchiolla.
5: Abbiamo lavorato tanto, la precedente amministrazione ha realizzato questo progetto che è in corso di esecuzione e che ci sta dando grandi soddisfazioni, perché erano oltre 20 anni che non venivano effettuati interventi importanti.
6: I lavori nel viale d'ingresso sono terminati e così la Villa Floridiana, polmone verde del Vomero, la cui storia risale ai primi decenni dell'Ottocento, una delle aree di maggior interesse naturalistico a Napoli, è di nuovo accessibile anche dall'ingresso principale, quello di via Cimarosa. Messe a dimora 1300 nuove piante, potate quelle già esistenti, risistemati vialetti che si aprono ai due lati dell'ingresso. Obiettivo la riqualificazione completa del parco, al cui interno c'è il Museo Duca di Martina, gioiello neoclassico e custode di prestigiose collezioni di arti applicate. A breve i nuovi interventi di restauro architettonico e vegetale. Da giugno l'area per i bambini sarà modificata con l'aggiunta di giochi nuovi e poi area cani e rete wifi pubblica. A presentare le novità è la nuova direttrice dei Musei Nazionali del Vomero.
5: Abbiamo uno scrigno di meraviglie, perché abbiamo la componente paesaggistica stratificata sin tantissimi anni, abbiamo il Museo Duca di Martina da valorizzare e attrarre maggiormente, quindi stiamo cercando di lavorare anche sulla comunicazione all'esterno dei nostri tesori.
0: Secondo appuntamento con le chiese ritrovate, al complesso monumentale di Caserta Vecchia in corso il recupero del campanile. L'inviato Enzo Calise.
7: Il complesso monumentale di Caserta Vecchia, lavori per il PNR, lavori per il recupero dell'antico campanile.
8: Sì, il campanile della cattedrale e della ex cattedrale di Caserta Vecchia è uno degli obiettivi del PNRR in capo al Ministero della Cultura.
7: Un intervento che guarda anche al recupero culturale storico della struttura.
8: Sì, sicuramente, perché tutti gli interventi di messa in sicurezza sismica chiaramente sono connessi anche a interventi di restauro.
7: Stiamo salendo sulla sommità del campanile della chiesa, un intervento che ha comportato che difficoltà?
9: Beh, la difficoltà era legata al fatto che negli anni si sono stratificati più interventi diversi.
7: Il paradosso è che per ripristinare la staticità di un edificio medievale bisogna tornare ai criteri di costruzione medievale.
9: Certamente, per avere la massima coerenza possibile.
7: E qui siamo in pieni lavori. Che tipo di intervento si sta facendo?
9: Beh, questo è un lavoro molto delicato perché segue già una fase lavorativa fatta in precedenza, che è quella della pulizia dalle essenze arboree.
7: Un intervento questo di particolare impegno anche dal punto di vista economico.
8: Sì, si tratta di un intervento che ammonta a 1.100.000 euro, un intervento di necessità che arriva dopo gli ultimi interventi strutturali che risalgono agli anni 50.
0: Passiamo al calcio, Carlo Solimene.
10: Può il piccolo Pisa, ampiamente retrocesso e reduce da 12 sconfitte consecutive, rappresentare una preoccupazione per i campioni d'Italia uscenti? Sulla carta no. Nella realtà gli azzurri, a caccia dei 3 punti che ancora mancano alla qualificazione per la Champions, vivono la vigilia con una certa apprensione, dovuta non tanto al fatto che ancora non si sa se si giocherà domenica mattina o lunedì sera. Il TAR del Lazio ha rinviato all'Avvocatura dello Stato la decisione sulla querela legale tra l'ECA Calcio e il prefetto di Roma, né alla soffertissima vittoria dell'andata, ma soprattutto al recente rendimento degli azzurri. Proprio mentre l'infermeria si svuotava, all'11 di Conte veniva il braccino, 4 punti in 4 gare e improvvisamente l'obiettivo minimo, la Champions appunto, tornava in discussione. Meglio chiudere i giochi in Toscana senza attendere per assicurarsi 70 milioni di introiti l'ultima giornata, quando al Maradona arriverà un Udinese che ha già dimostrato di non aver perso grinta nonostante giochi ormai senza obiettivi. Poi si capirà se il Napoli, involuto visto di recente, non abbia in qualche modo raffreddato anche gli umori di De Laurentiis e Conte in vista della discussione sulla prossima stagione. Tante le cose da dirsi e da chiarire dopo che avrà parlato il campo.
0: A Napoli un confronto sulla miopia. Alessandro Di Liegro.
11: Occhi puntati su tablet e smartphone, bambini sempre più piccoli che si distraggono attraverso dispositivi portatili che diventano stimoli visivi ravvicinati, creando tendenza alla miopia, un difetto refrattivo che sta diventando una patologia. Al Forum Nazionale sulla Miopia le soluzioni per rallentarne la progressione, dai trattamenti farmacologici alle soluzioni ottiche dedicate, sino alla chirurgia.
12: Si va da soluzioni laser nei pazienti che hanno un difetto più leggero a soluzioni implantologiche in cui una sorta di lente a contatto, micro lente a contatto, viene impiantata all'interno dell'occhio.
11: Il congresso è stato anche l'occasione per valutare gli effetti dell'implementazione dell'intelligenza artificiale nel settore, in particolare per la capacità predittiva degli effetti nella miopia negli anni.
13: Parliamo anche di tutto quello che una miopia comporta, e cioè facilità ad avere cataratta, facilità ad avere glaucoma e molte complicanze vitreoretiniche, quindi uno sguardo completo sul problema miopia.
0: In chiusura una nota dell'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi. Contrariamente a quanto fatto circolare nelle ultime ore, è stato da giorni avviato ufficialmente il cantiere nella sede storica RAI di Viale Mazzini a Roma. Entra così nella fase attuativa un intervento atteso da oltre 20 anni. Al contrario di alcune letture ideologiche, quello che oggi stiamo attuando non è una svendita o ridimensionamento del servizio pubblico, ma un piano immobiliare atteso da decenni, costruito attraverso approfondimenti tecnici, perizie e valutazioni sviluppate da manager e consigli di amministrazione diversi. Anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie si inseriscono in questo percorso di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale, prosegue Rossi. La modernizzazione delle strutture produttive, la crescita qualitativa degli spazi di lavoro, gli investimenti tecnologici sono i passaggi che garantiranno forza e autonomia al servizio pubblico nei prossimi anni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, una buona serata.
14: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
15: Sulla Campania maltempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi ovunque, con fenomeni per gran parte del periodo, intervallati da temporanee schiarite. sull'Appennino campano a nuvolamenti per l'intero periodo.

0: con rovesci e temporali, con nuvolosità temporaneamente meno consistente. Sul Salernitano cielo generalmente coperto, con piogge diffuse che risulteranno anche a carattere temporalesco. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. La ventilazione sarà di debole o moderata intensità e di provenienza dai quadranti meridionali con
1: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.

0: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Suzuki.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: Eh no, signora, cartaceo non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: Datroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti in promozione, il meno caro lo paghi la metà, come il Motorola Moto G57 con fotocamera da 50 megapixel, Sony Lidia 600 con Moto AI, tuo a soli 149,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche, una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
9: Andiamo!
10: Tuc.
11: Perché non parte?
12: Quando c'è Tuc, tutto il resto può aspettare.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio. L'attrazione. L'amore. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
17: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
15: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
17: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
18: Bontà o salute?
19: Bontà e salute.
20: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito e soprattutto se posso...
1: Senatore, le assicuro...

0: assicuro che non c'è un disturbo avvertito nella diretta televisiva. Nella diretta televisiva. Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento. Prego.
1: Questa è una pura annotazione antropologica che renderebbe Stasi, se colpevole, diciamo, nella storia degli omicidi no, mi sono, diciamo, fermato perché c'è un giro di luci che non mi torna, ma ecco, mo adesso lo risistemiamo, ma non è un problema.
2: La Coppa Italia 2025-2026 è dell'Inter, è doblete, lo scudetto numero 21, la Coppa Italia numero 10, quella della Stella.

0: l'impegno del governo, della maggioranza
1: è inutile.
0: È assolutamente
1: bisogna mandarli a scuola.
0: Massimo, ecco, Antonio Caprarica, prima impari a leggere e poi dia del
2: vada a scuola, vada a scuola, la boccerebbero in ragioneria,
0: controlli online, lei la boccerebbero nelle scuole elementari, oppure
2: per cortesia.
3: Vamos, vamos.
4: L'importante è che
5: com'è?
4: Sia
5: buono, poi anche se non lo si conosce.
3: Com'è? È buono, vero? Quando ha... Vabbè. Mangiare con le amiche è bello.
6: Mamma mia.
7: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
8: In soggetti predisposti sono i cibi particolarmente ricchi di carboidrati, quelli che possono favorire la produzione di gas. E quindi questo è il nostro carboidrato, ce lo mettiamo giù.
9: Eccola là, l'abbiamo detto che sarebbe successo, e tutto quello che avviene all'interno della nostra pancia, così si crea il gas.
10: E poi però c'è un atteggiamento nei confronti dell'opposizione di Calenda un po' diverso, c'è un'idea un po' che si sta delineando della prossima competizione elettorale?
11: L'erede in prima TV assoluta, prossimamente su Canale 5.
12: Oggi il Consiglio di amministrazione di MFE Media for Europe ha approvato i risultati del primo trimestre 2026 che confermano dati in crescita nei principali indicatori economici del gruppo. Prosegue così il progetto di consolidamento del più grande broadcaster europeo voluto dal CEO Pier Silvio Berlusconi. Ricordo ancora.

0: L'Italia è un paese laico, con una serie di norme e principi costituzionali duramente conquistati nel corso dei secoli, nel corso di millenni, direi, di storia dell'Occidente, e li vogliamo tutelare.
1: Ne ho passate tante, decisamente, cose che gli altri non hanno mai vissuto né mai vivranno. Perché so difendermi se serve, perché ho visto, subito e fatto cose che fottetevi tutti. Provate a vivere la metà di che ho vissuto io.
2: Massima concentrazione! Oh. È proprio Eulalio che adesso è scivolato. Pazzesco! Prima la scivolata e la caduta di Arrieta, adesso quella del portoghese. Immediato arriva il cambio bici. Guardate la difficoltà anche di stare in piedi per Eulalio.
3: Può essere il luogo dove si sperimenta una logistica avanzata, capace di coordinare porti, aeroporti, aree produttive con i corridoi europei. Può diventare il laboratorio di una nuova politica industriale che unisce manifattura, ricerca, digitalizzazione, formazione. C'è poi un tema, e vado a concludere, che riguarda l'equilibrio complessivo del paese.
4: Sì, capisco. No, ti capisco, è del fumo che credo venga dai fumogeni fuori.
5: No, veramente non vedo, non è che...
6: Ha ragione Darderi che non vede, perché veramente non si vede. Ma
4: possiamo aspettare un pochino che va via, forse? Yes, go ahead.
6: Arrivata intanto la racchetta. Parla con Carlo Sanchez con gli occhiali, anche con Paolo Lorenzi di fianco al referee.
7: Ora, che dia fastidio, sono perfettamente d'accordo, che non si veda niente non è vero.
8: È da parecchio tempo che non va in televisione a parlarne, non penso che sia per mancanza di inviti, è una scelta, perché?
9: Ho scelto di sottrarmi al circo mediatico il più possibile, perché è un mostro che sta divorando qualsiasi tentativo di discussione lucida e civile.
10: Io mi ricordo quando è cominciato il tutto. Era una mattina, stavo uscendo dalla cucina, vado verso la sala e di punto in bianco compare la mia faccia sul televisore. Una foto presa da una serata tra amici, allegro e sorridente, con sottoscritto Andrea Sempio indagato. E nello stesso momento, tutto di colpo, il cane inizia ad abbaiare come un matto e inizia a correre per casa.
11: Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei, perché magari no, ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose.
12: Kate Middleton si è fermata.
13: Princess,
12: con tutti.
13: This is for you. Thank you. We love you.
12: Bravo.
13: Oh, you're very kind. La Volta Buona loves you.
12: Sta succedendo?

0: Tanta Roma.
1: Esatto. Mi è venuto l'altro, c'è anche una roba di Freud, che, no, che un libricino che avevo letto una volta, di quelli che uccidono tutti i vecchi del villaggio. Ma siamo andati?
0: Sì. La metà la dico dopo.
1: Dove era lì? Non lo vedo. Ah, eccolo là. Eccolo là. Vedi che c'è un donatetto alla testa. Occhio al co.
0: Ecco.
1: Buonasera, benvenuti in diretta dalla Torre Branca.